0: americano.
1: Good morning. What's your name?
0: Abbiamo appena detto we no speak americano, ma tu vuo fa o Peter Paniano? Tu vuo fa o Peter Paniamo? Molto bene, perché stiamo aprendo le porte della casa. Attenzione, perché come d'abitudine c'è la sigla. Let's go!

0: abbiamo un calendario infame qui in radio che ogni volta giro perché mi dà dei messaggi negativi per niente. Cioè, 7 agosto 2026 le vacanze sono un periodo di pausa tra un esaurimento e l'altro. È così che ve la state vivendo anche voi in questo settimo giorno d'agosto? Vorrei saperlo. Voi conoscete già ormai il programma del venerdì, c'è Andrea Martini DJ che si sta apparecchiando per il Martini Mix, il mix in cui io vi farò da vocalist. Mi mandate un messaggio al 393-7366-240 per salutare qualcuno, per portare in alto la vostra città, la vostra frazione, il vostro paese, ma insomma, chiana chiana ci arriviamo. C'è anche lo spazio per la boombox track di oggi, c'è lo spazio per la canzone novità, la perla del pirla che parla, insomma, tanta musica da ascoltare assieme, compreso anche un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione, no

cambiare umore dalle 15 alle 17 all'interno di questo programma chiamato Muva nella casa. Allora, si parla di caldo, tutti i messaggi che arrivano in chat al 393 7366 240 esprimono grande sofferenza per questo caldo. Chi sta lavorando all'aperto, chi mi mostra il termometro, non è una metafora, cioè effettivamente mi mostrano il termometro che segna più di 40 gradi. Io ti voglio ricordare invece, questo per i veri guerrieri e vere guerriere, che Radio Peter Pan sarà media partner della Rayer City League, il torneo 3 contro 3 itinerante che trasforma le piazze in arene spettacolo. 30 squadre si sfidano in 6 piazze in 5 eventi di qualificazione. Le prime 2 classificate in ogni tappa passeranno alla finale di sabato 12 settembre in campo Santa Maria Formosa a Venezia. Tutte le tappe sono sold out, ultimi posti per la tappa di qualificazione di Bassano del Grappa in Piazza di Libertà sabato 5 settembre dalle ore 17. Iscrivi la tua squadra su www.rayer.it/Rayer City League. Tanti premi in palio, Apple Watches, abbonamenti Rayer, palloni Rayer, cappellini Snackback MVP, premi Banca Annia, premi New Goose. Ogni membro della squadra riceverà un kit da gara che comprende 2 canotte da gioco, chiaramente Rayer City League, una sacca Nico abbigliamento e una copertura assicurativa. Ve lo volevo ricordare prima di tutto perché sta cosa del 3 contro 3 a basket fa incredibilmente hip hop, molto hip hop. E a proposito di hip hop, c'è anche con la canotta nuova il nostro Andrea Martini DJ per il Martini Mix. Martini Mix è un appuntamento che avviene il venerdì appena inizia la trasmissione, 10 minuti in cui il nostro Andrea Martini DJ direttamente da Boombox si mette

3 7 3 6 6 2 4 0, in modo che io possa farti da vocalist e Andrea da DJ. Andrea, che facciamo adesso? Iniziamo a spingere? Fammi sentire da dove ci ascolti. 3 9

0: Salutiamo Andrea Nati da Prozzolo. Andiamo, baby.
1: Chi è Andrea? Chi è Andrea?
0: Abbiamo Carletto.
2: Dalla
0: valle.
2: Oh, oh, oh.

ragione. Oh, Carle sotto casa, bella lupo. Okay. Bella Poleo. Attento ai camion, Tony, attento ai camion, ci dicono di dirti così, Tony. Salutiamo chi ci ascolta da Jesolo lavorando. Chi ci ascolta da Jesolo.

messaggi, dai, visto che siete, vi siete svegliati un po' tardi oggi, devo dire, cioè poco dopo le 15. Potete salutare il macellaio Nicolas, certo, ciao macellaio Nicolas, un saluto a tutti i ragazzi della ditta Centrogas, Lorenzo da Noale, Mirko Di Marco, collega la radio, infatti.

Adesso facciamo un giro di tutte le industrie, di tutti i posti di lavoro da cui ci ascoltate. Team, lavoratori e non casseggiatori, non farete sicuramente le white girl wasted.

0: Tonin, noi cercheremo di essere la tua serotonina qui con i suoni e le parole di Radio Peter Pan. Fra poco con Muva nella casa.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.

Grande Madonna. Allora, raga, che non vuole essere un disco night coperto, attenzione, la ciccone, intendiamo la ciccone. Allora, leggevo una notizia, diceva cinema luglio da record in Italia, oltre 7 milioni di spettatori e 61 milioni di euro, il migliore di sempre nell'era Cinetel. Effettivamente negli ultimi anni abbiamo visto un po' la crisi degli spettatori, delle spettatrici al cinema, sembra che ci stiamo riabituando ad andare, per cui io voglio fare un piccolo sondaggio fra Peter Paniani e Peter Paniane, quindi capire se siamo anche noi all'interno di questo numero statistico, per chiederti quali sono gli ultimi film che sei andato a vedere al cinema, se li consigli, se non li consigli, eccetera eccetera eccetera. C'è bisogno di passaparola, c'è bisogno di passaparola, perché è la miglior pubblicità che si possa mai fare. A proposito di cinema, sta secondo dei rumors online tornando anche il grande cult di Ali G. Sasha Baron Cohen sta registrando, oppure dovrebbe aver già finito le riprese per Ali G Uizai, cioè questo dovrebbe essere un po' il titolo di quello che ci aspetta dopo Ali G in the house, che in the house proprio nella casa, quindi io ho dei riferimenti grandissimi attorno a questo film uscito nel 2002, film che prende un po' in giro la scena rap ma che è diventato allo stesso tempo un grande cult come le canzoni contenute all'interno di questo lungometraggio. Adesso voglio suonarvi un brano che è un po' che qualcuno in chat mi chiede. Vorrei ritornare ai primi del 90, quando c'era un personaggio, cioè tuttora in realtà, che si chiama General Levy. General Levy, fra l'altro, artista che ho conosciuto personalmente, una persona con un'energia incredibile. In questo pezzo di M-Beat, non il nostro M-Beat, ma un omonimo, General Levy con Incredible. Wicked.

0: comunque bella sta canzone. Buiaca, buiaca.
1: No, non dice così, dice buiaca, buiaca.
2: Boombox Trucks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
1: Lo risalutiamo e gli rifacciamo gli auguri di buon compleanno ad Andrea Martini, DJ, socio nonché prestanome di questa pillola. Attenzione, perché abbiamo suonato una canzone che ha fatto parte della soundtrack di Ali G's In The House, film incredibile, sembra possa arrivare una parte 2, film che ci ha regalato perle del tipo...
3: Ma guardatevi, non fate altro che offendervi tutti tutto il giorno.
1: È vero.
3: R-O-S-P-E-T-T-O, amici!
1: Sì!
3: Lo sapete almeno che cosa significa?
1: Lo sapete?
3: Rospetto? Sì!
1: Sì!
3: Rospetto!
1: Rospetto!
3: Come fanno quelli là fuori a rospettarsi l'un l'altro? Se voi qua dentro non ci provate nemmeno!
1: Effettivamente, però, una legge del.

0: 7 gradi,
1: sì.
0: Si si squaglia, mal di testa, giramenti di palle,
1: sì.
0: E quanto ne dica, poi disco night a manetta.
1: Ecco, molto
0: ciao,
1: bene.
0: Ciao, non vedo l'ora di andare in ferie.
1: Ciao, ciao. Ma raga, sono i discorsi un po' di tutti degli ultimi giorni, dobbiamo andare oltre. Per esempio, vai a prenderti un po' di fresco dove? Al cinema. Così dimostrano i dati, se non altro, che il cinema, che era un po' un luogo che si stava dimenticando, sta ritornando in auge. Abbiamo parlato della possibilità che esca Ali G parte 2, abbiamo suonato Godzilla adesso di W Sound e ci sono due Godzilla in lavorazione. Speravo di no, a dire la verità, ma c'è Godzilla Minus Zero, che è un nuovo atteso capitolo della saga giapponese, diretto da Takashi Yamazaki, che salutiamo, ovviamente starà sicuramente ascoltando il programma. Il film arriverà nei cinema italiani il 12 novembre 2026. E poi Godzilla vs Kong Supernova è il nuovo capitolo che dovrà uscire il 26 marzo 2027. Questa era la domanda. Peter Paniani e Peter Paniane rientrano in questa grande classifica del boom delle sale cinematografiche? Sentiamo un po' che dicono. Pronto? Pronto? Ci siete, raga? Pronto?
2: Eccolo. Abbiamo ripreso ad andare al cinema,
1: sì.
2: Perché andare a fare altro costa troppo al momento.
1: Ok.
2: E per di più.
1: Sì.
2: Abbiamo ripreso ad andare al cinema proprio perché siamo intorno ai 10 euro a persona circa.
1: Sì.
2: Appena arriva 15 euro a persona circa, prendiamo e non ci andiamo più.
1: Adesso, se non erro, c'è pure un ci dovrebbero essere pure degli sconti per i film italiani ed europei, per cui teneteli d'occhio. Poi
3: noi l'ultimo film che abbiamo visto al cinema è stato quello di Checco Zalone, Buen Camino.
1: E come ti è sembrato, Matteo, visto che lui si firma Matteo, un voto da 0 a 10 per questo film secondo te? Mentre ci pensi, il More Music in the Mix di venerdì con il DJ Maxwell.
4: Music in the mix. More music in the mix.
5: On Radio Peter Pan.
4: More music in the mix.
6: It's time.

0: Attenzione, bentornati e bentornati all'interno di Muova nella Casa. Io stavo facendo delle cose, prima di tutto perché stavo aspettando il responso del film da Matteo, che ci ha detto: sono andato a vedere l'ultimo film di Checco Zalone, l'ultima volta che sono andato al cinema, quindi voto Matteo.
1: Voto per Checco Zalone,
0: sì.
1: 9,5.
0: 9,5, non male, 9,5 devo dire, se l'hai portata a casa egregiamente. Tanti che hanno appunto visto l'Odissea come ultimo film al cinema. Ieri sera c'è lui che dice: ho visto Okum, horror piacevole che consiglio, ma sinceramente pensavo meglio, troppi jumpscare. Jumpscare sono quei tipo tecnica, ecco, per farti paura cinematografica, in cui all'improvviso arriva qualcosa che ti fa prendere un grande spavento, come si dice qui in Veneto, un tremone da non confondere con trimone. Attenzione, perché abbiamo la possibilità di scegliere a volte la nostra colonna sonora, a volte capita, cioè qui su Radio Peter Pan c'è un ufficio che crea la playlist di Radio Peter Pan, però per quanto riguarda le pillole che io vi propongo, quindi al 393 736 6240 potete scegliere se volete una canzone un po' cassa aggressive, quindi numero uno cassa aggressive, o numero due drum and bass. Queste sono le due scelte che puoi fare fra poco all'interno della canzone novità di oggi. Nel frattempo, un nuovo disco molto figo.
2: Attenzione,

0: totale. Tu che dici?
1: Anch'io vi ascolto da ormelle.
0: Va bene, va bene. Lui non ha votato, ma ha suonato il clacson. Allora, a volte le colonne, la colonna.

far scegliere a voi almeno il mood. La maggioranza vince. Numero uno, andiamo in cassa su un brano che insomma sorride un po' di più ai generi trattati all'interno di Radio Peter Pan. Quindi voto uno per questo al 393-73-66240. Se invece nella canzone novità di oggi vuoi sentire un pezzo bello cazzuto drum and bass, numero due. Avete 30 secondi per votare. Attenzione, perché è arrivato un numero uno per difendere la posizione. E quindi il ma raga, ma me lo state facendo apposta. Mi arriva 1-2. No, allora, guarda, 30 secondi. Stanno fioccando i numeri due. Quindi drum and bass inaspettatamente mi ritorna in pole position per decidere la vostra colonna sonora. Raga, 30 secondi sono passati. 30 X, cioè chi scrive, quindi è un voto dato a tutte e due. E quindi, raga, vincono i Coven con Where the Rhythm Goes. Mi dispiace. Adesso è arrivato qualche uno, però è stata votata.

un duo inglese con Where the Rhythm Goes. Hanno vinto quelli della drum and bass oggi. Giuro che io mi mantengo ai voti. Per cui, se la prossima volta vuoi sentire un nuovo genere musicale, l'importante è votare al 393-7366-240. Molto bene, abbiamo parlato di cinema. Questa potrebbe essere una canzone che effettivamente su qualche bel trailer, su qualche cosa ci sta. Hai presente quando magari l'eroe quasi sconfitto a un certo punto impugna la spada e rivà e batte tutti? Ecco, queste alcune canzoni drum and bass potrebbero essere giustissime per questo tipo di suono. Buongiorno, sono Marco e sto muovendo i miei primi passi nella musica. Se avete programmi dedicati ai giovani sconosciuti, vi chiedo se potete passare anche la mia canzone. Marco, qui ti mando dall'altro Marco, il nostro Marco Baxo, direttore. Scrivi a lui e lui ti domanderà 150.000 euro per passare la tua canzone. Adesso ci muoviamo verso il sole.

fai lo spelling tu. Se vuoi, buongiorno, sono Federica, vorrei sapere com'è uscito il film Supergirl, cioè com'è uscito, intendi in che formato, o com'è uscito se è bello o brutto. Penso più la seconda, sono andato alla ricerca, onestamente mi ero perso l'uscita di Supergirl, che riusciamo a capire tutti assieme che è la versione femminile di Superman, no? La recensione del film Supergirl, uscito a giugno 2026, diciamo che è mista, tendenzialmente tiepida, dicono. Sono andato a leggermi un po' di discussioni al volo su Reddit, che è il bene e il male assieme, e c'è il topic che dice: non capisco davvero perché Supergirl stia ricevendo così recensioni negative. Se una cosa non è super hypata, cioè che ci inventano un sacco di pubblicità, boost, eccetera eccetera, tutti i commenti sono un po', come diceva appunto la recensione di prima, tiepidi, cioè sono un po' sì, insomma, dai, film mediocre, eccetera eccetera. Leggendo un tot di commenti, sembrerebbe un film di supereroi in cui non manca l'azione e non manca nemmeno la trama. Io non l'ho visto, per cui se c'è qualcuno al 393-7366-240 che ci può aiutare, ma soprattutto può aiutare la nostra ascoltatrice Federica, com'è Supergirl.

0: una nostra ascoltatrice dice: ma mi fate sapere com'è il film Supergirl uscito a giugno? E la risposta è stata: muchacha bonita. Molto bene.
1: Muva nella casa.
2: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinari, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
5: Forever Fun, Forever Summer.

0: Maximum Boost.
1: Radio Peter Pan.
2: Non mi pretende, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.
3: And it goes a little something like this.

0: con It's Like That, Radio Peter Pan nella casa. Bentornati e bentornati all'interno di Muva nella casa, ultima mezz'ora scarsa da passare assieme. All'inizio della puntata, più o meno come secondo o terzo brano di, della puntata, abbiamo suonato Sad Girls, dicendo: anche se ci sono delle ragazze tristi all'ascolto, mi auguro fortemente che entro le 17 riusciremo un po' a cambiare l'umore di chi ci ascolta.
1: Ciao, oggi non era proprio un top di pomeriggio, perché stamattina sono successe due o tre cosette che mi avevano fatto proprio quindi ho detto: ma no, ma davvero, ma davvero posso? Io voglio passare voglio immaginare su queste cose, non esiste. Così naturalmente, ascoltando Muva nella casa, ho cambiato i fili della cappa e top,
0: benissimo.
1: Mi sento da Dio,
0: benissimo.
1: Non so, tutto bello.
0: Tutto bello, tutto bello. Fra l'altro, chi è into de spiritualità, cose, date, numeri, eccetera, eccetera, dicono che domani ci sia questo portale, chiamato il portale dell'8-8, dell'8 agosto. Fondamentalmente le energie sono un po' più, come dire, concentrate, per cui è il momento di manifestare. Fatti trovare di buon umore, convinto o convinto di quello che vuoi. Un sogno potrebbe avverarsi entro poco. Tu ce l'hai un sogno? E non dirmelo: ho un sogno, avere un sogno alla Scary Movie. Tu che sogno hai? Attenzione.

semplice: se stai cercando l'amore della tua vita, smettila, quella persona non ti aspetterà lì mentre tu inizi a fare cose che ami. Smettila di farti troppe pare mentali, la vita è semplice, così diceva la canzone. E noi stiamo parlando di manifestare, di sogni, eccetera eccetera, e c'è lui che dice: Giallone Remix, Gigi D'Agostino, vi prego, visto che t'ho chiesto un po' il tuo sogno da adesso, ma mi sembrate un po' tutti fuggiti verso altri lidi e soprattutto su altre radio, e non c'è più nessuno che ascolta Muva nella casa, allora facciamo così: Giallone Remix non te lo posso mettere tutto perché dura dagli 8 minuti e 20 in poi ed è tutto uguale più o meno, però possiamo metterti un pezzettino visto che hai espresso il tuo desiderio. Solitamente non prendiamo dediche, però un pezzettino.

se vogliamo, anche Cellone Remix. Accontentato? Dai, accontentato, accontentato il nostro ascoltatore. Attenzione, comunque sia, vi dicevo che è il momento di manifestare. Momento di manifestare, che significa che io seguo un tot di pagine di spiritualità, queste cose qua mi interessano, no? Poi non ho l'oroscopo, ma ho questo. Fai questo esercizio ogni mattina per programmare il subconscio. Le prime scelte della giornata contano più delle altre. Il subconscio nelle prime ore è più aperto, meno filtrato dalla mente analitica. Quello che fai lì dentro imposta il tono di tutto il resto, di tutto, di come affronterai la giornata. Quindi l'esercizio è semplice: prima di guardare il telefono, prima di fare qualsiasi cosa, decidi consapevolmente come vuoi sentirti oggi. Cioè ti svegli e dici: ok, oggi potrebbe essere una giornata impegnativa, ma la prendo con grinta. Oppure: oggi nulla mi scalfisce. Oppure: oggi un po' di flamenco paranoia.

0: ghiacciare in una camera diciamo non provvista di clima, ventilatore, eccetera eccetera. Adesso non iniziamo però con le richieste, raga, mi raccomando.
1: Uva, tranquillo, siamo connessi, ti prego. Cacciami un pezzone tipo Many Man.
0: Vabbè.
1: Beh, so che è nelle tue corde.
0: Sì, certo, è nelle mie corde. Si sta parlando di 50 Cent, Get Rich or Die Tryin', quel brano che faceva.

0: Molto bene, molto bene. Many Men di 50 Cent, accontentati. E poi
1: va che dire, io quando mi sveglio sono completamente rincoglionita, altro che programmare.
0: Va bene, va bene. Adesso comunque sono le 16:52, per cui il rincoglionimento è scomparso. E ti ricordo quindi le date di questa sera: Peter Pan The Remix Show ai festeggiamenti di San Lorenzo, Rovare, Treviso, dalle 22 con Andrea De Luca, i remix Edo e Andrea Nordio e il performer Lex Serafo, voci non ufficiale, poi dicono che troverete anche qualche altro collega di Radio Peter Pan questa sera lì. E poi Peter Pan 90210 alla festa di San Fermo Redondesco, Mantova, dalle 22 in console Marco Baxo e Lady Ellen, e l'animazione chiaramente 90210. Io vi lascio com d'abitudine con la perla del pirla che parla. Oggi abbiamo suonato anche un po' di Giamaica, vuoi e non vuoi, quindi mi piacerebbe concludere con una canzone che avevo già suonato una volta, ma che

0: il suono di Neso.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: mi tiene loco, loco contigo. Che tra tutti i pasti esco.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
4: Forza.
5: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Domenica.
8: Forever Fun, Forever Summer.
1: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso. All the girls get up.

era il suono di Neso. Peter Pan, Night Vibes. La notte è Peter Pan, Night Vibes. Vibes.

0: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Questa sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
1: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
0: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MyoWorld.
4: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Forever Fun, Forever Summer.

era Chiara Ferragni che tutti conoscevamo con Non mi basta più. Poi ascolteremo Calvin Harris con Satisfy, estate 2026, e attenzione, un bel salto nel passato, però è stata veramente la numero uno, una delle numero uno, perché erano tutte così forti al tempo, 1993 con Corona.

con Godzilla, poi Let's Go con Jaden Bosen e Happiness in Soul Sad di Swedish House Mafia. Ma attenzione, segnatevi già lunedì, perché lunedì c'è un altro evento, anzi due eventi di Radio Peter Pan, perché saremo con il 2000 Heroes alla festa in piazza di Cesole, provincia di Mantova. Dalle 22 troverete in console Andrea De Luca, Salvo Gagliano, Rocky Festaiolo e l'animazione in stile Super Heroes. E sempre lo stesso giorno, lunedì 10 di agosto, il Peter Pan 90 210 alla festa del Frico a Carpacco Udine, dove dalle 22 ci sarò io insieme a Lady Helen. Ah, ci sarò io, pensa che manco me l'avevo segnato.

Saxo, poi questa puntata la sentirete in replica anche lunedì mattina presto dalle 6 alle 7, altra terzina estate 2023 Mike Towers con La La, poi dall'estate 2026 Four to the Floor Offenbach che ha remixato il Star Sailor e poi Pumping Loader dal 2022 Tiesto che ha remixato Black Eyed Peas.

0: pausa e si ritorna tra pochissimo con Tanta Estate.
1: Tanta Estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. What?
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%. Tuo a 696,75 euro. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
10: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto è la prova.
12: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
1: Forever Summer. Tanta istante.

al Work in Progress a Rampazzo, provincia di Vicenza, dalle 21.30 Thomas Menegazzi e Muva, e poi ospiti Lady Brian e Daigo Ress. Avanti con la prossima terzina, estate 2026, il nuovo di Anna, poi ascolteremo anche These Days di Rudimental e

estate. Radio Peter Pan, le più belle canzoni di tutta l'estate, ogni sera per tutto agosto dalle 20 alle ore 21, pronti per ascoltare un'altra bella terzina. Siamo nell'estate 2023 con Rauw Alejandro, che aveva fatto Baby Hello. Poi estate 2026, anzi primavera estate 2026, la versione remix di Dracula. E poi anche avremo Rock Bye di Clan Bandit, invece dall'estate 2026.

Dice il DJ Maxwell insieme a Lady Helen. Domenica 9 agosto invece c'è il Peter Pan Impatto, Tecno Impatto, alla festa di San Fermo Rodendesco, provincia di Mantova, con la Sister Gloria, Andrea Nordio ed il Perfetto.

0: ci si risente lunedì a quest'ora.
1: Tanta estate. Tutte le hit dell'estate suonano su Peter Pan. Peter Pan. Squat.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 7 da un minuto.
8: Buona.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Peter Pan, viabilità.
12: Buona giornata. Sull'autostrada 1, a causa del traffico intenso, ci sono code a tratti fra Basso Lodigiano e Parma. Rallentamenti anche tra Parma e Reggio Emilia, sempre per lo stesso motivo. In A27, vento forte fra Vittorio Veneto Sud e Belluno. Era l'ultima segnalazione. Buon viaggio.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Buongiorno, ieri abbiamo fatto una partita di calcetto, io, Jerry e Romano, Mattia Venini e Nico Schiodetto.
1: Bravo, bravo. Un 4 contro 4.
2: E poi ricordiamo che è Nikos Schiodetto e non Nico Schiodetto.
1: Bello perché ha messo insieme tutti quelli che fanno l'informazione da noi, quindi il TGCom, anche il meteo. Ci mancava quello della viabilità.
2: Certo,
1: che c'ha una voce molto simile, se posso,
2: a
1: quello che viene a fare il GGCom.
2: No, è una sensazione. Ma, è una sensazione. Volevo capire anche se Jerry Romano erano due giocatori. Nel caso, insomma, giusto capire questa cosa qua.
3: Andrea ed Edoardo, comunque vadi.
1: Bravo,
3: sono pronto.

0: Vegas, che fine settimana! Adesso questo lo stiamo dicendo per noi, però chissà se è così anche per voi.
1: Beh, ci auguriamo di sì, ragazzi. Ormai siamo arrivati al 10 d'agosto. E
0: il 10? È entrato lo stipendio?
1: È il 10 d'agosto? Non lo so. Quello, sai che di solito ci arriva la notifica con scritto: sì, è arrivato lo stipendio.
0: A me non arriva con questo entusiasmo. Ti giuro.
1: Allora vuol dire che te ne arrivano meno.
0: Hai impostato l'app della banca tipo con umorismo 100. Cos'è?
1: A me più si più immette, più soldi sono arrivati.
0: Ah, vero?
1: In base alle I vedo quanti soldi sono.
0: Ah, ecco, io ho i punti esclamativi e basta.
1: Ok, e niente, è andata male.
0: Comunque, sì, poi faremo un piccolo recap di tutte le cose che sono successe nel fine settimana, anche perché c'è stata la nostra Pontida,
1: la nostra,
0: no, com'era l'altra, la nostra Leopolda, la nostra, non diciamo le altre,
1: era la festa dell'unità dei Regas,
0: esatto, quindi abbiamo trovato davvero tanti ascoltatori, ma ci ne parliamo con calma, anche perché dobbiamo svegliarci adesso
1: e quindi
0: e non è facile, c'è il disco sveglia.

0: versione non originale. No. Cioè, allora, mi hanno chiamato i Technotronic e hanno detto: ma questa è l'originale, non mi sembra.
1: Hanno detto: hanno rovinato la canzone.
0: No, no.
1: Quelli di Peter Pan hanno rovinato la canzone. Non c'entriamo niente noi, l'abbiamo solo suonata.
0: È sempre colpa nostra.
1: Poi volevo mettere le mani avanti invece per il fuorigiri, mm-hmm, perché per, diciamo, come posso dire, per colpa di Sister Gloria dopo la serata di ieri.
2: Ciao, sono Sister Gloria.
1: Gloria, maledetta te che ti faccio vedere un video.
0: Sì.
1: A che velocità è arrivata Sister Gloria ieri?
0: 100?
1: 170. Mm. Ma 170 come niente, capito?
0: C'è Max alla casa che fa l'applauso. Cioè,
1: sì,
0: sono orgoglioso di lei, perché ieri avete fatto il Tecno Impatto a Sanfermo di Redondesco.
1: Esatto, Sanfermo Redondesco in provincia di Mantova, dove davvero hanno ballato la Hacken dall'inizio alla fine.
0: Il ballo del friulano.
1: Ma appena abbassavamo il ritmo, la velocità,
0: sì,
1: si fermavano. fermi tutti ragazzi, non è la musica che vogliamo.
0: Vuoi dirmi che un Titanium di David Guetta era riscaldamento per loro?
1: Voglia
0: mia,
1: ma anche Enjoy Alex Castelli era.
0: E già che ci siamo, visto che abbiamo raccontato il tuo evento di ieri, raccontiamo anche la nostra pontida, cioè il The Remix Show, che è arrivato live venerdì sera a Rovare in provincia di Treviso. Grazie a tutti.
1: Come abbiamo detto anche in serata, non è l'evento più grande che facciamo, ma è il più sentito probabilmente, perché lì ci sono un sacco di nostri ascoltatori e anche storici ascoltatori, quindi è bello ritrovarvi.
0: Tra l'altro lo diciamo in diretta, ma non lo diciamo per quelli che ci sono stati: c'è stata una sorpresa unica e irripetibile,
1: bello,
0: solo per gli amici di Rovare,
1: a spese nostre, tra l'altro visto che mi sono arrivati
0: i soldi, ho fatto il PayPal,
1: a spese nostre abbiamo fatto un regalo a tutti gli ascoltatori.
0: Tra poco vi dividiamo in quelle due categorie lì, intanto c'è un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo

0: hai capito, eh? Hai capito i Regas presenti anche al 10 d'agosto? Non tantissimi attualmente, ma adesso li svegliamo.
1: È vero, perché non l'abbiamo detto che per tutta la settimana di Ferragosto i remix sono qua.
2: Scusa,
1: sono qua, eh?
2: Cosa c'è? 14 troviamo, mettiamo Angelo.
1: Spero
2: lo dico,
1: che un giorno.
2: No, 14 mettiamo Angelo.
1: Giorno.
2: No, perché il 13 lavoriamo la sera, dopo dobbiamo lavorare tutto il weekend. No,
1: anche il 14.
2: No.
0: Vabbè, i remix presenti tutta la settimana, tranne il 14.
1: Vabbè, è comunque quasi tutta la settimana, voglio dire. In ogni caso, di ascoltatori presenti ce ne sono. C'è la Cristina che ce l'ha presente anche lei a Rovare.
2: Molto
1: lei,
2: bene.
1: Anche quest'anno è arrivata con i cartelloni.
2: Che abbiamo già messo nel nostro ufficio. Grazie Cri.
1: Ovvio. E poi c'è chi dice: ragazzi, preparatevi per la sagra a Covolo. Che dice: mai così bella. Ricordatevi che, ricordatelo,
0: sì,
1: che quei da col i fa quel che i vol.
2: No, ragazzi, calma, non possiamo esagerare adesso.
1: Io
2: dai,
1: ascolto quello che mi dice.
3: Bella ragazzi, presente anche la settimana di Ferragosto. Ciao ciao.
0: Allora, adesso ciao. Facciamo la divisione fatta bene.
1: Aia.
0: Amici, radioascoltatori, è arrivato il vostro momento. Prendete il telefono, anzi.
1: Cosa?
0: Telefono alla mano.
1: Dillo bene allora.
0: Dillo bene.
4: Telefono alla mano.
0: 393-7366-240. Schierati in una delle due categorie. C'è la categoria...
1: Lascio fare tutta la
0: fatica. Quella dei lavoratori, però dovete dirci anche che lavoro fate. C'è proprio la categoria di lavoratore.
1: Sì, esatto.
0: Siete.
1: Date un voto al vostro lavoro.
0: No, un'altra cosa. E poi la categoria B, che è quella dei cazzeggiatori ferieggianti. Lì specificando se siete in ferie dove andate o se siete in cazzeggio dove
1: e vediamo
0: state
1: chi
0: andando.
1: Vince.
0: E vediamo chi vince.
1: C'è proprio due squadroni che si affrontano.
0: 393-7366-240.
5: Peter Pan.
6: Radio Peter Pan.
5: E il resto è silenzio.

0: 7:26, è il 10 d'agosto e noi ci siamo, ma non siamo soli. Vi abbiamo divisi in due categorie: la A, quella dei lavoratori, la B, dei casseggiatori.
1: Si è fatta una bella guerra comunque. E sono venuti fuori dei lavori che stiamo ancora cercando di capire. Per esempio, un messaggio che è arrivato che dice: categoria A, cancelliere del giudice di pace a Padova. Perché dice: la giustizia non dorme mai. Non funziona, ma non dorme mai. Questo è un messaggio che è arrivato. Cosa vuol dire cancelliere? Scusa, perché stavano provando a tirare le somme di che tipo di lavoro potesse essere.
0: Secondo te il giudice di pace, quando si sveglia la mattina, fa yoga?
1: Giudice di pace
0: medita.
1: Sì. Ma penso che, guarda, serva davvero.
0: Anche perché uno che fa il giudice di pace evidentemente arriva a giudicare delle problematiche tra due persone invece che vogliono litigare tantissimo e deve mettere pace.
1: Un saluto anche agli amministratori di condominio.
0: Anche loro vedono, un po' giudici di pace.
1: E vedono delle cose meravigliose.
2: Ma che domande?
0: Allora.
2: Ma naturalmente categoria A. Perché siamo poveri come le merde.
0: Dai, certo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Ciao a tutti, Peter Pagliani. Fino a venerdì siamo stati dal lato A. Da oggi finalmente lato B.
0: Ha girato la cassetta.
1: Si è girato. E poi salutiamo anche Cristina, invece studio commercialista, affondata da scartoffi e scadenze fiscali.
0: Aia.
1: Mamma mia. Hai fatto tutto alla fine?
0: No, non ancora. Se no, Jessica mi sente. Dobbiamo far sabato. Ma
1: salutiamo
0: poi,
1: Jessica. Ma sai che l'ha detto anche a me? Ha detto: di al tuo socio che si deve far sentire.
0: Lo so.
1: Quindi, se no, andrai in galera.
0: No, come, ma va.
1: È giusto che sia.
4: Ma ciao, ragazzi. Io sono della categoria A. Sono un tecnico ascensorista e in questo istante sono liberando una persona in zona centro a Milano.
1: No, vabbè.
4: Che bello.
1: Che bello.
4: Mia. Dai.
1: Non per
4: bella
1: lui,
4: portati
1: il giudice di pace che magari meditate un po', sta calma
0: mia. C'è dentro quello lì dentro l'ascensore. Tu che ti aspetta e tu mandi messaggio alla radio. Mamma mia.

0: categoria B, cazzeggiatori, schieratevi in una delle due, però attenzione che ci hanno anche raccontato altre cose su questo weekend che è appena finito.
1: Allora, tu hai messo questa base, ma io non so se quel festival avrà quella musica lì.
2: Sì, vabbè.
1: Scopriamo, stiamo parlando di questo.
3: Buongiorno. Un buongiorno anche a tutti gli eroi che hanno fatto questo weekend al Monte Lago Celtic Festival e oggi sono qui a lavorare. Un saluto.
1: Allora, il Monte Lago Celtic Festival.
0: Sì, siamo sulla...
1: Cosa hai scritto?
0: Celtic.
1: Ah, Celtic, ok.
0: Sì, sì, ogni anno siamo in provincia di Macerata, altopiano di Colfiorito a Taverne di Serravalle.
1: Siamo sicuri che è andato
0: di
1: lì?
0: Di Chienti? Credo di sì. Sembrava avesse detto così.
1: Sentiamo? Aspetta, risentiamo un attimo.
3: Oh, un buongiorno anche a tutti gli eroi che hanno fatto questo weekend al Monte Lago Celtic Festival e oggi sono qui a lavorare.
0: Allora, io sento l'8 agosto, scusa.
1: Io sento il Celtic Festival.
0: Anch'io.
1: Non so, magari un'altra cosa, Edo. Cioè.

0: Podcast.
1: Let's go! Da MyoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyoWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a 679,20€. Approfittane subito in negozi online. MyoWorld.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché...
7: Radio Peter Pan.
8: Non c'è altra scelta.
9: Ecco, finito. E ora...
10: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
11: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
10: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
16: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama all'800-651-651.
17: Forever Fun, Forever Summer.

0: show,
1: voilà,
0: show,
1: voilà.
2: Ma li stai
0: show, via.
2: No,
0: show,
2: no, state qui, ragazzi.
0: No, ma le ce le avevo con le cornacchie che ogni volta tornano qua. Allora, la sfida tra le categorie continua all'interno del Dremix Show. Si avvicina anche il momento della scotechina,
2: sì,
0: e del fuorigiri,
2: sì,
0: e non del maestro Miyagi.
2: Eh no, basta, perché quello ancora... fino a settembre, lo sapete che è inferiore. Che è successo? Ho sentito dei festeggiamenti.
0: Era un effetto.
2: Ah, ok, bene.
0: Allora, categoria A si lavora, categoria B cazzeggiatori.
2: Yes.
0: Queste sono le sfide e in tanti sono categoria A perché si inizia con la vendemmia.
2: Oh, Mattia e tutti gli altri, quando volete siamo qui ad assaggiare i risultati.
0: Ma anche il nostro amico Nico.
2: Che fa?
0: E lui è categoria A. Ah, sì. In bianchino in piedi dalle 5:30.
2: Ah, loro
0: in realtà, Nicola e Fabio.
2: Sono loro insieme. Sono radiocantiere proprio.
0: Certo, certo, poi categoria A in fase di carico a Scorzè, poi direzione Milano. Un abbraccio dalla locomotiva.
2: Ah, grande.
0: Andiamo direttamente con i nomi con cui si firmano i nostri.
2: Lui c'ha lo scarico del camion in alto.
0: Sì,
2: come le locomotive.
0: Sì, cioè,
2: una volta.
0: Cos'è?
2: Non far gesti, non far gesti.
0: Va bene, poi invece artigiani che non mollano, c'è Paolo categoria A, meccanico di auto a Mantova.
2: Ah.
0: C'eri ieri sera, scusami Paolo, perché se non c'eri allora non ti saluto mica. E c'è Denise che invece fa manutentore. Dico manutentore nonostante avessi detto io, avrei detto manutentrice.
2: Quindi, no, lei è Denise la manutentore.
0: La manutentore non
2: è così, andrà.
0: Suona così. Distribuzione automatica caffè.
2: Bravi, presenze, bravi.
0: Home, e poi categoria A, corriere per il settore ricambi autoveicoli, che va dall'altro a Mantova.
2: Mamma mia.
0: Fare il meccanico.
2: Ma le auto non possono rompersi la settimana di Ferragosto.
0: Guarda, lascia stare che io ho problemi col climatizzatore sta settimana qua. E
2: a
0: non
2: casa?
0: Voglio pensare.
2: A casa o in
0: non
2: macchina?
0: Voglio. A casa. Peggio ancora. Quindi lascia stare.
2: Vabbè, dai.
0: Lascia stare, non pensare.
2: No, ti va bene solo una cosa: che l'estate ormai è finita. Per fortuna.
0: Non è vero.
2: Non farà troppo
0: devo
2: caldo.
0: Devo ancora fare i festeggiamenti di Ferragosto.

0: C'è anche Tony dalla provincia di Bologna, categoria A, installatore di attrezzature, ginniche e giochi per parchi pubblici.
1: Ma dai, te lo sei inventato, smetti, te lo sei inventato.
0: Figurati, tutti i messaggi real.
2: Volevo salutare anche Carmen e Michele che ci stanno ascoltando in questo momento da Napoli. Sono a Napoli, ascoltano Radio Peter Pan. Volevo anche fare gli auguri a Michele che ha compiuto gli anni.
1: Auguri.
2: Questo fine settimana. Quindi bene. Grandi ragazzi.
0: Bravi che ci ascoltate in dub. Salutiamo quelli in dub, quelli in FM, quelli con lo streaming invece che stanno magari in vacanza. In
2: ricordiamo che dub, l'acronimo, il significato di dub è
0: digital audio bellissima.
2: Bellissima.
0: Quando si sente proprio un audio perfetto. Dici che bella questa radio, che bella.
2: Le vuoi altre categorie? No,
0: dai,
2: non facciamo in tempo?
0: Una al volo, via.
2: Una al volo, vediamo la categoria A. Quest'anno non si salva pure nemmeno il ponte di Ferragosto. E questa settimana lavorerò già dalle 7. Non dice che lavoro fa,
0: male.
2: Però lavora. Però lavora, categoria A comunque.
0: Va bene ragazzi, adesso invece diventate tutti dei lavoratori. Cioè vi trasformate nei pagliacci come noi, che dicono al microfono sulle mani, giù le mani,
2: mani.
0: Quelle robe così che si dicono facendo i vocalist.
2: Tutti in avanti e tutti indietro?
0: Più o meno, sì, destra, sinistra, avanti e indietro. Sembra di essere in un parcheggio con gente che ti dice dove mettere la macchina.
2: Non lo so, non ho mai sentito il vocalist che fa.
0: 393-7366-240. Voi siete i vocalist, la musica chi la mette?
2: La mette Matteo Monti!
3: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta La scotechina. Solo nel Trix Show.
2: In categoria A è di quelli che lavorano, categoria B cazzeggiatori, giusto?
0: Esatto.
2: È lui che ha detto categoria B, direzione Verona, per montare pellicole oscuranti sui vetri dell'auto.
0: Marco da Treviso lo farà per passione.
2: Lo fa per passione. Vabbè, viene

0: sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci via. Sentiamo la settimana prossima.
1: Vai via, Gloria.
2: Non è il tuo momento, Gloria. È il momento di Matteo Monti.
1: Ma che bravo che è questo Matteo.

0: Ciao, sono sorella Gloria e questo è More Jesus in the Mix.
1: Amen. Amen.
2: È la versione italiana di Sister Gloria.
1: Molto pare,
2: ma sì. Sister Gloria ieri, con un nome così, parlava inglese?
1: Guarda, non ti devo ancora mostrare quel video là che ti ho detto
3: prima.
1: Lo
3: voglio vedere.
4: Ciao, sono Marge Simpson e anch'io ascolto Radio.

0: l'anima è elevata alla follia. La scotteca su Peter Pan, musica e magia.
1: No, dovevamo provare a indovinare noi la rima.
2: Non era il solito ascoltatore, quello è arrivato a poco.
1: Quello
2: forse.
1: È andato in ferie.
2: È andato in ferie anche lui.
1: Sì,
2: va
1: sì,
2: bene.
1: Guarda, ieri sera quando ero a Mantova che sul palco che parlavo, a un certo punto c'erano un sacco di ascoltatori che effettivamente dicevano: grandi, ti ascoltiamo sempre. Dicevo, anche domani? No, domani no.
2: Beh, stronzi.
1: Vabbè, comunque, questa cosa qua la manteniamo, la scotechina, intendiamo, ma anche il fuorigiri.
2: Ah!
1: E maestro Miyagi?
2: Maestro Miyagi no, non c'è.
1: Allora,
2: che effetti hai messo oggi?
1: No, ricorda sia giusto effetto. Allora, ragazzi, questa l'ha messa ieri a un certo punto Sister Gloria, sai?
2: Però.
1: Ciao, sono Sister Gloria! E questo è il fuorigiri!

0: Miyagi.
1: Non c'è il maestro.
2: Hai schiacciato di nuovo.
1: Andrea.
2: Schiacciato di nuovo questa cosa qua.
3: Va bene, ragazzi. L'eleganza è la parola d'ordine di questa puntata del The Remix Show. Anche questa settimana ci siamo, non molliamo, ma adesso effetto fuori giri. Cosa stavi per dire?
1: No, ricordiamo che il fuori giri di oggi era gentilmente offerto da Sister Gloria.
4: Ciao, sono Sister Gloria.
3: Ciao Gloria, grazie mille di averlo suonato ieri. Volevo salutare anche un ascoltatore che ha detto: io ieri sera c'ero.
1: Ah!
3: A Mantova e ci sono anche stamattina.
1: Bravo!
3: Bravo!
5: Questa è la canzone che parla di un cane robot coi tic che abbaia al postino mentre bussa la porta.
3: Vedi? Eh sì, sì, sì, è una storia vera, è una storia vera. Insomma, ispirato a fatti realmente accaduti.
1: Però.
6: Ah, con questo fuorigiri mi viene da sbattere la testa sul volante.
3: Forte,
6: meno male che l'avete messo, perché è lunedì 10 agosto e si va a lavorare.
3: Brava Marti, siamo con te, non mollare.
1: Comunque è una bella tecnica, è quella di sbattere la testa sul volante quando magari vuoi svegliarti un po' fuori.
3: Certo.
1: Un po' perché, cioè, il contraccolpo comunque ti sveglia.
3: No, prova a farlo sul tavolo.
1: Ti fa male, ma poi anche dai un colpo di clacson. Quindi c'è anche l'effetto del suono che ti sveglia.
3: Che bello è il momento in cui stai facendo manovra e per sbaglio suoni il clacson e ti senti la persona più stupida del mondo.
1: Anche perché sicuramente nelle vicinanze c'è qualcuno che ti guarda e ti guarda male.
3: No, e poi l'unico modo che hai, no, ma l'unico modo che hai è quello di dire tipo scusa, che sembra anche un ciao. E quindi tu dici vabbè, ma pure salutato, sto qua non lo conosco, non so chi sia. Vabbè, dai. C'è la chicca del maestro Miyagi?
1: Non c'è la chicca del maestro Miyagi. Non c'è. Scusa. Smettila di cacciare gli effetti.
3: Ma non sono stato

0: di questa ciurma, di questo equipaggio che lavora in una barca, non trovano più il marinaio, il signor Gianni.
1: Dove è andato?
2: È andato a poppa.
0: Non si è capito.
1: Va bene, ragazzi, tra poco, nella seconda ora del The Remix Show, si comincia con una grande verità, una grande soluzione a tutto quello che è successo nei giorni scorsi. Ne abbiamo parlato, abbiamo fatto un reel. Ma ne
0: hanno
1: parlato a studio aperto.
0: Non è vero, abbiamo fatto
1: io e te il reel.
0: Non per noi. Però abbiamo parlato.
1: Chi era?
0: Abbiamo preparato. Ma la smetti di schiacciare gli effetti oggi?

0: Quote.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Questa sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova.
4: Giro se batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
6: Le 8 da un minuto.
5: Quella. Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
7: Breaking news.
8: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta della Germania sui migranti. Berlino vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso Grecia e Italia. Non abbiamo nessuno da riprendere, commenta il Viminale. Allarme degli 007 su una nuova possibile crisi a Ceuta. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Netanyahu boccia il piano di Trump su Gaza. Nessun ritiro dalla striscia fino al completo disarmo di Hamas. La Casa Bianca minimizza, mentre i miliziani intimano Washington a fare pressing su Tel Aviv. Secondo i media, l'esercito israeliano starebbe in realtà già rientrando verso la linea gialla. Il gran caldo non molla l'Italia, anche oggi 19 città da bollino rosso. Inizia un'altra settimana di temperature roventi, con massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Il picco atteso per Ferragosto, notti tropicali e zero termine a 4.800 metri, allerta per la secca del Po in Piemonte. Tragedia a Lampedusa, dove un giovane regista di 29 anni di Caltanissetta, Cristiano Gianporcaro, è stato ucciso dall'elica di un gommone durante un'immersione. Alla guida dell'imbarcazione c'erano due sessantenni turisti milanesi indagati dalla procura di Agrigento per omicidio nautico. Addio a Livio Berruti, leggenda dell'atletica italiana, morto ieri all'età di 87 anni. Il suo oro nei 200 metri emozionò Roma alle Olimpiadi del 1960. Soprannominato l'Angelo per come volava in gara, a 21 anni ruppe il dominio statunitense nella disciplina che durava dal 32, i funerali in forma privata. Tennis ufficiale, Sinner rinuncia al Cincinnati Open a causa del fastidio al ginocchio destro. Il numero uno al mondo si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per tornare in campo agli US Open. Queste le Breaking News di TGcom 24.
9: Ora, grazie a DAB FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
10: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo da 495,20 €. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Forever Fun, Forever Summer. The Remix Show.

0: il set da asciugamani ci abbiamo, quello per l'estate.
1: Set 8, 5, 6, 7.
0: Allora, vi ricordiamo che se andate in vacanza e quindi fate parte delle categorie B, ferieggianti cazzeggiatori,
1: se
0: portate a casa vostra una calamita brutta e poi ce la spedite in via delle Mimose 12 a Castelfranco Veneto, oppure ce la portate a un evento, oppure ce la portate qua in radio, ma la lasciate giù.
1: Esatto.
0: Perché non potete salire perché siamo chiusi.
1: Esatto, siamo
0: registrati.
1: Off limits. Allora, ragazzi, vi ricordate questa storia qui? Quella dei ragazzi e... Ah sì, scusami.
0: Quale, scusami?
1: Allora, c'è stato un episodio particolare nei giorni scorsi. Mm-hmm. Te lo rispiego?
0: Beh, ma basta! Ma
1: spiegamelo!
2: Negli episodi precedenti.
1: Era una giornata tranquilla di agosto quando tre giovani ragazzi di 13 e 14 anni si sono messi con un tavolino a vendere limonate. E aia, non fate riferimenti ambigui, ok?
0: Alle signore che passavano, signora vuole un limone? Signora vuole un limone? No, in realtà vendevano le limonate e poi qualcuno è arrivato, ha visto, ha chiamato la locale, gli ha detto no, ma loro, ma cosa fanno? Non hanno al POS.
1: Esatto, non stanno dichiarando niente. Ecco, ci sono degli sviluppi.

0: Quindi poi in mezzo è passato il weekend con
1: sì,
0: questa questione.
1: Ci sono stati degli sviluppi, i bambini sono stati processati, sono stati condannati al carcere a vita!
0: No,
1: a vita! Così imparate, bisogna educarli da piccoli. No, no,
0: poveretti.
1: E non è neanche come ha chiesto Erika, ovvero, ma per caso qualcuno lo ha crepato di mazzate, quello lì che aveva denunciato i tre bambini?
0: No.
1: Ci sono degli sviluppi e ce li facciamo raccontare direttamente da
0: Giancarlo Virgilio di Telefriuli.
1: Esatto.
2: Un sogno che sarà avverato. Eh sì, perché alla fine saranno ben tre i ciao per i ragazzi della banda della limonata. Le famiglie di Raul e dei due fratelli gemelli hanno deciso di accettare i due piaggio ciao donati dal Motoclub Morena di Udine, mettendo così fine ai dubbi dei giorni scorsi sull'opportunità di accogliere i tanti aiuti e sostegni arrivati dal Friuli e da tutta Italia dopo la vicenda del banchetto fermato dalla polizia locale. Il terzo motorino invece arriverà grazie al Ciao Club Italia, che con una raccolta fondi lanciata su GoFundMe ha raggiunto in pochissime ore quasi 3.000 euro. Con il
1: €3.000 il ciao.
2: Si è acquistato un altro piaggio,
0: detto
2: così
0: che
2: ciascuno dei tre amici possa avere il proprio. Se resteranno somme.
1: Comunque il servizio con più R che io abbia mai sentito.
0: Povero,
1: non so se hai notato.
0: Signor Virgilio.
1: Cioè, Virgilio, ti ha fatto. Ma te lo sei scritto te? Allora sei autoleggiato.

0: Giornalista, scusami.
1: Vabbè, allora, tutto bene quel che finisce bene. Tre ciao per i tre ragazzi. Due dal motoclub Morena che abbiamo, è vero, conosciuto. Ho perché detto, c'era la signora Morena che era lì.
2: Esattamente. Esattamente. Alla festa. Non era stata una gioiosa serata quella, però avevamo incontrato delle persone che sono state molto simpatiche, tra cui quelli del motoclub Morena.
1: Bello, tutto è bene quel che finisce bene. L'altro invece è acquistato dal club del Ciao Italia. Ciao Club Italia. Club. Sai come si saluta, no?
3: Allo? Allo? Allo?
1: Allo?
3: Guten Morgen? Così fanno?
1: Non possono dire ciao.
2: È vietata la parola ciao.
1: Una regola strana.

0: 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ciao ragazzi, buon lunedì, siamo in diretta e per testimoniare che siamo in diretta abbiamo anche delle notizie. Siamo passati dal ciao alla strada, cioè sempre comunque con dei mezzi in questo caso. Rimaniamo a parlare del codice della strada, perché ogni anno arrivano le novità, un po' come le emoji che arrivano ogni anno nuove.
1: Sì, ma poi bisogna
0: un po' come l'aggiornamento dell'iPhone.
1: Sì, esatto, bisogna vedere se passano. Cioè tu puoi proporre qualsiasi cosa, ma poi anche bisogna vedere se le cose cambiano effettivamente. Ma... cioè allora, da quanto è che sentiamo dire che le bici elettriche e i monopattini avranno la targa?
0: No.
1: Ok, sì, lo
0: è
1: so.
0: Legge. Adesso, poi che nessuno ce l'abbia è un'altra cosa.
1: Vabbè, insomma, in questo caso invece arrivano delle proposte legate alla patente, alla prima età patentabile, ovvero i 17 anni.
0: Beh,
1: negli Stati Uniti c'è 16, se non ricordo male.
0: Sì.
1: E adesso potrebbe arrivare quella 17, poi stretta sui veicoli senza assicurazione e multe più proporzionate e maggiori garanzie per i cittadini. Vabbè, bisogna vedere.
0: E poi c'è un'altra cosa molto interessante, cioè il sorpasso a destra in autostrada potrebbe essere consentito. Quante volte ti trovi con quello che sta alla corsia centrale?
1: Il sorpasso o il superamento? Attenzione.
0: Sorpasso c'è scritto qui.
1: Perché allora sono due cose diverse.
0: Sorpasso a destra secondo me è brutto, è pericoloso, però quando c'hai quello lì in mezzo.
1: Mamma mia ragazzi.
0: Che lo sfanali per due ore.
1: Allora facciamo un bellissimo contest adesso. Mandateci la foto, noi la descriviamo. Mandateci la foto della faccia che fate quando sorpassate quello che vi avevate davanti da due ore, che a un certo punto la sorpassi e dici voglio vedere che faccia dal culo è, lo guardi male, capito?
0: Vabbè certo.
1: Certo, ogni volta. Vabbè,
0: se vuoi fare il bello arrogante, oltre a guardar male la persona che è appena sorpassato, dai anche un colpo di clacson. Come per dire, svegliati, vabbè, però, svegliati, no,
1: così
0: svegliati.
1: No, così no, rischi, perché se becchi quello sbagliato vi
0: tira fuori la pistola.
1: Vi consiglio sempre il film Un giorno sbagliato con Russell Crowe.
0: È vero.
1: Ti fa passare la voglia di fare.
0: C'era anche la serie TV, no? Di recente.
1: Sì, sì, sì, è vero.
0: Raccontava più o meno una storia simile.
1: Sì,
0: due persone che si guardavano male.
1: Esatto.
0: Mi sembra Beef, può essere, no?
1: Forse sì. Forse sì.
0: Potrebbe essere.
1: Forse sì, Edo. Potrebbe essere B.
0: Altra cosa che potrebbe arrivare, che chiudiamo, alle moto potrebbe essere consentito l'uso della corsia di emergenza quando c'è traffico, tipo quindi, in autostrada, quindi posso passare a destra, beati loro.
1: Adesso c'è la chicca del maestro Miyagi?
0: Non c'è la chicca, no, non c'è.

0: ti ricordi che ricordi con questo disco?
1: Vabbè, come l'anno scorso, salta? Adesso non è che
0: solo l'anno scorso.
1: Sì,
0: sembrava suona almeno 3 anni fa questo disco.
1: E invece, comunque, senti qua, Edo.
2: Allora, non diciamolo troppo forte, ma quando mi becco il tizio in autostrada davanti a me che non si vuole levare dai cosiddetti, per quelle evenienze io tengo una luce blu in macchina, simile a quella della polizia, l'attacco sopra il vetro praticamente, il parabrezza, e vedete che questo si sposta in 0-2, però non diciamolo troppo forte.
0: Tra l'altro non credo solo sia legale, credo sia molto illegale, scusami.
1: Illegale.
0: Sì, sì, sì, credo sia molto
1: illegale.
0: Infatti
1: secondo me puoi provare con un'alternativa, cioè al posto di dire metto una luce blu, metti un oggetto blu, che ne so, metti Sonic, un Sonic con la calamita, te lo metti sopra e uno non è che veda esattamente cosa c'è sopra. A te non capita mai di andare lì in macchina e a un certo punto aver fatto un sorpasso che magari non andava bene e poi dopo un po' comincia a dire aspetta un attimo, dietro c'ho una macchina, non riesco a vedere se c'ha delle lucine sopra che magari sospente, sai, sono solamente lì appoggiate,
0: o magari sono quelli che vanno in giro la vigilanza notturna, no? Che un po' anche quelli ti fregano, diciamo, con ti fanno fare il colpo al cuore. Come vi comportate voi invece quando c'è da superare qualcuno realmente in autostrada che dovrebbe stare a destra invece sta in mezzo?
1: Sorpassi.
0: Tu certo. Sorpassi a destra?
1: Ma io non è un sorpasso, è superamento. Il superamento va benissimo. Se tu procedi alla tua velocità di marcia senza fare, diciamo, svolte improvvise, che ti sposti di qua e poi torni in mezzo, eccetera, è superamento. Guarda che questo. Lolololo!
0: Ci ha mandato un video un ascoltatore che stava facendo dei superamenti a destra.
1: Sì, però ce l'ha
0: in
1: fatto.
0: Una tangenziale a 5 corsie a Milano. Mamma mia.
1: Allora, invece per quella questione delle limonate vendute, eccetera, abbiamo dato delle idee agli ascoltatori.
3: Comunque io il prossimo anno vorrei comprarmi l'auto nuova, nel frattempo mi sono già preso 5 piante di limoni.
1: Perché comunque sai, se gli fa la multa, eccetera, poi a un certo punto
0: lui fa il banchetto e dice, ecco, non me lo fanno fare, volevo

0: saluto a Luca e Marzia, che ieri erano quelli che ti dicevo prima, che hanno detto: ah, domani mattina tu sei in diretta, noi siamo in ferie, ti ascoltiamo dalle 8.
1: Grandi!
0: Un po' più tardi sono arrivati e hanno mandato anche la foto che si sono fatte. Quindi, grandi ragazzi.
1: E sono quelli che avevo conosciuto io quando sono stato invece a Castelnuovo di Asola, ma in realtà erano già venuti a qualche evento della radio qualche anno fa, proprio quando siamo andati in provincia di Mantova. Perciò vuol dire che ci seguono da un sacco di tempo.
0: Bene.
1: E non ci ballano mai. Bravi, siamo felici.
0: Dei ragazzi, grazie mille. Grazie.
1: Allora, attenzione, perché non solo c'è questo nuovo codice della strada che avrà anche 5 emoji nuove, non l'ho detto prima.
0: Ma cosa vuol dire che c'è l'emoji?
1: Metteranno le emoji nelle sulla
0: multe.
1: Patente. Sulla
0: pensavo nelle multe che ti lasciano.
1: Anche nelle multe ti mettono: deve pagare 500 euro di multa. Faccina triste.
0: Oppure faccina con l'aureola sopra. Ops, ho dovuto fare così, ma io sono buono, sai.
1: Ma
0: com'è?
1: Chi sei, Rocky? Castaiolo, scusa.
0: Stai zitta, non parlare. Smettila.
1: Allora, poi altra novità invece, il nuovo.
0: Cosa stai facendo? Cosa vuol dire?
1: Arriva il nuovo tutor in autostrada, si chiama Virgilius Plus.
0: Cosa fa il Virgilius Plus? Va in abbinata col DRMX Show.
1: Allora
0: Premium.
1: C'è il Pro e il Plus. No, c'è solo il Plus. E tu dici: ma cosa cambia dal solito tutor che siamo abituati?
0: Esatto.
1: Allora, l'autovelox lo conosciamo.
0: Sai che io non ho mai capito.
1: L'autovelox è quello che rileva la velocità nel momento, quindi quella istantanea del tuo passaggio, e dice: faccio la multa o non faccio la multa.
0: Esatto, mentre il tutor fa
1: Il tutor fa la media tra il punto A e il punto B.
0: Ma io quello che mi chiedo è: ma quindi se uno a prescindere il punto A va ai 200 e nel punto B tira un'inchiodata per quei 20 metri e vai 70?
1: No, è la media. La media però.
0: Cos'è? La media di cosa? Della
1: la media, non è la media, cioè fai 100, cioè da punto A a punto B sono 30 chilometri.
0: Sì.
1: Tu fai 29 chilometri a 200 all'ora e l'ultimo a 70, non credo che la velocità media sia 70.
0: Se la abbassi di tanto, scusami, no, infatti non sarà 70 ma sarà 120.
1: Dovresti fare un calcolo scientifico. C'è un calcolo scientifico.
2: Io non ci capisco un cazzo di quello che
1: per la velocità media.
0: Dico, fallo dai.
1: Adesso così.
0: E allora non farlo.
1: Vabbè, insomma, non abbiamo detto niente. Comunque, fammi finire. Il Virgilius Plus non solo potrà fare la velocità media tra tratto A e tratto B, ma può farlo anche tra tratto A e tratto B e B e C, oppure anche ti prende la velocità nell'immediato. Quindi questa cosa qua che dicevi te, ma se io vado a 200 e poi non la puoi più fare, perché ti prende anche la velocità di quanto
0: passi. Ho sangue di naso, metti la canzone, ti prego, poi ne riparliamo.
1: Che fatica.
0: Ti prego.
3: You used

0: punto B, sì, ok? Sì. Velocità media, sì, con il tempo. Vabbè, poi ci arriviamo. L'autovelox ti legge la velocità lì sul momento.
1: E quello va bene.
0: Il nuovo Virgilius Plus fa sia uno che l'altro.
1: Ah,
0: quindi non lo freghi più.
1: Ho capito.
0: Tu passi a 150 e poi vai a 70, ti fermi in autogrill e la media andrebbe giù, sarebbe giusta?
1: Sì.
0: No, perché dice sei passato a 150.
1: Allora,
0: visto.
1: Si chiama, com'è che si chiama Virgilius?
0: Virgilius.
1: Virgilius. Il vero nome è un altro ed è.
2: Bastardo!
0: Plus, però. Super bastardo Plus. Per la questione che dicevi te, ma se io faccio 30 km, no? Ne faccio 29 a 200 all'ora.
1: Sì.
0: E poi l'ultimo lo faccio a 70.
1: Ai 70, ok. Allora, c'è arrivato un calcolo fatto da un ascoltatore. Base, calcolo media, velocità tutor. Allora, se faccio 29 km a 200 all'ora e 1 km a 70 all'ora, la velocità media non è 185, perché bisogna calcolarla sul tempo totale impiegato, quindi 29 km a 200 km orari, 8,7 minuti, 1 km a 70 km orari, 0,857 minuti, tempo totale 9,557 minuti.
0: Quindi
1: 30 km diviso 0,15929 ore uguale 188,35 km orari, velocità media 188,4.
3: Io non ci ho capito un cazzo.
0: Andrea è un ascoltatore e anche io, insomma, non si è capito niente. Comunque andate piano, rispettate, esatto, i limiti.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da €20.900 con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a €500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design

hit Universal Fun. Visital Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla Nova Gorica, Slovenia.

0: 10 agosto 2026, ci sei, caro ascoltatore, noi ci siamo, fino alle 10.
1: Volevo dirti che ho capito perché non mi è arrivata la notifica dello stipendio.
0: Perché?
1: Perché non è arrivato ancora.
0: Ah, ok.
1: Giusto così per dirtelo, ti tengo aggiornato. Abbiamo lanciato la sfida tra le varie categorie, la categoria A, lavoratori, la categoria B, cazzeggiatori. Si continua con questa sfida e così sarà per tutta questa settimana, perché davvero noi lo diciamo ogni volta e già lo diciamo per essere smentiti, non c'è nessuno che ci ascolta, Edo, non c'è nessuno.
2: Male,
1: a
2: molto
1: parte,
2: male.
1: A parte chi appartiene alla categoria A, meccanico e scavatorista.
2: Bello.
1: Oppure le ostetriche che stanno ascoltando, mandano i messaggi, lavoratori della vigna.
2: Bello.
1: Stanno preparandosi per il prosecco.
2: Quella.
1: Infermiere che ci ascoltano, autisti di raccolte dell'immondizia.
2: Eh beh, certo, quella passa sempre, no?
1: Lavoratore tecnico bilanciaio.
2: Che vuol dire?
1: Ma cosa vuoi che ne sappia io?
2: Cosa fa? Il tecnico delle bilance. Va a sistemare le bilance, probabilmente.
1: Non lo so.
2: I bilancini di precisione.
1: Sto
2: lui.
1: Ancora quelli degli spacciatori, quelli là.
2: Poi sì, va a sistemargli la bilancia.
1: Io sto ancora aspettando la spiegazione di quello che fa il cancelliere del giudice di pace.
2: Non l'abbiamo capito. Vabbè, insomma, se volete, sapete che potrete continuare a schierarvi in una delle due categorie, anche perché così possiamo veramente capire se la ricerca che abbiamo trovato e che decreta come sarà l'agosto degli italiani è vera oppure no.
1: Eh sì, esatto. Tra poco vi spieghiamo esattamente chi l'ha fatta questa ricerca, se ha senso, se noi diciamo un sacco di ballo, siamo delle persone serie.
2: Poi, se volete, torniamo a parlare del Virgilius Plus.
1: No,
2: se no,
1: no,
2: possiamo,
1: no,
2: possiamo anche spiegare meglio il regolamento dell'America's Cup, quella che anche quella ci è riuscita bene quella volta.

0: Kim su Radio Peter Pan, 8:15.
1: Ma come 8:15?
0: 8:15.
1: Non diciamo mai così.
0: Allora. Oggi lo diciamo così.
1: Allora, giusto per continuare ogni tanto ad aggiornarvi su che tipi di ascoltatori ci sono questa mattina all'ascolto di Radio Peter Pan, volevo salutare anche chi ci sta ascoltando da un supermercato.
0: Sì.
1: Però dice sì, ma da un supermercato fronte mare.
0: Non è mare.
1: Vuoi mettere.
0: Comunque esci un attimo magari a prendere.
1: Penso
0: un,
1: che sia ancora
0: un carico
1: peggio.
0: Che arriva
1: è ancora
0: e
1: peggio.
0: Non puoi sognare.
1: Cioè tu vedi la gente che ti passa davanti che dice buongiorno, buongiorno.
0: Secondo me lavorare fronte mare comunque è sempre meglio.
1: Sì,
0: immaginate
1: sì, certo.
0: Voi a far la radio fronte mare.
1: Immaginate tutti quelli che entrano in costume e dicono che bel freschetto che c'è qui dentro. Dice,
0: è fortunato lei che lavora qui dentro al fresco.
1: Sì, sì. Ridi, ti dice quello che lavora al supermercato.
0: Che ti buco il costume.
1: E poi i gelatai che stanno lavorando. C'è Elena in questo momento che lavorerà e insomma ed è, dice già stanca lì devi lavorare anche a Ferragosto.
0: Cara ascoltatrice, mandaci immediatamente la foto del banco dei gelati. Ok,
1: sì,
0: vogliamo vedere tutti i gusti.
1: E fai il gusto dei remix.
0: Lo fai il gelato pinguino? Il gelato puffo? Ce l'hai?
1: Pinguino. Ce l'hai vicino alla mia gelateria, la mia gelateria di fiducia.
0: Va
1: Parliamo
0: bene.
1: Di vacanze, ragazzi, perché è arrivato questo studio, anzi, una ricerca fatta da Tecne per Federalberghi. Tu dici, vabbè, ci affidiamo, insomma,
0: certo,
1: ci affidiamo.
0: Federalberghi.
1: Però a quanto pare c'è una nuova tendenza che si chiama staycation, che puoi anche leggere con staycation, perché effettivamente grazie un po' al cavolo che sono emersi questi dati, ovvero che il 48,5% degli italiani non si sposterà dalla propria città durante le ferie
0: e quindi starà a casa.
1: E tu dici perché?
0: Provate a pensare ai motivi, provate.
1: Però bisogna andare a fondo
0: perché vogliono conoscere meglio la città in cui vivono. Perché c'è un evento importante vicino a casa?
1: No.
0: Perché devono pitturare?
1: E allora?
0: Devono trasferirsi? Devono fare.
1: Base premio
0: cose.
1: Per la ricerca condotta
0: attenzione,
1: da Tecne per Federalberghi.
0: Attenzione.
1: Perché la motivazione è che costa troppo!
0: I soldi sono
1: grazie
0: finiti.
1: A cazzo! Complimenti per questa ricerca. Che ha appunto evidenziato che la maggior parte della gente non va in vacanza perché costa un sacco di soldi.
0: Complimenti!
1: Aspetta, perché hanno suggerito anche una soluzione. Hanno detto, sapete qual è l'alternativa? Andare a giugno o a settembre.
0: Bravi! Bravissimi!
1: Bravi!
2: Radio Peter Pan.

0: l'estate del 2024 quando Karol G e Tiesto ci facciano due maroni così con Contigo.
1: È vero, è vero. Bello. Allora, ti ricordi? Ti ricordi?
0: Sì.
1: Quando poco fa abbiamo salutato Elena che dice aiuto, solo a pensare che dovrò lavorare a Ferragosto, sono stanca. E le abbiamo detto mandaci una foto dei gusti, ce l'hai il puffo? Lei ha scritto siamo una gelateria che si rispetta. Quindi il gusto puffo ci rifiutiamo di farlo. Ma il pinguino è uno dei gusti che va come il pane caldo.
0: Però, allora,
1: il puffo, scusa.
0: Il puffo no, il pinguino sì.
1: Non ho mai capito cosa ci sia dentro il puffo.
0: Puffo c'ha zucchero, colorante azzurro. Qualcuno ci mette tipo gli Smarties. Qualcun altro ci mette i finti Smarties.
1: Deve avere un sapore. Cioè, deve strizzare l'occhio a un gusto.
0: Credo ci mettano un po' di anice. Anice.
1: Tipo il gelato. Allora chiamatelo gusto Sambuca. Che ne so, qualcosa del
2: bambino
1: genere.
2: Non lo prendono
1: quindi dici che lo prendono solo
0: a parte che adesso, scusa, allora magari il puffo non me lo fa la Elena, però mi fa un altro tipo di gelato sempre per i bimbi, perché magari i puffi adesso i bimbi non lo conoscono
1: già.
0: No, ma magari non conoscono cioè adesso fanno, non lo so,
1: brain rot il sì. Gusto brain rot è quello lì.
0: Amici delle gelaterie che ci state ascoltando, qual è il gelato più strano che fate?
1: Ditecelo e nel frattempo.
0: O per i bimbi. Sì, qual è quello che va di moda per i bimbi adesso?
1: Nel frattempo saluto altri lavori particolari che sto scoprendo, come per esempio l'orlatrice di collari ortopedici.
0: Quella, ciao Raika!
1: Poi le toilettatrici, nel senso c'era una toilettatrice che ha detto io faccio la toilettatrice e vi ascolto. Poi donne delle. Qual era quello di prima? Tra tratto A e tratto B. Con l'orlatrice e la toilettatrice.
0: Fatica stamattina, che fatica.
3: Ecco, togli il microfono.
1: Toglilo. Un lavoro decente che si dice bene, donna delle pulizie.
0: Brava Fede, brava. Resisti anche te. Molto bene. Va bene, che facciamo? Mettiamo un disco, aspettiamo però i gelatai all'ascolto che ci dicono qual è la hit parade dei gusti che vanno quest'anno, che ogni anno poi c'è un gusto nuovo che va,
1: sì.
0: E quello per i bimbi.
1: Esatto.
0: Perché non l'abbiamo
1: aspettiamo.
0: Capito.

0: Lucio Reclami.
1: Aia.
0: Sì, sì, si è lamentato perché.
1: Aia.
0: Non è stata citata tra le varie categorie dei lavoratori quella.
1: Aia.
0: La categoria dei grafici.
1: Ho capito, scusami. Ma se non mandano messaggi, grafici, che dobbiamo fare?
0: Dovevamo dirli a prescindere, capito? E allora anche categoria speaker radiofonici. Ci siamo anche noi. Che non
1: al
0: vogliamo.
1: Nostro lavoro, scusate. Dai, sarà mica un lavoro.
0: Ci divertiamo.
1: Ma che ci vuole a dire quelle due minchiate al microfono?
0: Vero. Torniamo un attimo indietro, scusa, perché abbiamo parlato del gusto puffo. Abbiamo detto, boh, sarà anice. Ovviamente voi direte, vabbè, si saranno documentati nel fuori onda per capire cosa c'è nel gusto puffo. No, avevamo creduto a quello che noi stessi avevamo detto. Ci dicono che il gusto puffo sa da bubblegum.
1: Sì, ma non vuol dire che è fatto con le bubblegum.
0: Ma vedi, più persone ha detto bubblegum. E quindi vuol dire che
1: ma cosa ci mettono per farlo sembrare bubblegum?
0: Bubblegum.
1: Non è che prendi le gomme, le triti e le butti nel gelato. Cioè, ci metteranno qualcosa, no? Per far sembrare che...
0: Vai, cerca.
1: Il gusto sia quello.
0: Vai in cerca. Intanto saluto Mattias da Marcon che dice: ieri in una gelateria appena fuori Eraclea ho mangiato il gelato gusto uva fragola.
1: Buono.
0: E dice: buonissimo, effettivamente. Parlando
1: di. Sapere?
0: Vai.
1: Latte, panna, zucchero, estratto di vaniglia o miele e colorante alimentare. Ti è?
0: No.
1: Bubblegum, sì.
0: Sì, vabbè. Okay.
1: Perché le gomme sono fatte con lo zucchero.
0: Alcuni dicono che ci va anche un tocco di anice.
1: Vedi?
0: Questo è. Alcuni dicono. Vabbè, torniamo invece alle categorie di lavoratori, team lavoro, perché le cave e i cantieri non si fermano. Quindi un saluto a tutti quelli che sono in cava o in cantiere.
1: Mamma mia, di che colore ce l'avete l'escavatore? Dite, c'è anche il camion.
0: C'è il tempo ideale per lavorare in cava e in cantiere.

0: altre belle categorie che stanno arrivando, ci sono quelli che sistemano i campi da golf, perché i giocatori di golf non vanno in ferie.
1: Come, scusami, ma sono in ferie perennemente quelli che vanno a giocare a golf? Che discorsi sono? Sono
2: mantenuti.
1: Tra l'altro, per un attimo ho pensato che stesse guidando la macchinina, quella lì del golf, invece no, c'ha proprio il trattore lui.
0: Per tagliare l'erba, sì. E poi ci sono invece, li ho visti poco fa, quelli che fanno la manutenzione delle gru portuali. Bello. Sempre attivi. Bello. Bravi.
1: Bel lavoro.
0: Poi invece c'è arrivato un bel messaggio da parte di un ascoltatore che dice: dai che arrivano gli astri. Cosa vorrà dire?
1: Perché adesso vediamo se avete studiato.
0: Se avete
1: studiato.
0: Se avete studiato.

0: Sport.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Questa sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan 2000 Heroes, finalmente alla festa in Piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova.
3: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
4: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Hey, hey, here come the trouble.
6: Radio Peter Pan.
7: Giro se batte, è troppo forte.
8: Peter Pan O'Clock.
9: Le 9 da 2 minuti.
8: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
10: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
11: Anna e Marco!
10: Ma no, qui, nel carrello da Alia Liper! La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi, con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
11: Una coppia tradizionale perfetta!
10: Fino al 19 agosto, in offerta con carta fedeltà!
12: Alì migliora la vita!
13: Breaking News.
14: Buongiorno da Mattia Venini. Stretta sui richiedenti asilo di Berlino, che vuole applicare il nuovo accordo europeo e non esclude respingimenti verso l'Italia. Non dobbiamo riprendere nessuno, commenta il Viminale. Tajani conferma la sospensione di Schengen con la Spagna fino al 15. Giugno e luglio sono stati i mesi più caldi di sempre in Europa occidentale, lo rivela l'Agenzia Climatica Europea Copernicus, mentre l'Italia si prepara ad affrontare un'altra settimana di temperature roventi, col massime di 38-39 gradi in diverse città del centro. Allerta per la secca del Po in Piemonte. La terra trema ancora ai Campi Flegrei, colpiti stanotte da un'altra scossa di terremoto di magnitudo 3.0. Il sisma è stato localizzato a 2 chilometri da Pozzuoli e a 5 da Bacoli, a una profondità di 4 chilometri. La gran parte della popolazione è stata svegliata dal boato. Tennis, niente Cincinnati Open per Sinner, ufficiale la rinuncia del numero uno al mondo, resa nota dall'organizzazione del torneo. Il campione si sottoporrà ad altre terapie con onde d'urto per ridurre il fastidio al ginocchio che lo tiene in apprensione da giorni e tornare in campo agli US Open. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Ora, grazie ad Abed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche con Riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Let's go!
0: Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, smartphone Oppo Reno 15F 256 giga scontato del 5%, tuo a €350,55. Approfittane subito in negozi e online. MedioWorld.
13: Forever Fun, Forever Summer, Radio Peter Pan.
18: Odice di avviamento musicale 90-210.
19: Una canzone che faceva così.
20: What did she say?

0: avete studiato?
1: Bimbininos!
0: Giusto, mancava questa. Le 9 da 9 minuti, questa era Radio Peter Pan. Il lunedì, all'inizio della terza ora, facciamo la verifica. Cerchiamo di capire se avete questo weekend studiato.
2: Allora, sapete che il venerdì c'è questa rubrica che porta Edo, lui la crea dal nulla, la plasma.
0: No, io la leggo, la trovo in un giornale.
2: Una rubrica che elenca i quattro segni che nel fine settimana
0: dovrebbero. Astro Sexo Parade. Diciamo che da un po' di mesi ormai quel dovrebbero l'abbiamo tolto, perché molto spesso è 100% garantito, ma ogni settimana vediamo se è vero oppure no. Allora, vogliamo sapere da voi il vostro segno zodiacale e se questo weekend avete o meno.
2: Avete
0: capito?
2: Cosa? Avete cosa? Ho schiacciato un effetto.
0: Hai schiacciato l'effetto.
2: Vabbè, ragazzi, quindi intanto per capire un po' com'è andata, ancora prima di dirvi cosa avevamo detto noi, esatto, cosa aveva detto Edo, fate sta cosa qua. Telefono alla mano! Chat con Radio Peter Pan aperta!
0: E non GPT,
2: No, chat di WhatsApp. E scriveteci il vostro segno zodiacale, il voto che date alla vostra performance e una breve descrizione.
0: Facciamo la verifica dell'astrosexo.

0: se invece è proprio senza il quasi 100% garantito, l'astro sexo parade.
1: Sì, vi abbiamo chiesto di darci il vostro segno zodiacale, dare un voto alla vostra performance e poi descriverla.
0: No, no, no,
1: descriveteci,
0: no,
1: dettagli.
0: No, quello non l'abbiamo detto.
1: Però qualcuno l'ha fatto.
0: L'hanno fatto?
1: Qualcuno l'ha fatto. Vuoi che diciamo prima i quattro segni che avrebbero dovuto?
0: Ah, va bene, dai, allora li leggiamo. Al quarto posto c'era il segno del leone, al terzo l'acquario, al secondo la bilancia e al primo i gemelli.
1: Non ho capito al quarto posto chi c'era?
2: Leone!
1: Beh, effettivamente, allora, io...
2: Leone!
1: Lei, acquario, ragazzi, abbiamo litigato tutto il weekend.
0: Ho capito, però è un problema vostro questo, cioè, qui alzo le mani, non posso fare niente.
1: E poi, allora, ci sono due storie che vanno un po' in contraddizione, mettiamola così. Quindi bilancia tutti e due, bilancia tutti e due, e sabato, dopo il cinema, Odissea, bellissimo, anche se ero mezzo addormentata, abbiamo studiato.
0: Vedi, voto 8 e mezzo, vedi?
1: No, pensavo che
0: confermiamo.
1: Non ci fosse una cosa positiva, invece altro, entrambi bilancia, e per il sesso dice festeggiamento.
0: E qua siamo al 100% confermato.
1: La vuoi sentire lei che lo dice anche con la voce che si presta?
0: Uela, aspetta che alzo la base.
3: Ok. Ciao, sono Gloria, Capricorno, ascendente Sagittario. Io spazzo tutti i fine settimana e anche gli altri giorni volendo.
1: Ah, ha detto che spaccia, scusami.
0: Spazza!
1: Ah, spazza.
0: Capito, la nostra ascoltatrice.
1: Ciao Gloria.
0: Gloria, stai attenta che adesso arriveranno i messaggi dei vecchi marpioni che manderanno: ma chi è quell'ascoltatrice?
1: Ah, no, no, diranno: datemi il numero di Gloria! Datemi il numero!

0: bellissima questa. Diffidate dalle radio che passano la versione che dice crazy crazy e non fucking crazy.
1: Ah, vabbè, ogni tanto siamo anche noi quella radio comunque. Non con questa canzone, con altre. E vi chiediamo vi chiediamo scusa per quando mettiamo le canzoni censurate, però insomma, sono lì per sbaglio, ecco.
0: Va bene, allora continua la verifica di che? Dell'Astrosex Parade. Dice Simone: ciao ragazzi, segno pesci, che non era in classifica. Infatti poi aggiunge: voto 7,5. Tra sabato e domenica abbiamo fatto circa 200 km in bici. La patata l'ho vista solo nelle verdure pastellate.
1: Vabbè, insomma,
0: infatti non era in classifica, 100% garantito.
1: Un po' di carboidrati fanno bene, insomma, dopo tutti quei chilometri. E poi invece perché c'è questo messaggio segnato?
0: Ti ricordi che poco fa abbiamo sentito l'ascoltatrice, quella che ci ha mandato il messaggio vocale con la bella voce, dicendo: io sono una grande spazzatrice,
1: spazzo
0: il weekend,
1: Gloria,
0: ma anche durante il fine settimana e nella settimana, insomma.
1: Certo, certo. Si chiamava Gloria,
2: Gloria,
1: giusto?
2: Gloria. Ciao, sono Sister Gloria.
0: Ah,
2: Gloria,
0: bene, capito.
1: Non so se era lei.
0: Allora lui cercava una grande spazzatrice e diceva: potete per piacere mettermi in contatto?
1: Sicuri che non era una spacciatrice? Vabbè, comunque, gemelli questo weekend, male, proprio male.
0: Ma proprio male?
1: Ma proprio male perché?
0: Voto 1.
1: Non lo so, ma c'erano i gemelli?
0: Era al primo posto!
1: Scusa, perché secondo me non sei inoltrato, non ha

0: No, pensavo che parla dicendo qualcosa. Allora, un saluto a tutti quelli che hanno capito cosa diceva la canzone. Non noi, ma quelli che l'hanno sentita hanno detto: però che poesia, eh.
1: Noi infatti l'abbiamo ballata allegramente.
0: Certo.
1: Non sapendo per nulla il significato, non sapendo niente di quello che stava succedendo.
0: Le canzoni migliori per noi da ballare, da cantare, sono quelle di cui non sai il significato. Cioè,
1: sì, anzi, non ti poni il problema, no?
0: Nel momento in cui vai a capire cosa dice la canzone, ha tutto un altro. Questa adesso vorrei capire. Vado a guardare cosa vuol dire.
1: Leggiamo la traduzione.
0: Adesso
1: sì, occhio che invece tra poco facciamo i servizi in camera.
2: Radio Peter Pan.
3: Arriva la pubblicità. 3, 2, 1, 0.
2: Peter Pan.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova.
4: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
9: Forever Fun, Forever Summer.

0: e ciappami di bossa.
1: Allora, ragazzi, sapete che nell'ultima mezz'ora del programma manteniamo questa tradizione ormai decennale del programma, ovvero si fanno i servizi in camera.
2: Servizio in camera per
0: Linda.
1: Ciao Linda.
3: Ciao,
1: benvenuta, no. Come stai?
3: Benissimo, bene, allora, anche perché è il primo giorno di ferie.
4: Ecco, stavo per chiederti, sei in ferie? Ma hai già risposto sì. Te. Dove sei in ferie in questo momento?
3: A casa. Bene. Perché tra gli animali, questo e quello, o il cielo.
4: Che animali c'hai?
3: Magari. Ho due cavalli, un pony, un'amica che è qua vicino a me. Galline, cani.
1: Ma dai, se li stai inventando.
4: Le galline.
1: Se li stai inventando.
4: Le galline.
3: No,
4: hai le galline ornamentali?
1: È vero che c'è il pony. Dai,
3: no, ho l'amorosetta anche.
4: L'amorosetta. Vabbè, la gallina amorosetta.
1: Allora, io volevo chiederti un'altra cosa, Linda. Tu sei in ferie, quindi di solito che lavoro faresti?
3: Io lavoro su per il tornio.
1: Cosa? Ah, il tornio. Ok.
3: Sì.
1: Quindi ti va bene che non vai a lavoro questa settimana qua, cioè saresti morta di caldo probabilmente.
3: Esatto, no, abbiamo passato due settimane che era un inferno.
1: Immagino.
4: Bene, direi che l'accoppiata ferie più compleanno è una delle cose migliori. Perfetto. Che ci sia. Linda, tanti auguri!
3: Grazie.
1: Buon compleanno con questa dedica che dice: cara Sis, anche quest'anno mi sono ricordata di scrivere alla tua radio del cuore per farti tanti auguri in questo giorno speciale, ricordandoti che la tua sorellona ti vuole sempre tanto bene. Ah, e quest'anno per piacere non piangere. Ma quindi scusa, sì, adesso sto unendo i puntini. Ti abbiamo chiamata, cos'è, l'anno scorso?
3: L'anno scorso sì, mi sono messa a piangere perché era un sogno mio che mi chiamasse.
1: Ah.
3: Sì.
1: Ah, vedi,
3: sì,
1: allora sì, abbiamo proprio replicato, ecco. E il messaggio, ecco, era inviato da Valentina. Le vuoi dire qualcosa?
3: Sì, mia sorella, sì, grazie mille. E che mi fa sempre queste sorprese, perché l'anno scorso me l'ha detto, invece quest'anno non me l'ha detto.
4: Quest'anno è una sorpresa.
3: Sì, esatto.
4: Allora,
3: quindi
4: mandaci su WhatsApp la foto di tutti i tuoi animali, ok? Va bene. Noi ti auguriamo ancora tanti auguri. Ciao,
3: okay,
4: Linda.
3: Grazie mille.
1: Auguri,
3: grazie,
1: ciao.

0: Perfetto. Muva! Ciao cucconi! Un saluto al nostro Muva della casa che oggi proporrà 15 canzoni che conosce solo lui.
1: Tra l'altro 15 canzoni con 12 visualizzazioni su YouTube. Questa è una cosa incredibile.
0: Sai che ci ha copiato la rubrica del cinema l'altra settimana? Secondo me non l'ha mai sentita.
1: Non dissare Muva, ma perché non ci ha mai sentiti?
0: Appunto, però potrebbe ascoltare una volta il nostro programma.
2: Servizio in camera
0: del Simone! Ciao Simone!
3: Ciao!
0: Grande! Senti che energia! Stai in ferie?
3: No, sono in giorno libero, mi sono appena svegliato.
1: Ah, che bello! Quindi, ma ti sei svegliato con una sorta di sveglia o proprio come ti sei svegliato e basta?
3: Ma avete svegliato voi.
1: Ah, no, scusaci, dai.
3: No,
1: ti lasciamo dormire, grazie. Ciao, ci sentiamo, ciao. A parte gli scherzi, Simo, ci hanno detto di farti gli auguri perché compi gli anni. E volevamo sapere se...
3: Sì, okay, è arrivata l'ora del 43esimo.
1: Auguri! Buon compleanno!
0: Dai che fra poco c'è fine primo tempo, dai.
1: Cosa vuol dire?
3: Mancando minuti, no?
0: Due minuti e poi fa la pausa.
1: Mi aspettavo questa metafora calcistica, ero davvero.
0: Mi stupisco, ragazzo, ormai qua. Ci hanno detto di te che sei una persona disponibile H24 nei più svariati contesti, eccellente collega di lavoro al mare, da ricordare un salvataggio poco meno di un mese fa.
1: Quindi, hai capito.
0: Capo servizio per le piscine, sempre in prima linea, e speaker alla Bagniniadi, nonché papà a tempo libero
1: alle Bagniniadi. Quindi vuol dire che sono le Olimpiadi dei Bagnini queste, giusto?
3: Sono le Olimpiadi dei Bagnini, sì, è una manifestazione. Bellissimo. Che facciamo ogni anno qua a Lignano.
1: Bellissima. Beh, allora guarda, ti riportiamo questo messaggio d'auguri ovviamente da parte nostra, ma soprattutto da parte di Filippo, Barbara, Lorenzo, Luca, Filippo P, Matteo B, Team Terme Bibione Spiaggia e Team Piscine.
0: E anche Dario.
1: E anche Dario ti fa gli auguri.
3: Grazie mille, grazie a tutti.
1: Cosa, cioè, adesso ti lasciamo spiegare con calma, volevo dirti cosa stai facendo, però insomma.
3: Sì, ma
1: vado
3: a berti un caffè.
1: Vabbè, va a berti il caffè, comunque tanti auguri ancora e ci sentiamo alla prossima.
0: Ciao Simo.
3: Grazie mille. Ciao.
1: Ciao.

0: Fine, basta, non parliamo. Vogliamo dire qualcosa oppure lasciamo così un po' di silenzio?
1: Spazio alla musica, no.
0: È la nostra protesta contro il caro benzina. Era da un po' che non la facevamo, insomma l'abbiamo fatta adesso, anche se breve. Allora, ragazzi, noi siamo reduci da un fine settimana di eventi, ma dovete sapere che il fine settimana con Radio Peter Pan comincia...
1: Non si dice mai!
0: Ma comincia il lunedì, proprio, cioè direttamente...
1: Stasera?
0: Stasera, sì.
1: Cioè, vuoi dirmi che c'è della gente che di lunedì sera va a fare festa?
0: Adesso, Edo, ti do tutta la fiducia del mondo per capire dove va l'accento nella città in provincia di Mantova in cui saremo stasera con Andrea De Luca, Salvo Gagliano, Rocky, l'animazione di Super Heroes del Peter Pan 2000 Heroes in festa in piazza dove?
1: A Cesole.
0: Cesole, perfetto, io mi fido di te.
1: O saremo Cesole. Anche salutiamo entrambi.
0: Sì, sicuro
1: dubbio.
0: Di quello che dici. E poi ci sarà anche il Peter Pan 90210 e la festa del frico a Carpacco in provincia di Udine dalle 22 Marco Baxo e Lady Ellen.
1: Domani sera invece continua il grande weekend lunghissimo di Ferragosto, c'è il Peter Pan Tecno Impatto al Work in Progress a Rampazzo in provincia di Vicenza dalle 21.30 Thomas Menegazzi e Muva e poi ospiti Lady Brian e Igor S, quindi domani sera continua un bel weekend lungo perché poi con la settimana di Ferragosto la gente
0: certo.
1: In ferie si fa sempre festa.
0: Assolutamente, no? Io volevo salutare tutti quelli che verranno anche al Sea Music Festival a Chioggia, l'Isola dell'Unione, perché c'è il Peter Pan and Gover, ci sarò io, ci sarà Pedro, ci sarà Thomas Menegazzi e poi tutta l'animazione della notte più pazza di Radio Peter Pan.
1: C'è anche Rocky?
0: Ci sarà anche Rocky, ahimè, anche Rocky.
1: Aia, col suo sudore.
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: Non mi ha raccontata la storia di questa canzone?
1: Sì, sì,
0: che
1: no, parecchie volte, un sacco di volte.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
0: So che piace agli ascoltatori, no, volevo raccontarla di nuovo. Vabbè, niente, non la racconto.
1: Fai una cosa, se vuoi ti fermi qui con DJ Joe, che anche oggi è da solo, poverino.
0: No, è tristissimo.
1: E gli racconti la storia di Sky and Sand, va bene.
0: Ok, va bene. Ci risentiamo domani. Ciao.
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Che inizio, che inizio.
4: Con i remix. Peter Pan.
6: Spot. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
7: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova.
8: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Radio Pizza Pan.
1: Giro se batte, è troppo forte.
2: Peter Pan O'Clock.
3: 10 in punto, c'è la Generation.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
4: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, friggitrice ad aria Philips con doppio cestello scontata del 30%, tua a 139,99€. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
5: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Rete annuale agevolata a partire da 1.550€. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

di agosto dove non c'era nessuno e invece guarda quanta gente. Sono sempre i soliti tre, mannaggia, in questa radio. Saluto e ringrazio i remix che tornano domani dalle 7 col The Remix Show e mo c'è la Generation.

Peter Pan Generation in versione solitaria per l'ultima volta di questa stagione estiva. Da domani torna dalle vacanze Emma Rossato. Non so se essere triste o felice. Felice o triste? Più triste che felice, comunque. Buon lunedì, pensavo di rosicare stamattina perché immaginavo una Castelfranco deserta, l'unico al posto di lavoro. Invece in realtà la radio è piena di gente. In giro per Castelfranco Veneto un sacco di macchine, quindi sì, gente in ferie che però ha deciso di rimanere in zona. E quindi comunque un lunedì più sereno e rilassato. Sereno e rilassato anche perché ieri sono stato in Bahia Blanca con Angelo PA1. Saluto tutti gli ascoltatori che sono passati a trovarci, tutti i gadget che abbiamo regalato, tutti gli spritz che voi avete regalato a noi e le birrette. È stato un bel momento, così bello che domenica prossima lo replichiamo. Non era previsto, ma ci siamo divertiti e quindi ci torniamo pure domenica prossima. Ho fatto il bagnetto in mare, ho mangiato l'aglio olio peperoncino, quindi oggi sono una persona felice, felice così tanto che ti ho rubato dall'archivio un disco che invita a cogliere l'attimo, a cogliere questo momento.

Te l'ho rubato dall'archivio il disco di The Temper Trap, Sweet Disposition. Il remix è quello di Lost Frequencies, perché ti invita a cogliere il momento. Questo per tanti è il momento più bello dell'estate. Speriamo che lo sia, dai, e buongiorno, buongiorno.

0: Show Me Love, LB Wine, I Need a Sign. State ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation. C'è chi si chiede: ma Emma Rossato, ma quante settimane di ferie fa? Tre? No, di fatto 2.5, se conti che non ha fatto il venerdì di 2 o 3 settimane fa, non fa il lunedì di questa, sono praticamente 2 settimane e mezzo. Di fatto sono 2, però allungate, quindi weekend lungo prima, weekend lungo dopo, 2 settimane e mezza. La bella vita, come quella che ho fatto io ieri in Bahia Blanca a Porto Santa Margherita con Angelo Pieguan, e mi sono mangiato pure l'aglio olio peperoncino, che lì è una bomba.
1: Ma ti sentivo io una fiatella aglio olio peperoncino, adesso ho capito.
0: Guarda, puoi dire quello che vuoi, tanto oggi sono rilassatissimo, tanto che dopo pranzo mi sono messo sotto l'ombrellone con questa brezza marina che soffiava. Era la prima volta che toccavo il mare in questa stagione, ho fatto il bagnetto, si stava divinamente. Ho fatto una pennichella di 1 ora sotto l'ombrellone russando. I miei vicini di ombrellone, molto simpatici, avevano circa 27 anni, una bella compagnia numerosa. Stavano facendo le parole crociate, quindi c'avevo pure la signorina che dettava le definizioni e io le ho trovate tutte, ma soprattutto poi si sono messi a disquisire, io chiaramente origliavo perché sono un maestro nell'origliamento, di futuri nomi dei loro figli. Sai, quando la compagnia inizia a figliare, inizia a pensare a sta cosa. E quindi una ragazza proponeva come nome per il proprio figlio, anzi per la propria figlia, Luxury. Poteva essere un bel nome, e tutti a dire: no, non è bello, meglio Lino, meglio Gino. Quindi oggi vorrei fare questo nella domanda del cavolo con 2 Z: 393-7366-240. Quel nome che non daresti mai a tuo figlio, perché magari c'è un brutto ricordo legato

0: in Peter Pan Generation. Che forza!
1: Mark and Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope, disco dell'estate 2026, non possiamo non suonarlo nel periodo di ferie 2026. Tipo la Cree dice: Joe, te dici che sono rimasti tutti in zona Castelfranco? No, dico che a Castelfranco c'è tanta gente, mi immaginavo molta meno. Qui in autostrada super rallentamenti, tutti in partenza come noi, direzione Livorno, traghetto per la Sardegna. Si torna a casa, un saluto dalla Sarda Cree, che ho conosciuto l'altro giorno a Rovare, sono andato a fare un po' di festa con i Remix Edo e Andrea Nordio, ho beccato un sacco di ascoltatori che saluto, è stata una bella festa. Si parla però di altra gente, quella alla quale ieri ho origliato i discorsi che facevano sotto l'ombrellone, compagnia numerosa di 27enni. Quando i primi iniziano a figliare, gli altri iniziano a domandarsi: ma che nome posso dare a mio figlio barra mia figlia? E uno diceva: io vorrei tanto chiamare Luxury. Luxury?
2: Il nome che non darei mai a mio figlio è Luxury.
1: Evidentemente è un nome strano. Joe, Luxury mi sa di locale porno. È un po' quel sentore lì. Difficile avere un brutto ricordo con Luxury, visto quanto l'avrai pagata. Ma può essere, però, il nome che non daresti a tuo figlio barra tua figlia.
3: Ma posso dire una cosa, ragazzi? Cioè, io non so, magari è una cosa brutta da dire, ma non riesco a capire le persone che danno i nomi ai figli. Cioè, mi immagino un bambino piccolo, che bello, come si chiama? Maurizio, cioè, so, una bambina piccola, Concetta. Cioè, tutto il rispetto, ma...
1: Io preferisco questi a quelli esterofili, sinceramente, anche perché solitamente questi sono legati a un legame parentale, tipo il nome del nonno o della nonna. 393-7366-240, qual è quel nome lì? Che per qualche motivo, e vorrei anche saperlo, non sarà il nome di tuo figlio o di tua figlia. Peter Pan.

Disclosure, She's Gone, Dance On. Su Peter Pan nella Generation c'è la famiglia Parrots in viaggio che però c'ha un problema enorme. Famiglia Parrots in viaggio, merendine finite, pazienza pure. Quando i bimbi sei lì in macchina e dici basterà la scorta di merendine per tenere calmi i bimbi. Però secondo me hanno fatto un effetto contrario le merendine, troppi zuccheri, quindi sono esagerati. Ma con la vostra musica dicono il caos è più bello. Se sentite urlare perché stiamo ballando. Buon viaggio ragazzi, buone vacanze. Si parla stamattina di quei nomi che non daresti mai a tuo figlio o tua figlia. Discorso che ho rubato a un gruppo di ragazzi 27enni circa. Io li ho stimati su quell'età lì, cioè l'età in cui nella compagnia qualcuno inizia ad avere figli e ti pone questa domanda qua. Quel nome che non daresti perché proprio c'è un brutto rapporto. C'è Marco che dice: ciao Joe, io mio figlio non lo chiamerò mai Massimo, perché tutti i Massimo che ho conosciuto sono delle teste di cavolo con due Z. Poi scrive: ci saranno delle eccezioni, ma è meglio non rischiare. Guarda, io ne conosco uno di Massimo, cioè magari ne conosco più di uno, ma mi è venuto in mente Massimo, che è quello che si occupa del track di Peter Pan, che è una persona d'oro, altro che testa di cavolo con due Z. Però ognuno c'ha la sua, io voglio sapere la tua.

0: disco dei BTS, si chiama Swim. Peter Pan ci conduce a una pausettina. Fra poco chiudiamo la domanda del cavolo con due Z, quindi quel nome che non daresti mai a tuo figlio barra tua figlia. C'è chi come Luca dice: mia figlia non potrò chiamarla Linda, troppi ricordi. Linda Pani. C'è Patrizia, conosco solo patrizie brutte come la fame, ma non è mia zia, si chiama così. Oppure buongiorno Joe, scrive Davide, il nome più brutto al mondo, è esagerato, Egidio. Infatti mio figlio si chiama Luca. Sai che Egidio era il sindaco del mio paese quando ero piccolino, me lo ricordo, perché era un nome molto particolare. Fra poco chiudiamo questa storia, poi l'oroscopo e anche il GR sti cazzi, state con noi.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene.
5: Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Minchiomariano.it.
10: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
11: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
10: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
12: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 9210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 9210. Questa sera, Peter Pan 9210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
13: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
14: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova.
15: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, smart, green, always on. www.e-ones.com.

0: Y2K, Baby No Money, state ascoltando Radio Peter Pan. Ciao, io sono Joe, c'è la Generation, abbiamo rotto il ghiaccio questa settimana con una domanda del cavolo con due Z sui generis, cioè nome che non daresti a tuo figlio barra a tua figlia, o perché c'hai dell'antipatia o per un motivo più specifico. C'è lui che dice: buongiorno Joe, noi aspettiamo una bimba e mia moglie vuole che la chiamiamo Elisa. Il nome di sua nonna si chiamava Lisa, quindi aggiungendo una E magari un po' più dolce. Ma per me è un nome da vecchio, non mi piace tanto. Elisa, no, è un bel nome Elisa. E dice: guarda, io vorrei Daria. Daria è da vecchi. Ma vedremo, dice, è una battaglia in corso. Eh sì, poi fra mamma futuri, mamma e papà è una battaglia. Qualsiasi nome con la R, perché c'ho la R moscia, una bimba di 9 mesi, e una delle prerogative per scegliere il nome era appunto che non ci fosse la R. Infatti si chiama Anna. L'importante è non avere la N moscia.
1: Nomi che odio è difficile dire. Però sicuramente non darei quei nomi che per evidenti vicende storiche note a tutti magari riguardano personaggi che sono finiti male, tipo non so, Giovanna, mi fa pensare a Giovanna d'Arco,
0: Benito.
1: Maria Antonietta, cioè tipo non darei mai quei nomi là, perché mi fanno pensare comunque tutte a persone
0: morte,
1: che comunque hanno,
0: certo,
1: fatto una brutta fine, capito? Vabbè, però a parte quello, insomma, ce ne sono così tanti tra cui scegliere. Bacioni dalla Ele.
0: Cioè Ele, il tuo ragionamento filerebbe, se non che se guardi tutto il calendario sono tutti martiri, morti senza gli occhi, senza dei pezzi di corpo, trucidati. Chiuso questo discorso, un paio di dischi e scopriamo i segni che van bene, quelli che no, i migliori di giornata e i peggiori. Nel frattempo il nuovo di Madonna si chiama Dance

0: scatti perché sei in una posizione sbagliata. La messa, Maria che non sente, pronto, non sento. Si è parlato di nomi che non ti piacciono, non nomi brutti non esistono, quel nome che non metteresti a tuo figlio perché magari c'è un brutto ricordo legato a quel nome lì. Però prima è venuto fuori il nome Elisa, nome approvato da Marco da Sannazzaro dei Burgondi in provincia di Pavia. Quello è un nome strano, il paese dove vivi Marco è stranissimo, non l'ho mai sentito. Sannazzaro dei Burgondi, 5.000 errotti abitanti in provincia di Pavia. Poi c'è lei, Raika da Riese, che dice: ciao, il nome che non darei mai ai miei figli, Maria per una bimba e Filippo per un bimbo. Probabilmente non apprezza i programmi di Maria De Filippi, quindi volendo le due robe, Maria e Filippo, no, non glieli do. Infatti mia figlia si chiama Catrica. Catrica è come Catreca ma un po'. Segni che si salvano e che vanno bene in questo lunedì e c'hanno una settimana che parte pam pam pam alla grande sono quelli dei gemelli. Pam pam pam, il cancro, anche lo scorpione, buoni ancora il sagittario e i pesci. Questi quelli ok, gli altri non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Ma, rullo di tamburi, rimangono fuori i due segni principali di giornata, i migliori e i peggiori. Partendo dai più fighi, col botto in pagella oggi the best sono quelli del leone. Le cose funzionano perché rispettano delle regole di logica. Se gli spaghetti sono stati fatti così, perché dovresti spezzarli prima di cucinarli? Spezza le dita a chi spezza gli spaghetti e vedrai che questo lunedì non ti spezzerà il cuore. I più fighi sono quindi quelli del leone.
1: Un ottimo lavoro.
0: Bravissimi.
1: E non intolleranti. Applaudo. No. Con ironia.
0: Scherzi. I peggiori di oggi, quelli dell'Ariete. Malissimo.
2: Oddio!
0: Malissimo.
2: No! Dio, ti
0: malissimo.
2: Prego, no! Sì. No! No! No!
0: Ariete malissimo. Peter Pan.

0: posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Ma sei fuori. E l'Alfa, la mamma della mamma, state ascoltando Radio Peter Pan, ha fatto l'oroscopo, chiusa la domanda del cavolo con due Z. Per chiudere questa prima ora della Generation c'è il GR Sti Cazzi.
2: GR Sti Cazzi.
1: Carrellata di quelle notizie lì.
3: E sti cazzi.
1: Raccolte nel fine settimana. Si parte da TGCom 24 che titola Pistoia, cercano i sentieri dell'Appennino, ma il link porta a un sito porno.
3: E sti cazzi.

0: detto fortunata.
1: E sti cazzi.
0: Questo è il titolo originale, c'è anche la foto di Joe Bastiani, cioè che è stato colpito da uno mosquito. Sembra in realtà crema solare, quindi potrebbe essere fake news. Il messaggero: Cristiano Ronaldo sposa Georgina, i tifosi in massa davanti alla chiesa, ma era un altro matrimonio.
1: E sti cazzi.
0: Pensa a questi del matrimonio che non era quello di Ronaldo. Ma tutta sta gente, chi l'ha invitata? Che noi, oh, non è che abbiamo tutto sto posto al ristorante. Dal leggo, Eva Grimaldi gela Barbara D'Urso, lo scherzo durante le vacanze a Vietri sul mare.
1: E sti cazzi.
0: Mi ha fatto un gavettone con il cestello, quello del vino, quello col ghiaccio, giù per il coppino. Il post: il Messico ha dispiegato l'esercito per salvare le esportazioni di avocado.
1: E sti cazzi.
0: Che lo sai, anche te, cioè l'ABC, se vuoi preservare l'avocado, altro che esercito, devi chiamare un buon avvocato. Da Focus: in 72 anni Luigi XIV fece il bagno appena due volte. Cosa si evince da questo dato?
1: E sti cazzi.
0: Che Luigi XIV era un puzzone. Chiudiamo con Vanity Fair Italia: visitare Troia con o senza Nolan, il fascino immortale e oscuro di un mito.
1: E sti cazzi.
0: Che poi visitare Troia si dice puttan tour.
2: Radio Peter.

0: Era Burna Boy, dai dai, chiude la prima ora della Generation, mi era rimasta fuori per questioni tempistiche questa notizia, ma ci stava pieno dentro nei GR sti cazzi. ADN Cronos titola: chi è stato? Fuga dal cinema per la flautolenza killer, scappa anche Spider-Man. Uno scherzo o un incidente rovina la serata di centinaia di spettatori a Cartagena. C'è praticamente la foto di Spider-Man che esce chiamando qualcuno dal cinema perché qualcuno ha scorreggiato forte. Ma veramente? Ma è una notizia che puoi dare. Fra poco torniamo, seconda ora della Generation, state con noi.
1: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
2: Ad esempio l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90€. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Questa sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
6: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
7: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 11:01, c'è il meteo.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
12: Questi due sono inseparabili.
11: Ma chi? Dove?
12: Ma qui, da Alia Liper. I riccioli di mais Pakita Croc Canyon da 200 grammi a 89 centesimi. Con l'estate da 1,5 litri limone o pesca a 1,59 euro.
11: Una coppia sfiziosa.
12: Fino al 19 agosto in offerta con la nostra carta fedeltà.
13: Ali migliora la vita.
10: Peter Pan Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un lunedì all'insegna del sole sulle regioni settentrionali, salvo per qualche temporale di calore tra pomeriggio e sera sulle Alpi. Temperature massime di nuovo in aumento con calde d'afa molto intensi, valori che torneranno ad essere roventi e specie in pianura e nei grandi centri urbani. Ma per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati come sempre scaricando e consultando l'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: Forever Fun, Forever Summer.
21: Thank you, thank you, thank you. Far too kind.

Disco Pelle d'Oca dal 2004, Jay-Z, Linkin Park, Numb Banker. Ciao, io sono Joe, seconda ora della Generation. Com'è? Tutto bene, tutto a posto? È l'ultima ora che possiamo

0: mano a mangiarci addosso. È presente? Quando sì che hai presente, se sei un vero maschio alfa e la tua compagna va via qualche giorno, ti fai schifo, lasci i cartoni della pizza così appoggiati sul fornello, lasci i fazzoletti che hai abbandonato di qua e di là, la sporcizia che si accumula, i bidoni dell'immondizia che non vogliono saperne di aggiungere altre cose. Ecco, quindi oggi devo fare le pulizie di primavera perché domani mi ritorna Emma Rossato. Mannaggia, mannaggia.
1: Gio, sto andando a fare colazione al bar, ti ascolto, non arrabbiarti.
0: No, anzi,
1: ti voglio bene, anzi, mi manchi.
0: Ah, io sto. Mi manchi qua sono, qua rimango. Anzi, se volete passare in via delle Mimose 12, siete i ben accetti, soprattutto in questi giorni che in radio non c'è nessuno. Aneddoto, scrive lui: l'anno scorso, stanco di ascoltare sempre la stessa radio al lavoro, ho iniziato a fare zapping. C'era questa ed è stato amore a prima vista, o meglio a primo ascolto. Radio Peter Pan col cuoricino. Hai capito? Questo è il momento in cui scopri Peter Pan. Secondo te, perché il nostro palinsesto ad agosto non cambia? Perché voi cambiate, ci trovate e vi piacciamo. Anche con un po' di supponenza, lo dico.

Another Talk to You su Peter Pan. È arrivato un messaggio di un'ascoltatrice, lei si chiama Franci, ha scritto traghetto, probabilmente sta ascoltando un'altra radio, era una domanda che hanno posto e lei ha risposto traghetto. Adesso mi sono di nuovo intristito, ero convinto che tutti girassero su Peter Pan, da questo invece no. Grazie, vi odio, adesso sto malissimo. Senti, Along the Broad della Generation, che ci permette di parlare un po' di questo, un po' di quell'altro. Articolo che ha attirato la mia attenzione stamattina, è riportato dal Quotidiano Nazionale, la questione: successo degli atleti dipende anche dai denti, quando la salute orale mette a rischio la performance sportiva. Ho detto davvero, perché mi è venuto in mente che molti anni fa un calciatore che doveva andare al Milan, durante il calciomercato gli hanno fatto le visite mediche e per via di una questione dei denti non l'hanno preso. E allora ho approfondito la questione, a parte che gli sportivi hanno tendenzialmente più problemi ai denti perché hanno più infiammazioni, lo sport può danneggiare la bocca perché diminuisce la produzione di saliva e la saliva protegge i denti, con gli energy drink che sono molto acidi la proliferazione batterica e le carie sono insomma più agevolate, il nuoto, il contatto prolungato.

contatto con l'acqua clorata può irritare le mucose. Insomma, se fai sport, la salute dentale è più a rischio. Quindi questo significa fatti controllare, tieni sotto controllo. Però anche, proprio per una questione di irritazioni e infiammazioni, anche il recupero delle funzioni muscolari è più lento. Non è uguale per tutti gli atleti, dicono, però è più facile che, se hai un'infiammazione ai denti, anche le tue infiammazioni muscolari sono un po' compromesse. E mi ha fatto venire in mente quel detto: a cavallo nato non si guarda in bocca, perché la salute del cavallo la si guardava ammirandogli i denti. La stessa cosa fallo con l'atleta, non gli guardare i denti, che sennò è un casino.

in bocca, perché altrimenti scopri le rogne, no? Era quello. Io da piccolo pensavo che il cavallo dovesse chiamarsi Donato come nome di battesimo, in realtà no. A cavallo regalato non ci devi guardare dentro la bocca, che se ha delle deformazioni, dei problemi, non è un bel affare. A meno che non sia regalato. Se è regalato, è un regalo, accettalo per quello che è. Perché ti sto parlando di sta cosa? Perché adesso mi sono intrippato nel discorso atleti e denti. C'era il quotidiano nazionale che raccontava di tutte le questioni legate ai denti e agli sportivi, che sono più delicati, perché quando sei sotto sforzo diminuisce la salivazione, poi con gli energy drink che sono acidi. Insomma, quando sei sportivo devi essere attento anche a quello, perché poi con l'infiammazione è più complicato che la tua salute muscolare sia ok. E mi è venuto in mente quel calciatore lì scartato dal Milan, era il 2009, l'ho ritrovato, Ali Sissoko. Era l'estate in cui Kakà era passato dal Milan al Real Madrid e quindi il Milan doveva rimpiazzarlo in qualche modo. All'epoca c'erano ancora Berlusconi e Galliani che dirigevano la squadra e hanno detto: dobbiamo fare un colpo, e chi prendiamo? Dzeko, poi è andato alla Roma, quindi niente, già prendiamo Ali Sissoko. Poi hanno detto: eh no, c'ha un problema ai denti, non possiamo prenderlo. Si è scoperto nel giro di qualche anno che era una scusa per non prenderlo, perché era una pippa. Pensa che è andato a giocare in Thailandia dopo, quindi non gli ha portato tanto bene la questione. Che belle che sono le storie di calciomercato. Io sono intrippatissimo e seguo sempre Fabrizio Romano, aspettando che l'Inter compri qualcuno, ma non compra mai nessuno.

Lear, Queen of Chinatown. Oggi ho deciso che mi dedico al calciomercato, ma mica quello di oggi che non dà soddisfazioni, a quello di 17 anni fa. È venuto fuori un po' casualmente il nome di Sissoko, giocatore che doveva entrare in orbita Milan nel 2009, che poi l'ha rispedito al mittente in Portogallo perché aveva un problema coi denti, che poi non era vero. Galliani se l'era un po' inventato per smarcarsi da quell'affare che non lo convinceva. E quindi sono andato a guardare il calciomercato di quell'estate lì, quella del 2009, che poi ha portato l'Inter a vincere tutto l'anno successivo nel 2010. La Juve ha comprato Diego, te lo ricordi? Brasiliano, Diego, non aveva nessun cognome. Felipe Melo, Michele Paolucci, Fabio Grosso, Antonio Candreva. Non era un gran calciomercato quello della Juve. Il Milan aveva venduto Kakà quell'estate, ne abbiamo parlato poco fa, aveva tentato di comprare Sissoko. E chi ha comprato? Klaas-Jan Huntelaar, punta centrale olandese che non ha poi ottenuto granché, l'ha comprato dal Real Madrid. Ignazio Abate, Davide Di Gennaro, anche il Milan aveva preso David Beckham poi, è vero, forse a gennaio. Invece l'Inter quell'estate lì aveva fatto forse il capolavoro del calciomercato, a parte aver preso dal Genoa Diego Milito. Aveva venduto Ibrahimovic al Barcellona facendosi dare soldi più Samuel Eto'o. Mamma mia, basta discorsi da maschi alfa. Approfitto che non c'è ancora Emma.

0: Anna Wild Girl Wasted ci porta una pausettina che divide in due la generation. Tutto sto momento nostalgico del calcio è derivato dal fatto che stamattina mi sono letto un articolo del Post che parlava di quando c'erano i trofei Birra Moretti e i trofei Berlusconi d'estate. Che bello, che bei tempi, 20.000 anni fa. Fra poco torniamo, ci sarà un dilemma, sarà potentissimo, a fra poco.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
9: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle. L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte con i brani più famosi targati 90210. Questa sera, Peter Pan 90210 alla festa del Frico di Carpacco, Udine. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.

0: parla, aspetta.
1: Is that your grandma's coat?
0: Che figata, Macklemore Thrift Shop. Dal 2013 su Peter Pan c'è la Generation. C'è Angelo che è contentissimo. Scrive: bella Joe, ho finito di lavorare. 3 giorni di pulizie e poi si va in ferie. Dai. Certo che quei 3 giorni di pulizie, mamma mia, 2 maroni, Angelo. Si è parlato di calcio nella scorsa mezz'ora, quella dell'Allungde Broad. Adesso c'è il dilemma, ancora senza Emma, quindi è solo deal. Ma vorrei rimanere nel tema calcistico. Se prima abbiamo parlato di calciomercato del passato, c'è una notizia di questi giorni, un video riportato dalla Gazzetta dello Sport ieri, che arriva dalla seconda divisione uruguayana. Cioè, allora, sono quei campi di periferia, no? Dove non è che c'hai gli spalti. Una volta che c'hai la rete che divide il campo da quello che c'è fuori, se la palla esce, esce, e fuori dal campo da calcio, in questa seconda divisione uruguayana, c'è una grande strada con grande scorrimento. Un difensore spazza il pallone finisce sulla tangenziale, arriva una macchina, inchioda, arriva uno dietro, lo prende in pieno, e quindi immortalato dal video pubblicato sulla Gazzetta questo momento qui, quello nel quale le macchine si schiantano per via del pallone lanciato fuori. E quindi ho detto: potrebbe essere un gran tema questo. Shish della domanda che ti pongo adesso fino alle 12. Danni causati da gioco con palloni. Può essere che stessi facendo una partita a calcetto con i tuoi amici, a calcio, a pallavolo, a basket. La palla è andata in una direzione imprevista e hai combinato un casino. Io ne ho un paio di storie, se ne hai una anche tu, 393 73 66 240.
2: Radio

0: One, Joey Corry, MK, Rita Ora, Drinking. Nella Generation stiamo parlando di situazioni in cui con una palla, che sia da calcio, da basket, da pallavolo, hai combinato dei pasticci. Ci torno fra un attimo, prima saluto Erika che dice: eri tu ieri al Bahia Blanca? Sono Erika con la K. Sì Erika, sono proprio io, ci siamo visti ieri. Ci torniamo anche domenica prossima al Bahia Blanca perché siamo stati bene. Si parlava di questa questione, no? Video riportato dalla Gazzetta, lo trovi sui loro social perché l'hanno postato ieri. Fondamentalmente, seconda divisione uruguayana, un difensore spazza la palla, solo che non è uno stadio di quelli grandi, no? Quelli che superi la rete e oltre la rete c'è una strada, una tangenziale, la palla va in mezzo alla tangenziale, una macchina cerca di evitarla, incidente, a catena, disastro.
1: Sembra la barzelletta di Gigi Proietti, quello là che alla fine, dopo una strage di morti per colpo di pallone, va lei e fa: oh, tira un po' più piano.
0: Non la so quella barzelletta, però credo di averle capito il senso.
2: Ciao Gio. Ciao. Io ho un aneddoto che riguarda il mondo del pallone.
0: Sì.
2: Da bambini nella mia viuzza con gli amichetti, era una via privata, si giocava a pallone, c'era questo anziano che puntualmente veniva fuori, ci prendeva il pallone e ce lo bucava ogni volta. Allora litigi con i genitori, litigi con noi, eccetera, perché insomma è una volta, l'ennesima volta ci siamo stufati, eravamo ragazzini, avevamo 10 anni, ci siamo organizzati e gli abbiamo tagliato le gomme della sua fiesta, tutte e quattro gli abbiamo tagliate con un taglierino. E lì è venuto fuori un disastro, ma noi non siamo stati. Se l'è meritato, scusami, ma guarda, sono passati anni, ma non mi dispiace ancora.
0: Ancora là ce l'ha.
2: In anonimato, per piacere. Ciao Gio.
0: Vabbè, non dico come si chiama, nel frattempo ha fatto anche lo sviluppo, quindi ha cambiato voce rispetto a quando era bimbo. Non ti riconoscerà nessuno. Vai sereno proprio. 393 736 240. Storia.

0: Scorreva l'anno 2014, Param Stellar All Night fu anche colonna sonora di una serie A, probabilmente quella di quell'anno, 2014-2015. State ascoltando Radio Peter Pan, parlo di serie A perché di calcio abbiamo parlato quasi per tutta l'ora. Adesso ci stiamo confrontando sulla questione danni causati da palle vaganti, cioè giocando a calcio, a calcetto, a basket, a pallavolo, hai combinato dei pasticci. Grande classico da bimbi, andava nel giardino dei vicini e quindi è venuta fuori anche la questione ripicche nei confronti dei vicini che si tenevano o ti bucavano la palla. Questa è finita malissimo.
1: Alla fine di tutto io mi ero arrabbiato ogni volta per avere un pallone, era una vita, e io mi ricordo che gli ho bruciato il campo.
0: Ma te sei fuori.
1: Perché era bello secco, ha preso facilmente a un certo punto un incendio incredibile, sì. E cioè, insomma, è venuto proprio un fuoco alto, perché ha preso di brutto, sono dovuto venire i vigili del fuoco, ma ti parlo di quasi 40 anni fa.
0: 40 anni fa, con Canadair sono arrivati per spegnere quell'incendio. Situazione classica, sono un po' infastidito perché ho sbagliato un gol, tiro la pallonata e rompo un vetro. Lui, Massimiliano, senza il pallone però.
2: Ciao Peter Pan.
0: Ciao.
2: Io una volta un torneo di calcetto, ma forse c'entra poco la palla, dopo aver sbagliato un gol davanti alla porta, ho tirato un calcio a una vetrata frantumandola.
0: Senza il pallone, sei veramente un grande. Io in un torneo organizzato da Radio Peter Pan, qualche anno fa, era probabilmente l'estate del 2018, siamo andati a Lignano, abbiamo fatto questo torneo con gli ascoltatori, Yo Beach, io veramente scarso in qualsiasi sport, anche nella pallavolo, torneo di beach volley, colpisco la palla col piede per salvarla, perché comunque con le mani zero, la palla non è andata oltre la rete ma ha colpito il videomaker dell'evento rompendogli la fotocamera e causandogli un occhio nero. Sono veramente un fenomeno.

0: mia, mamma mia. Voi siete i primi, i primi nella planeta Terra. I primi, Peter Pan, i primi.
1: Correva l'anno 2013, Major Lazer, watch out for this. Si è parlato in questa mezz'oretta di situazioni di danni causati da palle vaganti, non palle, cioè palloni, pallonate proprio pericolose. Tipo Luca mi ricorda che, mi racconta del suo ricordo. Prima vacanza, tutti maschi a Jesolo si sono messi a giocare in piazza Torino, quindi in centro. Tocchi di prima, il gioco era tocchi di prima, e un suo amico che non era molto portato è riuscito a tirarla in un negozio di souvenir, quelli pieni di robe di vetro, ha fatto un sacco di danni che però ha ripagato, bravissimo.
2: Tanti anni fa, ero piccolo, avevo 7 anni, passeggiavo con mia madre nel parco e dei ragazzini si erano improvvisti un campo di baseball.
1: Ok.
2: Ovviamente uno giocando sbaglia la mira e prende mia madre in fronte.
1: Che male!
2: Lei aveva mal di testa, io ridevo come un pazzo. Io posso dirvi, succede. Buona giornata a tutti.
1: Succede, ma devi avere un po' di sfiga comunque che ti gravita attorno. La palla da baseball che dentro c'ha l'anima in piombo, fa malissimo, altro che. Fra poco torniamo, c'è la sala giochi, state con noi.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
6: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
7: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
8: Perché Nova del gusto.
9: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
10: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Il luce batte, è troppo forte.
12: Peter Pan O'Clock.
1: Mezzogiorno e due, ci sono le news.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Gerry Romano. Sulla questione migranti, Altolà di Meloni e dell'omologa danese. Non possiamo accettare flussi incontrollati verso l'UE, le parole. Apparteniamo a diverse posizioni politiche, ma siamo unite dal nostro desiderio di difendere l'Europa. Questo il post su Facebook delle due premier. Nuovo bradisismo nei Campi Flegrei. Alle 2.27 terremoto di magnitudo 3, ipocentro a 4 km. Gli sfollati morti diventano oltre 2000. A Pozzuoli, dall'inizio dell'emergenza, 1200 interventi dei pompieri e 198 edifici sgomberati. Allarme dal rapporto Copernicus per l'Europa occidentale. Giugno e luglio mesi record sul fronte delle temperature. Gran caldo e siccità prolungate hanno portato alla diffusione e all'intensificazione di incendi estremi. In Italia 19 le città da bollino rosso. Questa le breaking news di TGcom 24.
12: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer. Radio Peter Pan.

0: Dal 2015 Florida going down for real. Terza ora della Generation. Ciao, io sono Joe. Quella è l'ora in cui non sono più da solo perché arriva il computerone.
1: Ciao Joe.
0: T'ha posto? Passato un bel weekend?
1: Bello.
0: Bello, facile.
1: Facile.
0: Ah, uno di quei weekend dove te la godi e ti rilassi. Ma adesso si riparte, c'è da riassegnare altri 10 ticket. Prima però il sorteggio per stabilire chi fra i 10 vincitori di settimana scorsa della sala giochi. Sono due giochi al giorno per 5 giorni a settimana, 10 ticket assegnati. Chi vince i premi, quindi i gadget di Peter Pan e la giornata con ombrellone e due lettini di relax al Sand Beach sottomarina, il numero?
1: Numero 2.
0: Ah, ticket numero 2 che ce l'ha lui in mano, Enrico Cavaliere.
2: Bravo Enrico, Enrico, Enrico.
0: Bravo Enrico, you super win.
3: Sala giochi.
4: You win.
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: E adesso si riparte con la giostra per assegnare i primi due ticket della settimana. Il numero uno adesso, il numero due fra una mezz'oretta. Per assegnare il ticket numero uno di questa settimana, che potrebbe essere quello fortunato. A che giochiamo? Gioco geografico. Questa settimana in palio, oltre ai gadget di Peter Pan, un altro premio del Sand Beach sottomarina, un pranzo o una cena alla carte di sushi. E quindi, provinci, gioco geografico, si gioca con una provincia italiana, vengono elencati 10 comuni, uno di questi comuni non fa parte della provincia elencata, devi individuare quale. 393-7366-240 con un messaggio scritto o vocale su WhatsApp.
5: Metto la sigla e dopo ripassiamo insieme un po' di geografia.
6: Benvenuto in Italia!
7: Uno di questi comuni non si trova in questa provincia. Oggi la provincia è...
8: Provincia di Treviso!
7: Maser! Altivole! Mogliano Veneto! Vidor! Oderzo! Montello! Gaiarine! Asolo! Resana! Castelcucco!
6: Benvenuto in Italia!
0: La provincia è quella di Treviso. Quale di questi 10 comuni non ne fa parte? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
9: Peter Pan!
10: Estate!

0: Kim, Reload the Renegade Master. State ascoltando Radio Peter Pan nella Generation, nella terza ora in particolare della Generation c'è la sala giochi. Si è assegnato il primo dei 10 ticket di questa settimana con il gioco geografico, si chiama Pro Vinci, perché ha a che fare con le province e se sei un pro con le province vinci. Ah, provincia con la quale abbiamo giocato era quella di Treviso. Abbiamo elencato 10 comuni che erano Maser, Altivole, Mogliano Veneto, Vidor, Oderzo, Montello, Gaiarine, Asolo, Resana e Castelcucco. Uno di questi 10 comuni non fa parte della provincia di Treviso. Quale?
1: Mogliano Veneto.
0: Mogliano Veneto è un po' lì sul confine con la provincia di Venezia, ma è ancora provincia di Treviso. Oderzo, Gaiarine dicono no.
1: Altivole.
0: Altivole è Treviso.
2: Asolo.
0: Pure. Asolo è super Treviso.
2: Castelcucco?
0: Castelcucco anche se ha questo nome particolare, però è Treviso. Resana anche lì, è il confine con la provincia di Padova, ma è già Treviso.
2: Gaiarine
0: pure. Mondello, però non era Mondello con la di Mondello, è in Sicilia. Montello era il comune. In realtà, diamo la soluzione. Il comune che non faceva parte della provincia di Treviso era...
3: Montello!
0: Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero uno della settimana, si chiama Andrea Favero. Dice Andrea.
3: E vai, ma lo sapevo perché sono nato nel Montello e come paese non esiste.
0: Non esiste nel Montello. Il Montello è un rilievo montuoso. Definiamolo così. In realtà il comune di Montello esiste, ma è in provincia di Bergamo. Bravo Andrea. You win.

0: Calmi!
1: Che bella che era questa. Correva l'anno 2022, ormai preistoria. Glass Animals, Heat Waves. Il remix è quello di Oliver Heldens. Mettiamo in pausa un secondo la sala giochi, perché c'è un appuntamento del quale voglio tornare a parlarvi. La Rayer City League. Ti ricordi che qualche settimana fa ti ho detto: ah, devi iscriverti a

stazione di Bassano del Grappa, provincia di Vicenza, giusto per fare anche il gioco geografico. In Piazza della Libertà, sabato 5 settembre dalle 17, c'è ancora posto solo per quella tappa lì, tutte le altre sono sold out. Per iscriverti www.reyer.it/Reyer City League. Tanti in premi in palio, Apple Watch, abbonamenti Reyer, palloni Reyer, cappellini snapback MVP, premi della banca Annia, premi New Goose, insomma ce n'è per tutti i gusti. Ogni membro

meno 3 persone fino a un massimo di 5 e tutti i partecipanti devono aver compiuto 16 anni nell'anno solare in corso. Più giovani non si può, più grandi fino, guarda, a 99 anni. Corri sul sito, iscriviti alla tappa di Bassano del Grappa e partecipa. www.reyer.it/reyercityleague.

0: MK Chemical, su Peter Pan. Sai che mi stanno arrivando un po' di messaggi di quelli che hanno partecipato alla sala giochi la scorsa settimana e dicono che poi alla fine sono 10, non è che possono essere più di 10 quelli che hanno scritto messaggi, però dicono: sono stato estratto io, mi sono perso l'estrazione. Allora, è stato estratto il ticket numero 2, gli altri 9 niente, hanno perso, devono riprovare. Ma c'è una soluzione, cioè lo sapete, se volete vincere facile facile i gadget di Peter Pan dovete venire ai nostri eventi. Già stasera ce ne sono 2, vi organizzate, prendete la macchina, vi mettete sotto la transenna, sotto la console, e vedi che una maglietta di Riffa o di Raffa te la porti a casa. Stasera c'è il 2000 Heroes, quindi la musica degli anni 2000 in fed alla festa in piazza di Cesole, Mantova, dalle 22 con Andrea De Luca, Salvo Gagliano, Rocky e l'animazione in stile Super Heroes. Quindi amici di Mantova, volete i gadget di Peter Pan, li trovate lì. Il 90210 invece, la musica più bella degli anni 90 e 2000, alla festa del Frico a Carpacco, Udine. Amici di Udine, li trovate non solo i gadget ma anche Marco Baxo e Lady Ellen stasera alle 22. Tutti gli altri appuntamenti sono sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me me gusta quando la mamita

0: e ci conduce a uno spicchiettino finale croccante della Generation, che viene inaugurato con tre dischi degli anni 2000, il 2000 Heroes by Andrea De Luca, e poi c'è il secondo ticket della settimana nella sala giochi. State con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
10: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Questa sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
12: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
13: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Ones, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Ones, www.e-ones.com.

0: Ci fu un'idea.
1: 2000 Heroes.
2: Un gruppo di persone straordinarie.
1: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
3: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire che è pazzo.

0: Thank you, Andrea De Luca.
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you. Thank you.
2: I'm sexy and I know it.
3: 2000 Heroes.
4: Anche questo episodio è finito.
5: Che viaggione Andrea De Luca ci ha portati al 2015 con Lost Frequencies Reality, al 2014 con Robin Schulz Prayer in Sea, a chiudere dal 2011 gli LMFAO Sexy and I Know It.
1: Thank you.
5: Thank you.
1: Thank you.
5: Thank you Andrea De Luca.
4: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
5: Picchiettino finale della Generation. 20 minuti e vado a mangiare la pasta. Prima di giocare, per assegnare il secondo ticket della sala giochi, come sempre nella Generation a quest'ora giochiamo, cazzeggiamo un po', però c'è il Dome che pur essendo in ferie non molla il colpo, c'è ancora.
6: Ciao Gio, grande Gio.
5: Ciao Dome.
6: Senti allora, come potrai sentire, non sono nel mio studio di registrazione degli audio.
5: Si sente meglio.
6: Ma sono a casa Gio, sì, sono iniziate le vacanze a casa Gio e quindi 10 giorni di pulizie tutti i giorni, sai Gio?
5: Che figo. Poi,
6: non posso dirtelo perché ad alta voce, perché c'è la bassanese che ascolta, però giocherò tutto il tempo alla PlayStation, Gio!
5: Bravissimo!
6: Ciao, ciao!
5: Sei un grande! Non fai finta di fare le pulizie, non farle per davvero, vero?
6: Capito? No.
5: Non farle, fai... passa col robottino, fa tutto lui. Ticket numero 2 di questa settimana della sala giochi che assegniamo con il gioco...
4: BPM
5: è un gioco musicale in cui una canzone viene accelerata e rallentata, però anche se il ritmo cambia, anche se la velocità viene estremizzata in un verso o nell'altro, devi cercare di individuare titolo e artista della canzone presa in esame. 393 7366 240. Si gioca su WhatsApp con un messaggio scritto o vocale. Vince il o la più veloce.
4: Oggi parleremo del ritmo.
2: BPM. Nella musica lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare o rallentare.
7: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare. È il tempo di accelerare.
8: Perché muori di questa città, mi parlano di te.
7: È il tempo di rallentare.
9: Cercando.
2: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
5: Dai, quella canzone che dici cercando te. Pu, pu, pu, pu, pu. Fra poco soluzione vincitore o vincitrice.
4: Radio Peter Pan.

0: Ca ritmo!
1: Hai capito? Caleb Di Masi, Sfera Ebbasta, RUVFV e Omar Varela a Secalor. State ascoltando Radio Peter Pan. Spicchiettino finale della Generation. Fra poco Peter Pan manetta con Fede. Prima però c'è da dar la soluzione al secondo gioco di oggi. Ticket numero 2 della settimana. È lunedì, quindi coincide con i primi due. Il gioco era musicale. BPM, una canzone accelerata, rallentata, a tratti, dipende. A un certo punto l'indizio rallentato si sentiva una voce femminile che diceva cercando te, rallentato, però dai, ti faceva capire quale poteva essere la canzone. Era questa,
2: Giusy Ferreri, cercando te, Luca da Padova.
1: Luca, però non è cercando te il titolo,
3: senza sapere quando.
1: C'è senza sapere quando, però non è il titolo.
4: Giusy Ferreri, Bangkok.
1: Non sei l'unica che lo dice.
5: Il ciclone da Kaji Ketra Elodie,
1: ma non è quella lì.
6: Bangkok di Giusy Ferreri.
1: C'è un'altra città oltre a Bangkok nel titolo del brano. Bailando di Enrique Iglesias, nemmeno. In realtà la canzone, te la faccio sentire a velocità normale, era questa qui.

0: Ok, Giuse Ferreri, il più veloce a individuarlo con un messaggio scritto si porta a casa il ticket numero 2 di questa settimana. Lui è Michele Vaccari.
1: Bravo Michele, Michele, Michele.
0: Molto felice Michele, che da tanto ci provava e finalmente...
2: Fantastico, sono riuscito a vincere finalmente. Grandissimi ragazzi.
0: Michele, è così, sta settimana e anche la prossima, quella a cavallo di Ferragosto. C'è meno gente che gioca, la concorrenza è comunque spietata, però qualche opportunità in più ce l'hai. Michele, bravo, you win.

0: parte mia, ciao, sono Joey, anche dal mio collega Fede, alle nostre girls. Si chiama Sunshine, My Girl. Le nostre girl sono a fare qualcosa che non ci compete. Ah, quindi se anda soli! Oggi giornata spogliatoio, io ho parlato di calcio per un'ora abbondante.
1: Davvero?
0: Di calcio mercato.
1: Che bello.
0: Di quanto era bello il trofeo Birra Moretti.
1: Che bello.
0: Di quella volta che il Milan stava per comprare un calciatore ma poi aveva un problema ai denti e lo hanno rimandato indietro.
1: Chi era?
0: Nel 2009.
1: Nome?
0: Sì, una roba del genere.
1: No,
0: proprio
1: centrocampista.
0: Non lo so, però era l'anno in cui l'Inter ha venduto Ibrahimovic e poi si è presa soldi più Eto'o. E poi abbiamo vinto tutto.
1: Hai capito?
0: Pazzesco.
2: Radio Peterman. E next event.
0: Quando le donne non ci sono, noi

Lady Brian e Igor S. Mercoledì invece è una settimana piena questa di Ferragosto, ogni giorno ce n'è una. Mercoledì c'è il Peter Pan Impatto alla festa del Ciclamino a Fontanelle di Conco, provincia di Vicenza, dalle 22 Andrea De Luca e Andrea Glam. Giovedì 13 agosto il Deremic

Allora adesso Fede è andato a lavarsi la faccia, si rinfresca un secondo e poi comincia con Peter Paramanetta. Noi ci sentiamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation, tra l'altro la puntata che segnerà il grande ritorno di Emma Rossato sarà bellissimo, quindi ci sentiamo domani.

0: Sport.
1: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale e a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
4: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
6: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Non si batte, è troppo forte.
9: Peter Pan O'Clock. Le 13 da 2 minuti.
10: Peter Pan O'Clock.
9: Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Qual è la coppia perfetta?
12: Beh, io e te.
11: Sì, ma guarda nel carrello. Qui da lì a lì per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arborea parzialmente scremato a 85 centesimi.
12: Una coppia sveglia per il mattino.
11: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
13: A lì migliora la vita.
14: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
15: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

giro per la foresta nera. Speriamo non si perdano, insomma, la foresta nera, un po' a dirla così, mette paura. Ci abbiamo un sacco di cose da fare, il menù del giorno del lunedì, ricorrenze certificate, forse accade oggi, poi c'è il bar sport, che è tutto tranne che il bar dei sportivi, il bar sport, perché entro lì trovi solo panzoni alcolizzati, voglio dire, il posto più bello del mondo. Ci abbiamo un pochino di cose da fare, però ho fatto un weekend total relax, sabato e domenica pomeriggio in piscina entrambi, e devo dire che sono devastato, non so perché il mare, la piscina, a me sdraiano, anzi a me mi sdraiano.

0: state chillando in ferie come dicono i giovani.
1: Ciao Fede Frico. Ci sono operativa e si lavora.
0: Aia.
1: Ciao.
0: Aia, si lavora, ma forse la cosa peggiore di quando lavori in estate è lavorare il primo giorno post ferie. Possiamo fare così noi. Mettiamo la base della paura, perché senti lui.
2: Ciao Fede.
0: Ciao.
2: Oggi il primo giorno da lavoro dopo le ferie.
0: Mamma mia.
2: Ne ho fatto 4 giorni, però dai, va bene.
0: Mamma mia.
2: Dai, si riparte.
0: Però è tosta, tosta tornare a lavorare quando sei in ferie. Quello è il primo giorno, veramente roba da terrore. Io invece vi raccontavo del fatto che sono stato un paio di giorni nel chill più totale, in piscina, in de piscina, e sono devastato. Cioè, sabato sera sono andato a dormire tipo alle 22 ieri.

questo contribuisce alla sensazione di debolezza. E poi, se sei il classico che si mette 4 ore sotto al sole, produrre melanina per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti richiede parecchia energia. Ma in realtà, come dice Ivan, un nostro ascoltatore, dice: Fede, semplicemente non c'è più il fisico. E infatti ieri per uscire dall'acqua a momenti mi ricoverano, perché non ce la facevo, sono sincero. Ma poi la verità, sì, tutto bello, la stanchezza, il sole, la disidratazione, ma prova a fare anche tu una giornata, anzi due giornate, con Rocky Festaiolo in piscina. Quello ti stanca veramente.

Ora ho capito perché forse ci avevo tutta sta stanchezza in corpo. Forse semplicemente perché stamattina ho visto i remix che non vedevo da un po' di tempo, soprattutto al mattino, avendo interrotto il programma per tutto il mese d'agosto, le sveglie indesiderate che tornano, però attenzione, il 31 agosto, quindi anche il momento marchetta fatto. E ho visto il foglio dell'Astro Sexo Parade. Cioè, io sono uno scorpione, nato il 27 ottobre, e al quarto posto c'era il leone, poi l'acquario, la bilancia, e i primi erano i gemelli. Forse tutta sta stanchezza, forse era perché non c'era da fare la fatica e quindi ho preferito riposare, o forse no. Devo corrompere i remix, forse questo sì.

0: Fuori tutto ogni euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia, a 249 euro, fino al 23 agosto, solo da ogni euro.
1: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri GoTech Plus e GoTech Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
5: Ecco, finito. E ora?
6: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
8: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
9: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova.
10: Battolo Design Store a Manzano, è arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Battolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Battolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
11: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo! Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello! Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
12: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma qua è fredda, le rapide sono forti e se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
13: Ma va, sono andato da Ivan Team.
14: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.

anche la prossima settimana. Partiamo con le ricorrenze certificate. 10 agosto 1793 apre il Louvre. Hai capito? Tutti stanni c'ha. Eh sì, a quanto pare risale al Medioevo. Fu costruito dal re Augusto, re Filippo Augusto, nel 1190 come castello fortezza per proteggere Parigi dai vichinghi. Dai vichi? Dai vichinghi. Dai vichi? Dai vichinghi, vede, basta con le battute. Vabbè, poi ci furono dei lavori che furono abbandonati nel XVIII secolo, li riprese Napoleone I, poi Napoleone III, che mise gli edifici che cingono il cortile del Carousel, e poi ci fu un incendio e alla fine dal 1981 l'architetto americano Aipei disegnò una piramide di vetro inaugurata poi nel 1989 come nuovo ingresso, quella che vedete tuttora. Il biglietto d'ingresso al Louvre costa 22 euro per i residenti, magari se volete fare un salto e non siete mai stati, molto bello, proprio bello. Invece poi per chi viene da fuori 32 euro per i visitatori appunto non residenti. Invece è gratuito l'ingresso per i minori di 18 e per i giovani fino ai 25 anni residenti nell'Unione Europea. Ricordo quando sono stato a Parigi, sono andato un paio di giorni e sono riuscito a entrare in maniera fortuita e soprattutto gratuita. C'era una fila assurda, incontro sta signora delle pulizie, faccio: scusi, ma non capisco dov'è l'entrata, mi sono perso. Lei mi fa, era una signora italiana che lavorava lì, mi fa: vieni con me. Faccio: ma sei italiana? Sì, vivo qua da un pochino. Vieni con me, sbrigati. Mi ha fatto entrare dalle retrovie, ho saltato la fila e oltretutto non ho pure pagato. Proprio roba

0: Papi, Topic, Becky G, qui su Peter Pan. Ci abbiamo Alberto che c'ha un quesito, sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono di Treviso, sì. Oggi per questioni di lavoro ero a Parma, okay. Adesso da Parma mi sto trasferendo a Mantova, okay. E sono appena passato per Cesole.
0: Bene.
1: Dove questa sera c'è Rocky. Non so neanche io se fermarmi direttamente o che. Comunque, buona serata a tutti. Ciao Alberto,
0: allora,
1: di Treviso.
0: Ciao Alberto, io te lo straconsiglio perché Rocky quando è sul palco si trasforma, quindi straconsigliato, anche perché stasera lunedì 10 agosto c'è il Peter Pan 2000 Heroes Festa in piazza a Cesole in provincia di Mantova, dalle 22 in console Andrea De Luca, Salvo Gagliano, appunto Rocky e tutta l'animazione insomma in stile Super Heroes. Continuano però le ricorrenze certificate perché 10 agosto 1910 nasce Padre Pio diventa sacerdote e sempre nel 10 agosto però 1973 nasce Javier Zanetti. E siccome tutti mi dicono che Don Fede sembra la voce di Zanetti, facciamo così, mio caro fratello, mia cara sorella, vi ricordo che Don Fede non vi abbandona mai e quindi mentre tutta la vostra vita passa, le ferie passano, la fede è l'unica cosa che resta. Sarà contento Edoardo. Ha sentito Don Fede alle 13:47.

0: tutto pronto per la festa di stasera a Cesole, quindi preparatevi perché diamo una piccola anteprima dei suoni di questa sera, perché c'è Marco Boffo con il suo 2000 Heroes.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: sigla Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Proprio bravo il nostro Marco Boffo, che ci ha accompagnato con il 2000 Heroes, che torna tutti i giorni dal lunedì al venerdì in Peter Panna Manetta dalle 13.55 fino quasi alle 14. Io invece torno tra poco, perché tra poco forse c'è il forse accade oggi.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. Peter
3: Pan. Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
6: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
7: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
8: Chi non si batte è troppo forte.
9: Peter Panno Clock.
2: Le 14 da 2 minuti.
9: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
10: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, frigorifero combinato LG Fit & Max, scontato del 25%, tuo a €696,75. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
9: Forever Fun, Forever Summer.

Mind di Prospa insieme a Clooney qui su Radio Peter Pan, seconda ora di Peter Pan a manetta, 14:06, conduzione salutaria. Questo lunedì 10 agosto, il primo giorno della settimana, che quindi si prevede molto lunga la settimana di Ferragosto. Tra poco ci abbiamo a che fare con il Forza Accade Oggi, ovvero quelle ricorrenze non certificate che vanno prese molto molto con le pinze, anche perché è una rubrica che ho inventato io, che sono molto

ovvero le ricorrenze non certificate di questo 10 agosto, che vanno assolutamente prese con le pinze. E oggi che ci abbiamo? Oggi è a quanto pare la giornata in America nazionale della pigrizia. Non c'ho quasi più voglia di fare nulla. E voi siete pigri, voi siete pigri, io un pochino sì. Cioè nel senso che se devo pensare tipo a fare attività fisica divento super pigro. Se invece c'ho un amico che ha bisogno di una mano, in quel caso la stanchezza non mi viene, quindi c'ho voglia di fare delle cose. Comunque la pigrizia è la tendenza naturale o abituale a evitare la fatica, l'impegno fisico o mentale e qualsiasi forma di azione di lavoro. Quindi praticamente la descrizione di tanta gente che conosco, tipo i più pigri della TV sono tipo Homer Simpson, Peter Griffin. Io con Homer Simpson c'ho pure i capelli e la pancia ormai che vanno d'accordo, anzi Homer Simpson c'ha pure più capelli. Mentre Robert Heinlein, scrittore statunitense, diceva che il progresso non è fatto dai mattinieri, è fatto da uomini pigri che cercano di trovare modi più semplici per fare qualcosa. Quindi tutti quelli che si alzano alla mattina, quando io faccio il mattino, sono i più bravi. Quando io riposo e quindi magari c'ho la sveglia a mezzogiorno, no, i mattinieri non sono così importanti, perché la pigrizia a quanto pare è l'arma migliore per diventare grandi.

0: Beautiful Freaks.
1: Il disco di Mick si chiama Beautiful Freaks. Qui su Peter Pan c'è il Forza Accade Oggi. Ti potresti spostare un po' più là che mi serve il computer, grazie. Si parlava della giornata nazionale in America della pigrizia.
2: Ciao Fede. A proposito della pigrizia, non lasciare a domani quello che puoi fare dopo domani.
1: Sì, questa è la battuta che fa di solito o il maestro Miyagi o mio cugino ubriaco durante le cene di Natale. Allora, a proposito delle giornate del Forza Accade Oggi, anche c'è un'altra bella festa, che è quella dell'indipendenza dell'Ecuador. C'è un computerino. Dai, non si può lavorare così.

0: Siamo nello stesso paese, cioè abbiamo un po' di curiosità. Dovete sapere che l'Ecuador si trova appunto sull'Equatore.
1: Che?
0: Come si chiama l'Ecuador?
1: Ecuador!
0: Ecco. Io non ci riesco a lavorare così. Proprio perché si chiama così, perché c'ha la sua posizione vicino all'Equatore. Le Galapagos poi appartengono all'Equatore, all'Ecuador, anche se si trovano circa 1000 chilometri dalla costa. Non ce la faccio più, dai, però. Cioè, ho dei colleghi che sono abbastanza fastidiosi, indispettosi. Allora facciamo così: io faccio il bravo, metto un disco che fa boom!

0: cade oggi, giornata internazionale dell'Ecuador e anche la giornata dei pigri, in cui ci si rivediamo, dai, in tanti, facciamo una bella cosa, facciamo suonare un bel disco perché ci sono loro, gli amici della Remaster Track del giorno.
1: Su Peter Pan Amanita. Remaster the Trucks.
2: Remaster the Trucks.
1: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
3: Everything get harder to find. Everybody jumping out of their mind. Everybody going out of their skin. See, we get to the end, but that's where we begin. You feel it? Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we breaking the

0: selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
1: Acci minchia che traccia quella della remastered del giorno, molto bella, erano dei Chemical Brothers con Go nella versione remixata da DJ Dark. Per quanto mi riguarda invece, io torno tra poco perché l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta vuol dire solo una cosa: bar sport nel lunedì, e c'è uno sport che potresti aver conosciuto, per sentito, soprattutto visto, se sei un fan, un patito di The Office. Quindi mi raccomando, non perdere l'attenzione.

0: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
1: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
0: Brava Samira!
1: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
0: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
1: Riso Flora, non scuoce mai.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
9: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il Fuori Tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
9: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.

come sempre lunedì facciamo una cosa molto figa: apriamo le porte del Bar Sport. Che figo, perché noi andiamo un po' a scovare degli sport un po' strani in giro per il mondo, qualche curiosità per farci un po' due risate, per imparare un sacco di cose nuove. Tipo, hai sentito mai parlare del Flunkerton? In realtà qualcuno di voi probabilmente sì, è un finto sport, non esiste veramente. È un finto sport d'ufficio inventato nella serie TV The Office, precisamente nel terzo episodio della seconda stagione, intitolato appunto Office Olympics, quindi le Olimpiadi dell'ufficio. Ma come funziona il Flunkerton? Gioco molto semplice, consiste nel legare o infilare dei grandi scatoloni di carta, quindi le risme, per dirla in maniera tecnica, ai propri piedi e fare una gara di corsa o camminata. Quindi tu, invece delle ciabatte, quelle che prendono in giro quando le indosso, ti metti ste risma dei piedi, fai in modo di poterci camminare, vediamo chi arriva prima. Semplice e diretto, che in realtà potrebbe essere un gioco molto figo da fare soprattutto in questo periodo, se sei rimasto nel posto di lavoro, in ufficio, visto che magari non ci sono i titolari e si fanno le vacanze al mare, potresti approfittare per, so, per divertirti, fare cose strane. Altri giochi molto fighi che vedi in quella puntata durante le Olimpiadi, tipo le gare di M&M's, vedere quanti cioccolatini il vostro collega ghiotto riesce a mettersi in bocca contemporaneamente, oppure la corsa con la tazza di caffè piena, soprattutto quando brucia, quella è veramente una prova veramente estrema. Oppure indovina l'ascensore, scommettere su quale persona scenderà o salirà quando si aprono le porte dell'ascensore. Quello potrebbe essere molto figo, molto figo. Invece tra poco un po' di curiosità del mondo dello sport, perché un tizio, penso che quella giornata se la ricordi.

pelle al cinghiale, quella mi piace di più, eh. Partenope, Marchion Cremont, Serena Brancale, The Colors, il Bar Sport. Non so se avete, se avete visto il video che potete trovare un po' ovunque sui social, magari anche sulla pagina della Gazzetta dello Sport, di questo giocatore del Coritiba, Jesse Maragnao, contro la Chapecoense, che per festeggiare un suo gol ha scavalcato la transenna, tutto bello euforico, e nello scendere non ha visto il buco che finiva nel tunnel degli spogliatoi, quindi è ito de sotto, come si dice dalle mie parti. È sceso, vai, caput, ito, ciao, bello. Fake, perché poi la cosa bella è che il gol gliel'hanno annullato e il calciatore ovviamente è stato sostituito per infortunio. Mamma mia. Ricordo un mio amico a una partita di calcio, ovviamente tra pippe scatenate, tra veramente gente imbarazzante, e durante il diluvio c'era la pista ciclabile intorno al campo, è andato a riprendere una palla, appena messo lo scarpino sulla pista ciclabile bagnata, ovviamente è arrivato dall'altra parte di Roma. Che bello, è stato anche lui sostituito per infortunio. Vabbè, chiuso il Bar Sport, tra poco ci abbiamo un po' di appuntamenti da ricordarvi, prima un disco che ci fa correre, si chiama Rush.

0: casa, se sei nostalgico e sogni quelle serate lì, quelle in cui facevi la festa, che ti ricordi e ti riporti a casa, bei vecchi tempi, vieni con noi perché stasera magari te ne facciamo vivere di nuovi.
1: Radio Peter Pan,

settimana è strapiena di eventi, tipo domani c'è il Peter Pan e Tecno Impatto Work in Progress Rampazzo, provincia di Vicenza, dalle 21.30 in console Thomas Venegazzi e Muva, ospiti Lady Brian e Igor S, quindi ci aspettiamo di quelle mine super forti. Mercoledì 12 agosto Peter Pan Impatto, festa del Ciclamino, Fontanelle di Conco, sempre Vicenza, dalle 22 in console Andrea De Luca e Andrea Glam. Insomma, ci abbiamo da fare

0: e poi di nuovo domani dalle 13 alle 15 in Peter Pan a manetta, in conduzione, in condizioni precarie e soprattutto in conduzione solitaria. Vi lascio in compagnia di Muva nella casa e ci sentiamo domani. Abbiate fede, ciao!
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
1: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Questa sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
4: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
1: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
5: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
6: Peter Pan O'Clock.
7: Sono le 15 da un minuto.
6: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
8: Guarda che bella coppia.
9: Quei due lì davanti.
8: Ma no, qui nel carrello da Alia Liber. Lo stecco gelato Groovy 4 pezzi a 2,49€ con la pote Magnum Algida da gusti assortiti a 2,89€.
9: La coppia dell'estate è perfetta.
8: Fino al 19 agosto a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
10: Alì migliora la vita.
11: Let's go! Da MedioWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%. Tuo a €679,20. Approfittane subito in negozi online. MedioWorld.
12: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
13: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
15: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Forever Fun, Forever Summer.
16: On Radio Peter Pan.
17: Non mi fraintende, adoro tutta la musica, ma per

0: Overdrive, oggi c'è
1: crisi patocchia.
0: C'è crisi patocchia in questo lunedì, decimo giorno d'agosto, 15.06 nella casa. Attenzione perché si parte con la sigla, batti un colpo se ci sei.

0: ma buon pomeriggio, come dicevamo poco fa, 15.06 nella casa, tuo fratello Muva al microfono direttamente da Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, a.k.a. sede di Radio Peter Pan, sporgendomi fuori dalla finestra guardando il nostro metro di misura per capire quanta gente sta ascoltando la radio, alias il nostro parcheggiometro, cioè noi davanti alla radio abbiamo un parcheggio gigantesco, se ci sono tante macchine parcheggiate vuol dire che c'è tanta gente in giro che sta ascoltando la radio, statisticamente parlando, se invece ce ne sono poche, come oggi, vuol dire che non c'è nessuno che ascolta la radio, non c'è nessuno che ascolta la radio. Allora, volevo capire innanzitutto in questo lunedì a che anno vogliamo andare, vogliamo restare nel 2026? Ci piace il 2026 oppure vogliamo tornare indietro nel passato ad un anno specifico? 393-7366-240 perché anche lì la musica potrebbe venirci incontro. A proposito di musica che ci viene incontro, ci viene proprio addosso il nuovo disco molto figo, Criss Cross Amsterdam con My Oh My. Senti qua.
1: Attenzione, novità.

Godzilla qui su Radio Peter Pan. Attenzione, volevo ringraziare chi sta spendendo una buona parola per dirmi: guarda Muva, non stai parlando totalmente da solo, non stai facendo un soliloquio a microfono aperto e noi siamo tutti invece al di fuori delle magiche frequenze di Radio Peter Pan. In realtà noi ascoltiamo il nostro advisor anche ad agosto, scrive Jacopo, mi fa molto piacere. A proposito appunto di consigli all'interno di questa trasmissione che va in onda dalle 15 alle 17, chiamata Muva nella casa, potrai trovare dei consigli musicali. La prima è la boombox track di giornata, quindi siamo nel mondo rap, hip hop, R&B, ogni tanto si scavalla verso altri generi cugini nel grande mondo dell'urban. Poi c'è il disco novità, che mediamente è quello che fitta di più con il suono di Radio Peter Pan, per poi chiudiamo la puntata con la perla del pirla che parla, mediamente un viaggione o comunque un'altra cosa dentro al grande mondo dell'elettronica. Per quanto riguarda la boombox track di oggi, stavo pensando ad una canzone che potesse fare pandan con il lunedì 10 d'agosto, una settimana in cui molti di noi, molti di voi, anzi più che di noi, stanno partendo, c'è anche però una parte un po' sconsolata. C'è una canzone del 2008 di Marracash che si chiama Estate in città. Estate in città si riferisce, come affermato più volte dal rapper, è scritto nell'internet così, all'estate 2007, durante la quale si è trovato costretto a casa a lavorare il suo disco di debutto per rispettare le date di scadenza della casa discografica, per l'appunto dell'album Marracash, che poi gli ha aperto un sacco di porte. Quindi bando alle ciance, ciancio alle bande, lui è Marracash con Estate in città.

0: Mini DJ Marrakesh alla fine della canzone dice, lei mi dice ma portami ai tropici, già nel 2008 lui diceva non ti preoccupare, i tropici arriveranno qui, e insomma nell'estate 2026 ce ne stiamo un po' rendendo conto. Sì?
1: Squadra di soccorso, eccolo. Squadra di soccorso, il sì. Capitano Muva richiede intervento tempestivo.
0: Bravo.
1: Intervento tempestivo.
0: Esattamente, intervento tempestivo, e nel frattempo Madonna con Dance Cherry. Yeah.

dure degli ultimi giorni. Fra l'altro ne parlavamo qualche mese fa delle dichiarazioni di The Weeknd, conosciuto dagli amici come me come Abel. Abel aveva detto: raga, mi ritiro dalla musica, forse farò altro ma sotto un altro nome. Insomma, era un'estate di ripensamenti per quanto riguarda The Weeknd. Non sapeva bene che cosa fare con la sua musica. Adesso le ultime dichiarazioni uscite negli ultimi giorni sono: non ce la faccio a starvi distante, non ce la faccio a non volervi bene con la mia musica, per cui ritornerò, non so come. È un po' Tonio Cartonio che se ne va dalla televisione e dice: ragazzi, non so quando tornerò, ma ritornerò. Quando la vernice fiabante da città laggiù scomparirà del tutto, allora io ritornerò. Un po' è lo stesso discorso di Abel, detto The Weeknd. La tua estate com'è? È di ripensamenti? Cos'è successo?

molto bene. Lui ha litigato con sua moglie perché di nascosto c'ha l'amante. Allora, nel caso tu non avessi proprio questa situazione brutta brutta in cui tua moglie t'ha sgamato con l'amante, potremmo andare a spulciare delle idee offerte dall'Instagram per degli appuntamenti che non siano una cena fuori, per degli appuntamenti che siano del tempo di qualità, ok? Magari potremmo andare a spulciare questi suggerimenti. Nel frattempo, The Kid Laroi e Kehlani con Girls.

0: Kaisa con I Can't Wait. Noi ci sentiamo fra poco con Muva nella casa.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché... Lasciami stare, sono white girl wasted.
5: Stasera l'acqua lei diventa la mia baby. Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
8: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova.
9: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
10: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
11: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
12: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
13: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
14: Forever Fun, Forever Summer.
15: Può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

poi Shiny Disco Balls, Who the Funk, Jessica Eve con Shiny Disco Balls, palle luminose da discoteca. Allora, bentornati e bentornate all'interno di Muva nella casa. Queste saranno settimane un po' più difficili, un po' più non c'è nessuno che ascolta la radio, il parcheggiometro segna attività pressoché vicina allo zero. Comunque sia, apprezzo chi mi sta scrivendo al 393 7366 240. Allora raga, c'è lui innanzitutto che vuole aprire un po' la rubrica cuori solitari. Ciao grande Muva, sono single da 5 anni, magari trovare una ragazza che pensa come me ad avere un rapporto aperto, scusa se magari ho detto qualcosa che non c'entra, se è così lascia stare il mio messaggio, buon lavoro. No, io cerco di espandere, poi se vuoi dirmi, darci delle info, io le leggerò dopo, non si sa mai, non si sa mai, tentar non nuoce. C'è anche chi invece mi chiede: Muva, molti ti chiamano capitano, che è una cosa che è arrivata a mia insaputa, onestamente. Mi trovo anche un po' in imbarazzo ad essere chiamato capitano. Però lui fa una domanda interessante. Dice: ma quale capitano ti senti di essere? Schettino? Findus? Stubbing? Allora, Schettino no. Schettino no. Poi Findus nemmeno, perché un bastoncino di pesce non è la mia cosa. E poi Stubbing, capitano Merrill Stubbing è quello di Love Boat. Love Boat, devo ammettere, non l'ho visto dal nome della serie, cioè non sono un grande conoscitore di Love Boat, dal nome della serie direi più Love Boat, però potrei anche riservarmi di andare a ricercare degli altri tipi di capitano che mi fittino di più. Che tipo era il capitano Merrill Stubbing di Love Boat? Era uno che ci stava dentro?

0: agosto, quando tutti sono in ferie e noi siamo qui a lavorare.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Noi non facciamo della distinzione, eh? Cerchiamo di intrattenere tutti e tutte a seconda del fatto che tu sia un cazzeggiatore o un lavoratore, insomma la classica divisione che si faceva all'interno di Pompo nelle Casse, ancora prima Ario Peter, eccetera eccetera. C'è una piccola diatriba in chat su chi mi abbia affibbiato il soprannome di Capitano, e potrebbe essere effettivamente lui, Michel, che è Michel o Michel, adesso non so il nome, Michel credo, che per la prima volta abbia insistito su sta cosa del Capitano. Mi hanno chiesto: ma tu ti senti più Schettino, ti senti più il Capitano Findus o quello della Love Boat? Onestamente nessuno dei tre, però potrebbe essere Capitano. Altri capitani famosi potrebbero essere Ahab, quello che insegue Moby Dick, il Capitano Ahab, poi Capitano Nemo, capitano del Nautilus, dei romanzi di Verne, il Capitano Jack Sparrow, effettivamente bizzarro e iconico pirata della saga cinematografica Pirati dei Caraibi, e Capitan Harlock, pirata spaziale. Sai che sono a metà fra Jack Sparrow e Capitan Harlock, sta cosa del pirata spaziale mi è sempre piaciuta molto. Adesso una canzone per limonare piangendo o piangere limonando, Anima Giogi con Beautiful.

0: piano piano arriverò. Grazie Michelle, grazie Michelle.
1: Uva, tu sì, indiscutibilmente Harlock di agosto 2026 che ci traghetti fuori da questa canicola.
0: Oh.
1: Francesca da Udine.
0: Ma che bellezza, grazie Francesca. Si stava ragionando sui vari tipi di capitani, ci sono soprattutto nella cultura pop, se vogliamo. Capitanoncino è un altro capitano, ma non è che mi riconosca tanto in Capitanoncino, anche perché sono a Radio Peter Pan, sarebbe un conflitto di interessi. Capitan America? Nemmeno. Capitan America? Nemmeno. Capitano Kirk di Star Trek? Nemmeno. Capitano Harlock? Capitano pirata, molto pirata spaziale, molto bello, molto bello. E come d'abitudine all'interno di questo programma cerco di partire con un'idea e poi vira, però vediamo se ce la faccio. Nel frattempo, more music in the mix con la nostra Sister Gloria. Let go!
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
2: Sister Gloria.

0: In the mix. More music in the mix.
1: Salutiamo la nostra Nico Robin, Sister Gloria, visto che mi hanno dato del capitano Luffy, quello di One Piece, detto anche Rubber, detto anche Cappello di Paglia. Chiudiamo il momento capitani? Vi va? Molto bene, grazie Sister, let's go!
0: Davvero molto bene. Peter Pan.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il generatore Mosa, 2200 watt, motore 4 tempi e a soli €199,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
8: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modulo Auto Demolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
9: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
10: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
9: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
11: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.

0: Radio Peter Pan. Chi non si batte è troppo forte.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 16 on point.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
3: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, coda di 2 km tra Capriate e Bergamo a causa di un incidente. L'entrata consigliata verso Brescia e Bergamo, l'uscita consigliata provenendo da Milano è Capriate. È tutto.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
6: Perché se non Degli, non ci credi.
1: Forever Fun, Forever Summer.
7: Hola, amanti della musica.
8: Il menestrello della coscienza della musica.

0: questa canzone con la voce setosa di Dua Lipa. Allora, poco fa si stava cercando di capire che tipo di capitano potesse fittarmi, cioè, perché c'è qua il più di qualcuno che in realtà mi chiama capitano, e onestamente all'interno della radio c'era un altro capitano storico, per quello mi sento un po', come dire, in soggezione con questo soprannome. Ho scelto un mix fra Jack Sparrow e Capitan Harlock, ed effettivamente c'è chi dice: quindi Capitan Harlock al timone dell'Arcadia lanciando bordate di musica col cannone a neutroni, ci sta. Beh, mi piace. C'è anche chi propone Capitan Tsubasa, conosciuti anche come Ollie e Benji. Io e il calcio non dico che siamo come l'acqua e l'olio, però non è sicuramente una delle mie passioni principali, per cui passo. C'è anche chi propone Capitan Mutanda. Capitan Mutanda, incredibile, mi ha fatto compagnia sicuramente nelle scuole. Capitan Mutanda è uno di quei libri. Capitan Mutanda contro i gabinetti parlanti, Capitan Mutanda contro i malefici zombie babbei, Capitan Mutanda e il ritorno del professor Pannolino. Incredibile. Capitan Mutanda, ma avete riaperto un libro incredibile. Per quanto riguarda poi il fatto di lui che si voleva proporre, non sapete proprio vendervi. Per quanto riguarda lo spazio Cuori Solitari, c'è lui che dice: io sono solo da 5 anni, eccetera eccetera, abito in provincia di Udine. Gli ho detto: vabbè, dacci qualche info, cerca di venderti. E lui si cerca di vendere in questo modo: abito in provincia di Udine, mi piacerebbe una persona che non cerchi famiglia, perché sono consapevole che non è quello che voglio, grazie. Già, cioè, nel senso, non è che ti stai vendendo proprio bene bene bene.
1: Attenzione,

passo, l'importante è che sia un passo ben solto, come dicono all'interno di questa canzone. Allora, mettendo da parte tutta la parentesi sui vari capitani famosi nella storia e non capitani

amici, se vuoi, ci sono degli spunti interessanti. Quindi, primo, passare un giorno senza telefoni. Il fatto che tu ti metta d'accordo con questa persona di passarla senza telefoni già te la cambia. Poi andare in un escape room, va bene, fare un picnic al tramonto, assistere a una partita o a un concerto dal vivo, insomma questa è molto quotata per quanto riguarda Peter Paniani e Peter Paniane, visitare uno zoo o un acquario, fare un corso di cucina, ricreare il vostro primo appuntamento, organizzare una giornata sorpresa per l'altro, ok? Mezza giornata a testa, dicono, per non litigare. Fra questi primi consigli devo dire che picnic al tramonto un po' che non lo faccio, fare un corso di cucina ho visto che per molte coppie ma anche per gruppi di amici e di amiche soprattutto funziona molto. Tu vai da ste signore che ti aprono la casa e ti dicono oggi facciamo le orecchiette e allora passi una giornata un po' diversa. Ci sono un tot di consigli che vi leggerò, se vuoi partecipare 393 7366 240. Adesso un po' come hanno scritto prima, quindi Capitan Harlock direttamente dalla nave Arcadia, cerco di spararvi il disco novità di oggi. Disco novità di oggi di Amour Prop, si chiama We Are Fire. Noi siamo fuoco, quindi alza il volume che si va.

Starfire, canzone che devo dire mi immaginavo benissimo pompata al massimo su questo galeone spaziale. Comunque sia, ritorniamo a noi delle proposte fatte dall'internet per degli appuntamenti un po' diversi, ovviamente in coppia ma anche fra amici. Puoi prendere qualche spunto ovviamente da fare a casa, cioè si rimane a casa. Amore, no, non ho voglia di uscire eccetera eccetera, rimaniamo a casa oggi. Che si fa? Si potrebbe fare una partita a qualche gioco da tavolo, quindi serata giochi da tavolo. Qual è la serata giochi da tavolo che tu preferisci? 393-7366-240, un po' per fare raccolta, che va sempre bene. Serata karaoke, molto semplice, anche se non hai la strumentazione, vai su YouTube, ti cerchi le strumentali e canti. In casa, maratona di film, però attenzione, scegliendo un tema ben preciso. Quindi diciamo che qui all'interno della chat sento molto spesso Ritorno al futuro, Harry Potter quotatissimo per

cui quelli lì, spa in casa, cioè il fatto di prendersi cura di se stessi in casa e organizzare una giornata proprio che giri tutto intorno a quello, costruire con i Lego, se ce li hai in casa, io non ce li ho però ho dei bei ricordi, serata quiz però in due, serata quiz è un po' da capire, cena fatta in casa, scegliete una cucina, ovviamente provare a cucinare delle cose che non si è mai fatto assieme, uno da una mano all'altro, fortino di coperte e dopo il fortino di coperte bada bim e bada boom, e poi degustazione alla cieca di cibi diversi. Questo potrebbe essere interessante, magari ordini da asporto un tipo di cucina che non hai mai assaggiato e dici questa sera facciamo tipo 4 ristoranti amore mio, e quindi ci ordiniamo qualcosa di veramente particolare. Nel caso lei se ne andasse, ballaci su.

0: lo sapete ormai come si chiama, no? Lo sapete? Lo sapete come si chiama, no?
1: Io ci provo, non prometto niente. Sì. Si dovrebbe pronunciare Kyutsu Queen.
0: No, è la testa gira, era molto più semplice, è la testa gira. Allora, la testa gira quando devi cercare di fare dei programmi e la tua ragazza ti dice, o il tuo ragazzo, molto più probabilmente la tua ragazza ti dice questa sera quello che vuoi, amore, quello che vuoi, ma non ho niente in mente, quello che vuoi. Per cui tu ti devi inventare un po' delle attività da fare. Allora, abbiamo letto quelle che si possono fare in casa, le one night stand, adesso arriva la parte attiva, cioè secondo questa lista di 40 punti. La parte attiva è visitare un parco di trampolini. Sono andato a googolarlo perché io non sono mai stato in un parco di trampolini, è quello con tutti i materassoni che salti, deve essere veramente molto molto divertente. Questo lo aggiungo anche alla mia lista delle cose da fare. Poi andare a pattinare sul ghiaccio, ovviamente il 10 di agosto non è un'attività da procrastinare per l'inverno. Provare il tiro con l'arco, che devo dire, fa il gioco alla Guglielmo Tell, se vuoi. Fare un giro in bici, va bene, che va sempre bene. Fare arrampicata indoor, adesso arrampicata degli ultimi anni sta vivendo un momento di hype incredibile. Fare un'escursione, provare un nuovo sport che nessuno dei due ha mai fatto prima, e fare una lezione di fitness con i cuccioli. Devo dire, sai, lo yoga con i cuccioli, non so se sia stata bandita anche quella cosa lì dello yoga con i cuccioli, perché sì, a vederlo su Instagram è bello, tu i cuccioli, lo yoga, le cose, però in teoria li stressi abbastanza sti cuccioli se poi te li tieni per fare questo. In chat si scrivono attività da fare. Strip poker è il miglior gioco da tavolo, saluti dalla Germania, ciao. E poi guten tag. E poi c'è anche un bel puzzle da 200 pezzi, ci consigliano in chat. Puzzle io non sono tanto per la quale, però ognuno ha le proprie cose satisfying, come Calvin Harris e Jazzy, Satisfied.

0: diverso, perché mi dice non riesco a capire. Calvin Harris e Jazzy con Satisfy. Ci sentiamo fra pochissimo all'interno di un programma che si chiama
1: Muva nella casa.
2: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
3: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
2: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
3: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
2: È buonissima!
3: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
2: E per risotti cremosi?
3: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano, tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Minchiomariano.it.
10: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
11: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
12: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
13: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno, a 220 gradi per 10 minuti.
14: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
15: Perché Nova, del gusto è la prova.
16: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stusa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: all'interno di Muva nella casa. Dottore, che cosa le dicono i suoi pazienti in quest'estate 2026?
1: Spesso molti pazienti mi dicono ho l'ano umido.
0: Molto bene, ci fa piacere, grazie, a risentirci. A fra poco, dottore. Io stavo cercando in realtà di aiutare quelle coppie, cioè quelle coppie che dicono ma stasera cosa facciamo? Facciamo sempre le stesse cose, andiamo sempre negli stessi posti, amore, ma troviamo qualcosa di diverso da fare, qualcosa magari di creativo. Certo, ho trovato una pagina che ti elenca un tot di attività che potresti fare, organizzandoti chiaramente un attimo. Attività creative, cari amici e cari amiche, disegnarsi a vicenda. Allora, che non so se si intenda proprio nel corpo, anche se sarebbe divertente, devo dire, oppure proprio prendere due fogli, due cose, disegnarsi a vicenda. Io sono una chiavica, l'omino stilizzato è la mia più grande forma di arte. Poi creare uno scrapbook di coppia. Scrapbook è un termine che io non avevo mai sentito. Uno scrapbook, oppure l'arte dello scrapbooking, è un album di ritagli personalizzato. Serve a raccogliere e raccontare ricordi, storie o eventi usando fotografie, biglietti, scritti, decorazione fatta a mano. Insomma, il nome viene dall'inglese scrap, ritaglio, e book, chiaramente libro, ok? Fare uno scrapbook tutti assieme. Un album dei ricordi, fondamentalmente. Per fare questa attività non ti serve tantissimo, l'importante è, come sempre, avere un piano. E noi ce l'abbiamo, il piano è arrivato. Ogni volta che chiediamo

0: Jubel con Ocean House, Radio Peter Pan è nella casa, bentornati e bentornate all'interno dello spazio della poesia di Radio Peter Pan, della classe e dell'eleganza. Stavamo cercando di offrire a voi oggi, in questa giornata di 10 d'agosto, delle alternative per fare un'uscita croccante, interessante con il tuo lui o la tua lei. E ovviamente quando sentite questa base in sottofondo vuol dire che è arrivato un poeta al 393-7366-240. Sentiamola assieme.
1: Come va?
0: Sì?
1: Ciao Carmine.
0: Ciao.
1: Oh, Carmine. Ma mai che una ti dice dai chiamiamo una mia amica e facciamo qualcosa a tre. Penso che siano pochissime, penso.
0: Beh, scusa. Sì, sono poche. Allora, se volevi una conferma se sono poche, credo di sì. Ma poi è come se tu alla tua ragazza o tua moglie dicessi: dai, questa sera cosa facciamo? Qualcosa di diverso, amore? Va bene, chiamo uno e ti faccio montare da uno. Sei contento tu, Carmine? È una bella, un programma per la serata? Devi trovarla, cioè, nel senso, devi trovare che abbia un po' quel feticcio lì, se vogliamo. E poi deve essere, secondo me, anche ambivalente la cosa. In ogni caso, torniamo ai nostri programmi creativi. Ci siamo lasciati con lo scrapbook di coppia, che non è una cosa sessuale, ma è il fare un album dei ritagli personalizzati, un po' raccontare la vostra storia alla vecchia maniera. Creare un album fotografico da tavolino, dipingere delle ceramiche. Devo dire che questa abitudine poi arriva anche se prima non c'era mica, e poi creare una fragranza personale. Ecco, questa non so quanto possa essere impegnativo, il fatto di creare una fragranza personale, a meno che tu non sia in bagno e stia componendo una sinfonia. Amore, senti che fragranza personale ho fatto per te questa sera. No, ti devi mettere lì, studiare per fare i profumi. DJ Goya con

creare fragranze personali, cose che non credo farò mai nella mia vita, ma fare candele, fare tie-dye sui vestiti. Però c'è una parte di questo sondaggio, di queste proposte da fare assieme con ovviamente la tua compagna e il tuo compagno, ma anche in amicizia, ci sono dei programmi per crescere assieme, per esempio scrivere lettere ai vostri sé futuri, studiare una nuova lingua, riorganizzare e fare decluttering delle vostre cose, cioè praticamente fare pulizie assieme, che fa figo, però fa molto più figo dire no amore, sai che cosa facciamo, ci prendiamo un paio di giorni per fare decluttering assieme di tutte le nostre cose, riorganizzare, fai le pulizie, fare volontariato per una causa che sta a cuore ad entrambi, questo è molto bello, creare un bucket list di coppia, pianificare viaggi futuri nei dettagli anche ipotetici, fare un test della personalità e confrontare i risultati, c'è quello di Freud, no, quello di Jung se non erro, sulle personalità online, che è carino da fare, creare una vision board condivisa, cioè praticamente tu ti appendi tutte le cose, tutti i progetti della coppia che hai, anche se dici guarda non abbiamo tutto, ma è ok, it's not right but it's okay.

al 100%, però la facciamo andare, ce la farò in qualsiasi caso. Questo è un po' il contenuto del testo della canzone. Siamo giunti alla fine di questa puntata del lunedì, decimo giorno d'agosto, in cui dalle 22 questa sera a Cesole, Mantova, ci sarà il Peter Pan 2000 Heroes alla festa in piazza. In console Andrea De Luca DJ, Salvo Gagliano, Rocky e l'animazione in stile Super Heroes. In provincia di Udine invece questa sera, precisamente a Carpacco, ci sarà il Peter Pan 90210 alla festa del Frico. Dalle 22 in console Marco Baxo e Lady Ellen, mentre domani sera l'impegno, cioè la serata, mi riguarda proprio da vicino, perché ci sarà un Peter Pan Tecno Impatto al Work in Progress a Rampazzo, in provincia di Vicenza, zona Cammisano Vicentino, dalle 21:30 in console Thomas Menegazzi, tuo fratello Muva, e a seguire Igor S e Lady Brian. Ci siamo anch'io e Thomas, anche se siamo scritti piccoli nella copertina dell'evento. Raga, mi raccomando, 21:30 puntuali domani sera, io assieme a Thomas Menegazzo a Rampazzo Vicenza. Come d'abitudine io vi lascio con la perla del pirla che parla. Oggi un rifacimento 2026 di Can't Take My Eyes Off You di Galantis.

0: con Can't Take My Eyes Off You. Con questa cover io vi do appuntamento domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa, sono nella casa, frate, vuoi portarmi a casa?
2: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it. Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova.
3: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuoritutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. A prezzi davvero irripetibili. Solo questo mese trasporto e montaggio gratuiti e inizi a pagare da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
4: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
5: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Radio Beat Repair.
1: Chi non si batte è troppo forte.
2: Peter Panno Clock.
3: Sono le 17 e un minuto.
2: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti ha offerto da.
4: Ma che belli! Come stanno bene insieme?
5: Anna e Marco.
4: Ma no, qui nel carrello da Alia Liper. La pasta di semola di cecco da 500 grammi a 79 centesimi. Con la salsa pronta mutti, datterini o ciliegini da 300 grammi a 1,29 euro.
5: Una coppia tradizionale perfetta.
4: Fino al 19 agosto in offerta con carta fedeltà.
6: Alì migliora la vita.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: go deep down.
1: Vai giù che poi non...
0: andiamo giù, no?
1: Non ti veniamo più a prendere.
0: È un po' presto per andare giù.
1: Non è vero, non c'è mai l'ora giusta.
0: Buon pomeriggio, Give. Ciao ragazzuoli, come va?
1: Buongiorno principessina, dal bel capello oggi tutto colorato di viola, molto molto bella.
0: Ce l'ho sempre, tesoro, amore.
1: Beh, l'importante è che tu sia sempre qui con noi a farci un sacco di compagnia. Si comincia con un nuovo appuntamento di Happy Vibes, 10 d'agosto, 17:06, all'interno degli studi di Radio Peter Pan, due orette insieme, anche perché poi siamo abituati a condurre insieme, è venerdì, è sabato, è domenica, è lunedì, è rotto,
0: è andato
1: via,
0: ciao. Vai, ciao. Prendiamo la princess Angelica che è qui a salutarci in studio, di ciao.
2: Buonasera.
0: Bella la princess, la nostra collega. La nostra collega.
1: Ma non è vero, non l'ho mai vista negli studi.
0: È dall'altra parte, nell'altra radio. Allora, noi in queste due ore ci divideremo perché Rocky starà con noi solamente un'ora.
1: E meno male.
0: Finalmente, un po' da soli.
1: Non ce la faccio più, io volo.
0: E poi sarò l'ultima ora da sola, quindi parleremo di notiziole, di musica. Noi partiremo tra poco con
1: il Real or Fake. Aspetta.
0: Dimmi.
3: Real or Fake.
0: Solamente tra poco, perché prima c'è un nuovo disco molto figo.
4: Attenzione, no

0: to the Sun, ma adesso moving to Real or Fucking.
1: Real or Fucking.
2: Quanto mi piace questa base? Mi sta proprio tutto di fake a me, non sa niente da real con questa base qui comunque.
0: Va bene, che... questa bella rubrica che ha inventato Rocky vi propone tre frasi, tre notizie, e voi dovete indovinare quella che è real.
2: Esatto, vi mettiamo tre notizie sul tavolo, però due sono fake e una soltanto è quella real. Per esempio, Trapani, la biblioteca di quartiere introduce il prestito di oggetti. Si potranno prendere in prestito anche Trapani e biciclette.
0: Bello,
2: questo potrebbe essere molto interessante.
0: Questo è interessante, c'è questa biblioteca di quartiere che ha deciso di cambiare volto, quindi oltre ai libri mette a disposizione oggetti molto utili per la vita di tutti i giorni, dai Trapani alle biciclette. Un'idea molto semplice.
2: Esatto, invece di comprare qualcosa che serve solo ogni giorno, ok, la si dà ogni tanto in prestito. Molto interessante.
0: Vediamo.
2: Chissà che biblioteca avranno questi.
0: Vediamo
2: poi.
0: Se real or fake. Poi c'è un bambino che ha causato la cancellazione di un volo diretto da Victoria a Toronto, in Canada.
2: Hai visto? Come anche i bambini. Fatto? Beh, sarà quel famoso bambino di cui abbiamo parlato una settimana scorsa che ha pianto come un disperato.
0: Sì.
2: Poi, terza notizia. Cina apre prima il centro estetico dove i trattamenti di bellezza vengono eseguiti da gatti robot.
0: Molto strano. Infatti in Cina arriva un centro estetico decisamente molto particolare dove a prendersi cura dei clienti non sono le classiche estetiste, ma gatti robot. Sono dei piccoli felini tecnologici.
2: Esatto.

0: Giorno. E i nostri ascoltatori sono proprio dei fenomeni, comunque.
1: Che
0: sono
1: bravi,
0: informati.
1: Bravissimi.
0: Lavorano tutti per la Repubblica, per Fanpage, per l'Eco.it, ovunque lavorano.
1: Troppo
0: abbiamo
1: bravi.
0: Giocato per con il Real or Fake. Dovevate indovinare al 393-7366-240 la notizia fake e quelle due Rias proprio, cioè volevate essere proprio così, precisini. Insomma.
1: C'è chi si è proprio segnato: notizia A, fake, notizia B, real, notizia C, fake.

0: E bravo. Per esempio c'è anche Matteo che dice bambino aereo real, il resto fake. Anche Rina dice bambino che cancella il volo, ma anche lui dice quella del bambino che non voleva mettersi la cintura.
1: Esatto, è proprio questa la notizia real che adesso svilupperemo insieme, perché appunto questo bambino ha causato la cancellazione di un volo diretto da Victoria a Toronto in Canada.
0: Esatto, l'aereo della compagnia Porter Airlines aveva già chiuso i portelloni ed era pronto per decollare, no? Il problema è che il bambino ha iniziato a comportarsi un po' male, si è alzato in piedi sui sedili, ha iniziato a fare un sacco di versi, picchiava anche gli agenti di volo.
1: Pure.
0: I genitori non hanno fatto niente. Calmati, calmati. Non voleva mettersi la cintura, quindi sono stati costretti ad annullare il volo.
1: Sì, perché dicono qui che per legge e per motivi di sicurezza l'aereo non può decollare se un passeggero non è seduto e non ha allacciata la cintura. Cioè, i piloti, esatto, quindi sono stati informati di questa cosa e hanno detto: sapete che c'è? Non si parte. Perché il bambino non si mette la cintura.
0: Potevate non mettere al mondo quel bambino.
1: Potevate non portarvelo in ferie. Cioè, la babysitter libera non c'era quel giorno lì.
0: No, assolutamente.

0: inolvidabile la versione remix. Beh, un gioco inolvidabile è quello con la Rayer City League, perché noi siamo media partner con Radio Peter Pan.
1: Esatto, siamo media partner del torneo Rayer City League. Vi ricordiamo inoltre che tutte le tappe sono sold out, tranne una, quella prevista per Bassano delle Grappa in Piazza Libertà sabato 5 settembre dalle ore 17.
0: Quindi iscrivete la vostra squadra su www.rayer.it/Rayer City League. Vi ricordiamo che ci sono un sacco di premi in palio e ogni squadra deve essere composta da un minimo di 3 persone fino ad un massimo di 5.
1: Quindi affrettatevi, vi ricordiamo un'altra volta il sito www.rayer.it/Rayer City League e basta, non c'è un .com.it, quindi no, è impossibile da sbagliare.
0: Tutti i partecipanti, è importante, devono aver compiuto 16 anni nell'anno solare in corso, quindi correte sul sito, iscrivetevi alla tappa di Bassano del Grappa e partecipate, visto che tutte le altre tappe, vi ricordiamo che sono sold out.
2: Peter Pan.

0: lo sono messo a urlare da fuori.
1: Perfetto, poteva anche essere Angelica, sinceramente. Ben Kim, ADOR, Reload the Renegade Master, a chiudere la prima mezz'ora delle Happy Vibes.
0: Esatto, e torniamo subito dopo la pubblicità con Balo Rocky.
1: Dale, dale.
2: Peter Pan. Peter Pan. Spot.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: C'è altra scelta.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Peter Pan 2000 Heroes finalmente alla festa in piazza di Cesole. Questa sera Andrea De Luca e Salvo Gagliano sono i supereroi della musica anni 2000. L'imprevedibile Rocky Festaiolo cosa combinerà? Prepara il tuo outfit a tema e balla tutta la notte. Peter Pan 2000 Heroes, questa sera a Cesole, Mantova.
10: Scopri One Sweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. InOnce è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
12: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
13: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
14: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
15: Il tetto tiene ancora.
14: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
2: Forever Fun, Forever Summer.

0: intanto siete impazziti.
1: Allora, intanto è pomeriggio e sì, siamo impazziti, è normale.
2: Siamo sempre pazzi comunque, sempre, non serve alzarci male al mattino, che ne so, cioè nel senso.
1: In sottofondo c'è Kevin Little, era il 2000 con Turn Me On, è arrivato il momento, vai. Vai.
2: Bailalo Rocky!
3: I'm in the ghetto.
1: Bailalo Rocky!
2: Che cos'è questa sigla per chi si fosse collegato per la prima volta qui su Radio Peter Pan all'interno di Happy Vibes? È il momento di portarvi in giro per il mondo, di farvi scoprire un po' di feste curiose, un po' di balli, un po' di tradizioni, un po' di curiosità, anche come nascono questi festival.
1: Certo, andiamo.
2: Sono strani.
1: Sono molto strani, abbiamo parlato di quei festival che non ripeto neanche.
2: Io mi ricordo solo lo festival del pene d'acciaio, non so perché gli altri me li sono già dimenticati.
1: Infatti chi lo sa, qui stiamo con qualcosa di più morbido perché parliamo della danza de los viejitos, che significa la danza dei vecchietti, che è una delle danze tradizionali più caratteristiche del Messico.
2: È originaria soprattutto dello stato del Michoacán, quindi devi scegliere tra Micho oppure il Can, scegli te.
1: Sempre il Can.
2: Esatto. E le sue origini sono molto antiche, in passato veniva eseguita durante delle cerimonie, in poche parole dedicate agli dèi per ringraziare la terra e il raccolto, per chiedere salute, fortuna e prosperità.
1: Esatto, questa danza oggi è diventata uno dei simboli più importanti della cultura purepecha e viene rappresentata durante feste, celebrazioni ed eventi culturali perché mantiene viva questa antica tradizione. Ti immagini questi viejitos che ballano,
2: esatto,
1: su questa base?
2: Però la curiosità non è questa, perché si chiama la danza dei vecchietti?
1: Dimmelo.
2: Loro praticamente si attraversano i vecchietti, ok, fanno finta di, cioè si appoggiano sopra un bastone, camminano, okay, lenti, fanno anche dei twerk molto lenti come i vecchietti, okay, che hanno le ernie, no?
1: Okay,
2: capito?
1: Okay.
2: E a un certo punto parte la musica, bam, iniziano a ballare come dei pazzi.
1: E quindi possiamo andare anche noi?
2: Beh, tu sei già vecchia, quindi
1: grazie,
2: certo,
1: sai, sempre molto carino.
4: Radio Peter Pan.

0: Major Lazer, G Balvin e l'Alfa. Che calore.
1: Aspetta che vado a accendere un po' l'aria condizionata. Che
0: è vero.
1: Sta iniziando a sudare, sta d'ascella.
0: Aspetta, che ridiamo tutti insieme.
1: No, nessuno ha riso, che strano.
0: Strano, incredibile.
1: Ma perché li hai mutati tutti, per quello nessuno ha riso.
0: Ma
1: che
0: se
1: figuraccia.
0: Potessi mutare te sarei più contenta.
1: No,
0: comunque,
1: penso,
0: stiamo parlando della danza de los viejitos. Siamo in Messico, originaria dello stato del Michoacán, quindi scegliamo sempre tra Micho o Acán.
1: Esatto.
0: E è legata a questa cultura del popolo indigeno oppure pecia. Molto interessante.
1: La danza dei vecchietti, che praticamente come funziona? Iniziano tipo a vestirsi da vecchietti, si comportano un po' da vecchietti, si appoggiano sui bastoni, fanno finto di avere anche mal di schiena, tutte le malattie strane, eccetera. Poi bam, si trasformano in gente che inizia tipo a ballare tap tap, quindi gente che si scatena, che salta, corre, balla velocemente e che sorprende anche un po' il pubblico con l'energia,
0: certo,
1: no?
0: Certo, certo.
1: Indossano delle maschere, ok, raffiguranti il volto di anziani, con capelli bianchi, baffi bianchi, sì, abiti tradizionali, scarpe standard, comunque di legno. Però c'è un significato molto profondo dietro questa cosa qui, Loro dicono, ok, ma anche i vecchietti in realtà sono gente esplosiva,
0: sì,
1: magari quelli che si allenano, ho capito che
0: sì,
1: anche arrivati a una certa età possono comunque muoversi, fare attività fisica, ballare,
0: certo,
1: buttare giù il palco come fanno i giovani, capito?
0: Certo, quindi non si mette in comparazione il fatto che, come hai detto tu, gli anziani non debbano essere energici, allegri e con voglia di vivere.
1: Esatto.
0: Cioè, soprattutto se uno si mantiene anche bene nel tempo, è molto più probabile che arrivi a 60, 70, 80 anni con un po' più di energia, più arzillo, no?
1: Sicuramente meglio di noi comunque,
0: No, secondo me tu arrivi bene da quando sarei vecchio, con tutto quello che ti muovi.
1: Sì, sicuramente senza denti, senza capelli, con qualche ruga in più.
0: Dai, ma non chiamartela, per favore. Ora c'è

0: a Cesole in provincia di Mantova, dove dalle 22 in console saliranno Andrea De Luca, Salvo Gagliano e anche il sottoscritto Rocky Festaiolo con l'animazione in stile Super Heroes. Poi, inoltre, sempre questa sera ci sarà anche un Peter Pan 9210 alla festa del Fricco a Carpacco de Olding. Fa sempre molto ridere questa cosa. Dalle 22 in console Marco Baxo e Lady Ellen.
1: Andiamo

0: Lady Brian e Igor S.
1: E lunedì l'abbiamo fatto, martedì l'abbiamo fatto, anche mercoledì c'è un evento targato Peter Pan. Peter Pan impatta la festa del Ciclamino a Fontanelle di Conco in provincia di Vicenza. Dalle 22 in console Andrea De Luca e Andrea Graham.
0: E se abbiamo fatto lunedì, abbiamo fatto martedì e mercoledì,

0: Special, Marco Boffo e i remix Edo e Andrea Nordio.
1: Per maggiori informazioni potete anche arrangiarvi secondo noi, però essendo che siamo sempre gentili,
0: sì,
1: date sempre un occhio alle nostre pagine social, a Facebook, Instagram, oppure al sito peterpan.it, alla sezione eventi.

0: non ci sono domani, eh.
1: Davvero?
0: Eh sì.
1: Ma godo un sacco,
0: stai
1: godo.
0: Proprio da solo.
1: Hashtag godo, cavolo. Hashtag godo. Comunque non hai azzeccato neanche una rima, eh. Neanche una frase fatta bene.
0: Era tutto improvvisato. Taci che ti levi dalle scatole. E saluta!
1: E te faresti feel the vibe, dai, dove canti. Ciao, a domani!
2: Energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Questa sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca.

0: La 5.
1: C'è il flow latino del Miami.
0: È il flow latino del Miami.
1: Su Peter Pan, baby!
2: El Miami. Flow latino.
3: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
3: Basta scegliere! La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Chi non si batte è troppo forte.
7: Peter Pan O'Clock.
8: Le 18 in punto.
7: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Breaking news.
10: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Terremoto magnitudo 7.4 in Colombia, il sisma alle 7.34 ora locale a una profondità di 82 km, epicentro nei pressi di San José del Palmar, nel dipartimento del Chocó. Cambiamo argomento: dopo lo scontro con la Spagna sui migranti e in seguito ai fatti di Ceuta, per l'Italia si apre anche la polemica con la Germania. Berlino trasferisce nel nostro paese i richiedenti asilo, intanto l'ONG SOS Humanity accusa Roma di strumentalizzare i corsi in mare. Arrestato Walter Lavitola per l'attentato a Sigfrido Ranucci dell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, vicino Roma. Secondo l'avvocato De Vita legale di Ranucci, l'arresto conferma la gravità dell'attentato subito dal suo assistito. Chiudiamo con il clima. Secondo Copernicus, programma di osservazione e monitoraggio della Terra della Commissione Europea, giugno e luglio 2026 sono stati i mesi più caldi mai registrati nell'Europa occidentale. L'estate, secondo Copernicus, segnata da ondate di caldo eccezionali. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
11: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
12: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
11: Brava Samira!
12: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
11: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
12: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Forever Fun, Forever Summer.

0: Eyed Peas, era il 2005, Don't Fong With My Heart. Non farò niente con il vostro cuoricino, ma parlerò di musica. Diciamo che è una versione anticipata e ridotta di Feel the Vibe. Sono la Dall'Anna, finalmente Rocky se n'è andato e non ritorna più, no? Lo ritroverete domani, visto che è andato all'evento che si terrà appunto a Cesole a Mantova questa sera. Quindi se siete in zona o volete farvi anche una bella gita, lui vi aspetta insieme a tutto il team di Peter Pan, quindi Andrea De Luca, Salvo Gagliano e tutta l'animazione in stile superheroes. Questa sera vorrei un attimo con voi parlare di Sanremo e di Stefano De Martino. Sapete, sarà lui alla conduzione sia artistica che proprio sul palco quando ci saranno le serate dell'Ariston, e ha deciso di puntare tutto su Madame. Sapete già che io amo molto quest'artista e secondo alcune indiscrezioni il nuovo direttore artistico appunto starebbe lavorando per convincere Francesca, il nome di Madame è Francesca, a tornare in gara sul palco dell'Ariston nel 2027. Se siete veri fan e avete ascoltato il suo ultimo album Disincanto, lei ha lanciato qualche frecciatina su Sanremo. Ora, per non creare dissensi, non vi ripeterò il verso di quella canzone, però andate a googolare, andate a vedere anche su Spotify nel suo album, in una delle prime canzoni, cosa dice lei su Sanremo. Secondo me ce la farà, anche perché Francesca è in una fase di ripresa, no? di carriera. Lei ha avuto un periodo molto buio dove è rinata, e con Disincanto si è un po' ripresa anche il momento emozione, il momento dai adesso vi faccio vedere un po' di che cosa, di che pasta sono fatta, ed è stata molto brava. Io ho comprato sia CD che vinile.
1: Attenzione,

sono in solitaria. È una sorta di field vibe ridotto. Stiamo andando nel mondo dell'Ariston di Sanremo, citando Madame, perché Stefano De Martino vuole ritornare a far parlare di lei e a riportarla sul palco dell'Ariston dopo un po' di anni che lei non si è presentata. Ricordo che lei si è fatta notare con la canzone Voce e ha anche preso il premio Luigi Tenco. Ne abbiamo parlato su Field Vibe un mesetto fa circa, che è uno dei premi più importanti ambiti a livello di discografia, ma in generale proprio di cantautorato italiano. Ma Madame non sarebbe in realtà l'unico nome che vorrebbe portare sul palco di Sanremo con De Martino, perché tra gli artisti che secondo qualche indiscrezione potrebbero tornare abbiamo Mahmood, anche lui un po' che non si fa vedere sentire, magari in ferie, Elodie, c'è anche Blanco che è uscito anche con la nuova canzone, Emma Marrone. Beh, trovare Emma sul palco dell'Ariston sarei molto felice, e anche uno dei nomi più

Megan Cremont, Serena Brancale, i The Colors con Partenope. Siamo rimasti in Italia, adesso andiamo all'estero, perché vi ricordate che avevamo parlato di The Weeknd che si voleva ritirare? Si è svegliato una mattina e ha detto: ma forse cambio idea. Ha cambiato idea sul ritiro. The Weeknd ha detto: ho provato a ritirarmi, a prendermi un periodo di pausa, a non fare più musica, ma non mi è piaciuto come mi sono sentito. Sai cosa si dice in questi casi, The Weeknd? Grazie al tempo, per non dire la parola con la C. Lui aveva appunto deciso di prendersi un periodo di pausa e ha aggiunto dicendo: non sparirò mai, amo troppo tutto questo per

0: Io ho un altro pensiero. Secondo me, chi fa questo tipo di lavoro, quindi fa l'artista, fa il cantante, non gli dovrebbe neanche passare per l'anticamera del cervello di ritirarsi, perché è una vocazione, è una necessità. Non è che uno si sveglia la mattina e decide, vado a fare il cantante, è come lavorare in ufficio, lavorare in fabbrica. È una vocazione, uno fa l'artista, fa il cantante perché ha qualcosa da dire, sente proprio la necessità. Quindi quando questi prendono, si ritirano, anche magari per creare dell'hype, mi dà un nervoso che non vi posso spiegare. Io canto ovviamente a livelli molto molto più piccolini, però non mi sognerei mai una mattina di dire basta, da domani non canto più, perché per me è una necessità. E quindi rassicura i fan, sarò con voi per sempre, non vi preoccupate. Allora c'è gente che ha commentato: al prossimo concerto non mi scappi, ti aspettiamo di nuovo qui, vi ricordo che si è esibito a San Siro, ha fatto un gran successone, molto bene per The Weeknd, quindi non fare più scherzi e rimani qui con noi che fai un sacco di bella musica.
1: Peter Pan.

0: Stefano e Luigi. Beh ragazzuoli, piccola pausa, torniamo tra poco.
1: Peter Pan.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
1: Ad esempio, l'idropittura traspirante Fassa Bortolo, bianca 14 litri e a soli 22,90 €. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
4: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
5: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
8: Peter Pan, Forever Pan, Forever Summer, Radio Peter Pan.

ha bisogno di presentazioni questa canzone? Assolutamente no. Ultima mezz'ora di Happy Vibes. In questo momento ci sono solo io, la Dallan, quindi sono senza Rocky. È lunedì 10 di agosto. Volevo salutare anche tutti i Lorenzo e i Lorenza all'ascolto, che questa sera si guarderanno le Estrellas, las Estrellas, anzi le stelline, perché oggi è San Lorenzo, quindi buon onomastico. Saluto anche un altro givo che è all'ascolto, oltre a Stefano e Luigi c'è anche il mago Giuliano. Ciao Giuliano, allora che si fa in questo Ferragosto? Possiamo parlare anche un po' di gossip, certamente, perché ci sono due buoni da paura che sono Michael B. Jordan e Ray, che sono stati avvistati insieme a Los Angeles. Ci sarà un nuovo flirt? Non lo sappiamo, ma è bastato per far impazzire i fan e ovviamente tutti quelli che si occupano di gossip, tant'è che io appena ho letto questa notizia ho detto no, non è vero. Quando io vedo due belli che stanno insieme mi triggero, cioè ho detto belli e bravi, perché vabbè, Ray, io non so spiegarvi la bellezza e la bravura di questa donzella, ma Michael B. Jordan, che è palesemente il tipo ideale che mi vorrei sposare dopo domani, lui molto bravo, molto molto forte come attore. Lui è un interprete cinematografico molto, molto conosciuto e ha iniziato a uscire, dicono, con Ray. Allora, comportati bene, lei è una vera princess, lei non ha bisogno di husband, infatti la canzone dice Where is my husband, ma è ironica. Chissà cosa succederà. Troppi flirt quest'estate, non ci sto dietro. I can be-

C'è anche Lori all'ascolto che sta andando a fare un bel sound check. Spero di darti la carica giusta, anche perché apriamo un maxi mega recipiente per parlare di industria discografica che vuole introdurre un'etichetta per i brani generati con AI, con intelligenza artificiale. Allora, la crescita della musica creata con l'intelligenza artificiale in realtà sta spingendo il settore discografico a definire nuove regole. Lo sappiamo, ne sentiamo di tutti i colori tutti i giorni, non sempre è carina perché ci sono certe cose che sono inascoltabili, ma tra le proposte più discusse c'è un'introduzione di un'etichettina, praticamente è simile a quella che viene utilizzata per segnalare i contenuti explicit, quelli un po' più spinti, sulle piattaforme di streaming, che permette di identificare i brani realizzati con l'intelligenza artificiale. Cosa fa? Viene promossa una maggiore trasparenza e ovviamente c'è una tutela più efficace del mercato musicale. Scorrendo questo bellissimo carosello che ho trovato su Billboard Italia, sta sviluppando quindi un sistema comune l'industria musicale per etichettare questi brani interamente o parzialmente creati con intelligenza artificiale. Questa proposta è nata da una crescita esponenziale di musica creata in questo modo qui ed è arrivata addirittura a una quota pari al 50% dei nuovi brani caricati ogni giorno. Avete idea di cosa vi ho appena detto? Cioè, il 50% delle canzoni che vengono ricaricate sulle piattaforme musicali è generata solamente dall'intelligenza artificiale.

intelligenza artificiale e vi abbiamo appena detto che il 50% delle ultime uscite sono interamente o parzialmente creati con AI. Alcuni servizi come Tidal, Deezer, Spotify, Apple

progetto prevede due etichette, quindi una per i brani interamente generati dall'AI e una per quelle creati con il supporto invece dell'AI, e sarà AI Assisted, anche se distinguere con precisione in realtà le due categorie è molto complesso, perché ci sono AI più sviluppate che, se ci pensate o se le ascoltate molto bene, non vi rendete neanche conto che una canzone ha qualcosa di diverso.

0: con l'intelligenza artificiale, con le etichettine che vogliono mettere ovviamente le piattaforme musicali. Allora, ci siamo lasciati con l'AI Assisted, che resta sempre oggetto di dibattito perché non è facile definirlo. Cioè, è considerato il numero di produttori, autori, tecnici, suoni, tecnici di mixer che sono coinvolti nel processo comunque creativo, nella produzione di una canzone. Quasi ogni brano pubblicato potrebbe contenere almeno un elemento di intelligenza artificiale all'interno. E come si fa a recuperarlo? Come si fa a riconoscere qual è? Come dicevo prima, ci sono delle intelligenze artificiali molto sviluppate, molto avanzate, che creano delle voci soprattutto che sono praticamente reali, e è molto facile creare dei falsi positivi o falsi negativi, quindi non so come faranno a destreggiarsi con questo problema. Io lo dico sempre, la soluzione non si può trovare quando il problema è già stato creato, ma lo sappiamo, è un po' così, ci si trova sempre a dover sistemare gli errori che vengono fatti anche nell'ambito musicale.
1: Peter Pan,

0: Buongiorno Radio Peter Pan, ciao dall'altro.
1: Ciao.
0: Oh, chi è l'altro?
2: Ciao da Massimo.
1: Allora, lui è quello degli avanzi e abbiamo fatto qualche domenica insieme con la seconda parte dell'happy ending.
2: Ciao.
1: A Fede. Ciao, piacere.
2: Fede.
1: Ciao, piacere.
2: Qualche, ne abbiamo fatto più di qualcuno.
1: Sì,
2: qualche
1: più
2: mese
1: di qualcuno,
2: abbiamo
1: più
2: fatto.
1: Di
2: i tempi d'oro della radio, delle domeniche prima che arrivasse quell'altro.
1: Quando c'erano ancora quelli bravi, non
2: veramente,
1: da con me.
2: Ma...
1: E poi mi sono dovuta accontentare.
2: Vabbè, sono
1: io,
2: duri,
1: certo. Io lascio la parola a Fede e ci risentiamo mercoledì, ragazzuoli.
2: Ciao, Eleonora. Noi ci sentiamo settimana prossima. Vi aspettiamo sempre in onda qui su Radio Peter Pan.
1: Ciao.
3: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
5: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
4: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800-651-651.
6: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
7: L'energia degli anni 90. L'entusiasmo degli anni 2000. Questo è Peter Pan 90210. Questa sera, alla festa del Frico di Carpacco, Marco Baxo e Lady Ellen guidano il viaggio nel tempo che ti farà ballare tutta la notte, con i brani più famosi targati 90210. Questa sera, Peter Pan 90210, alla festa del Frico di Carpacco, Udine.
8: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
10: Di lui se batte, è troppo forte.
3: Peter Pan O'Clock.
2: Le 19
1: e 3 minuti.
3: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
11: Qual è la coppia perfetta?
2: Io e te.
11: Sì, ma guarda nel carrello, qui da lì a lì, per questi due. I biscotti Mulino Bianco da 800 grammi a 2,49 euro. Con un litro di latte UHT Arboria parzialmente scremato a 85 centesimi.
2: Una coppia sveglia per il mattino.
11: Fino al 19 agosto la trovi a un prezzo incredibile con carta fedeltà.
12: A lì migliora la vita.
13: Breaking news. Buona serata da Gian.

0: magnitudo 7.4 che oggi ha colpito la Colombia, epicentro nei pressi di San José del Palmar, il dipartimento del Chocó. Il sisma alle 7.34 ora locale, avvertito in numerose regioni della Colombia. E intanto la Farnesina ha comunicato che al momento non ci sono italiani coinvolti. Il nostro Ministero degli Esteri segue, in raccordo con la missione diplomatica in Colombia, l'evolversi della situazione nel paese sudamericano a causa del sisma. Ci spostiamo in Nepal, dove sono stati rintracciati nell'avvallamento di Yalungi i corpi dei 5 alpinisti, tra i quali i 2 italiani Marco Schischler e Marco Di Marcello. Furono investiti da una valanga su una delle vette della catena a novembre dello scorso anno e risultavano ancora dispersi. In Iran, ora, dove il presidente Pezeshkian afferma di aver avuto un incontro di 7 ore con la guida suprema del paese, Ayatollah Mojtaba Khamenei, Pezeshkian avrebbe descritto Khamenei come in perfetta salute fisica e di ottimo umore. Walter Laditola, arrestato per l'attentato a Siegfried Ranucci avvenuto nell'ottobre 2025 nei pressi della casa del giornalista a Pomezia, nel quadro dell'indagine chiesto anche l'arresto per l'intermediario Tavares. Sport: si svolgeranno in forma strettamente privata per volere della famiglia i funerali del grande Livio Berruti, oro a Roma alle Olimpiadi e leggenda della nostra atletica. Berruti si è spento a 87 anni. Queste le breaking news di TGCOM24.
1: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
2: Let's go! Da MyYoWorld ci sono gli ultimi giorni di mega sconti. Fino al 19 agosto, solo con carta MyYoWorld Club, Smart TV Samsung 55 pollici Mini LED AI scontato del 20%, tuo a 495,20 €. Approfittane subito in negozi e online. MyYoWorld.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Forever Fun, Forever Summer, Peter Pan.

0: 1999, hai capito che disco? Per iniziare questa serata degli avanzi. Oh, avete aperto il frigo? Che ci avete da buttare? No, non buttare nulla perché gli avanzi sono sempre buoni.
1: Tempi duri, Harry Potter.
2: Chi si addormenta col culo che prude, inevitabilmente si sveglia col dito che puzza.
0: Mamma mia, Rocky, che frase mi ha fatto mettere in questa sigla.

0: marzo 2026, 19:10, ci sono gli avanzi, anzi c'è un avanzo, anzi avanzi che ti conviene, come qualcuno direbbe. È il programma che chiude il palinsesto estivo tutto il mese di agosto di Radio Peter Pan, e quindi purtroppo quando sei un avanzo ti prendi quello che arriva. Purtroppo l'altro avanzo non c'era, Rocky Festaiolo è partito in direzione Mantova, tra poco vi racconto, stasera va a fare festa con il 2000 Heroes, però qualcuno tocca, quindi l'avanzo è uno solo. Tempi duri, signor Potter, quando c'è fame gli avanzi sono la cosa più importante, quindi non ci screditiamo che tra poco si parte. Iniziamo però come sempre con un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione,

Figa Sound, e qui ci sono gli avanzi. Anzi, c'è un solo avanzo. Anzo, no, anzo non esiste. Facciamo una cosa, visto che abbiamo passato tutta la giornata con gli amici di Peter Pan, ma che cosa hanno raccontato sti ragazzi? Un saluto dalla non redazione, tipo sento che i Remix hanno parlato del Virgilius Plus, un sistema di controllo della velocità realizzato da ANAS, simile al Tutor, ma pensato soprattutto per la rete stradale ANAS. Hai capito? La Generation, calciomercato del 2009 del Milan, dell'Inter e della Juventus, con annessi ricordi del trofeo Moretti, tempi d'oro quando c'erano magari gli shout-out. Peter Panamanetta, programma più bello della radio. Il primo venerdì di agosto c'è la festa internazionale dell'Ecuador e a quanto pare fanno un sacco di cose particolari, fanno un sacco di attività molto fighe. Sai perché si chiama Ecuador? Perché è vicino alla linea dell'Equatore, semplice e conciso. Mentre Muva ha parlato del parcheggiometro, che dice che c'è poca gente, quindi se tu ti affacci dalla finestra trovi il parcheggio vuoto, vuol dire che state tutti in ferie, ve la state tutti godendo. Ma stasera non vi parlerò di queste notizie perché a me personalmente toccano gli avanzi, quindi tra poco apriamo il frigo, vediamo un po' cosa è avanzato di questa giornata e vediamo qual è la notizia avanzo del giorno.

Feel qui su Peter Pan. Ringrazio Stefano che manda un messaggio al 393-7366-240 per fare i complimenti della sigla. Grazie Stefano, è una sigla avanzo. Oppure il messaggio di Andrea che dice: Fede, tu sei un avanzo, io sono al secondo spritz. Però Andrea, così secondo me stai attento, perché se te ne fai un altro paio diventi un avanzo anche tu. Io andrò a bere qualcosa dopo? Non lo so. Sì, no, forse sì, no. Allora, qual è la notizia avanzo del giorno? Volo Air India, nella turbolenza il pilota positivo a sostanze psicoattive, feriti anche degli italiani. Una notizia che tra poco approfondiamo insieme, spiega un pochino le dinamiche, però è una coincidenza, quando le coincidenze ti dicono male, cioè il problema, gli italiani feriti o comunque le persone sul volo ferite non dipendono dal fatto che il pilota fosse positivo o meno, semplicemente c'è stata questa turbolenza molto forte e siccome poi ci sono stati dei feriti, allora hanno fatto dei controlli, allora gli ha detto un po' male, come quando al mio amico era fermo al semaforo rosso di notte, un po' alticcio, però stava lì, uno da dietro lo ha tamponato, hanno fatto il controllo a tutti e due, hanno tolto la patente al mio amico, perché da una parte ci sta, era sbagliato e stava nel torto, però tra virgolette gli ha detto male, perché insomma lui era lì, stava facendo il suo tranquillo, piano piano. Quindi la domanda del giorno però riguarda gli aerei, siccome siete pronti a viaggiare, siete pronti a partire, o magari avete fatto un volo e magari anche lungo, avete fatto 15 ore per andare dall'altra parte del mondo, vorrei chiedere un pochino a voi: che esperienza ci avete, che rapporto ci avete con l'aereo, con i voli, esperienze strane, quella volta che oh mio Dio sto morendo, mentre le hostess erano tutte tranquille. 393 73 66 24

0: periodo di voli, periodo in cui sali sull'aereo e succede un po' di tutto. C'è chi c'ha paura, chi invece se la dorme. Magari tra poco approfondiamo. 393-7366-240, la tua esperienza con l'aereo. Che confidenza c'hai? Mi racconti quella volta in cui c'hai avuto un trauma? Perché fa ridere, dai, lo sdrammatizziamo insieme. Insieme, giuro, eh.
1: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
2: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
1: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
2: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
2: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
2: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Ecco, finito. E ora...
8: Ora ci pensa Minchio Mariano. Non sprecate risorse. Per l'aspirazione e gestione di macerie, polveri, rifiuti, per industrie, artigiani e privati, fino al 10° piano e a 100 metri di distanza, c'è Minchio Mariano.
9: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
8: Scopri di più su minchiomariano.it e sui social.
10: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
12: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
13: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
15: Vattolo Design Store a Manzano. È arrivato il momento dei saldi. Sconti fino al 70% su arredo, complementi e tutta l'oggettistica di design. Da Vattolo trovi ispirazione per la tua casa e vivi una nuova esperienza di shopping, ora con occasioni uniche. Aperto dal lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: Il disco di Rihanna, come dice Rocky, quella che stava con Drake qui su Peter Pan, mamma mia. Allora, si parla di questa notizia avanzo della sera, di questo Airbus, questo volo, praticamente che ha subito questa forte turbolenza, quindi ci sono stati dei feriti, tra cui diversi italiani, ma facendo poi dei controlli all'atterraggio hanno notato che c'era il pilota in stato un po' confusionale, che però è soltanto una coincidenza, non è che è stata dovuta, diciamo, da una sua responsabilità, però insomma può succedere, insomma devono un pochino stare attenti. Allora, volevo sapere da voi, paure, vostri rapporti con l'aereo, com'è, come siete messi?
1: Ragazzi, ciao. Per me è stato fantastico, io sono stato sempre in America, Sud America, quindi anche abbastanza ore, però devo dirvi che per me l'aereo è il posto migliore dove dormire.
0: Ciao. Ma come fai Marco a dormire in aereo? Ho fatto viaggi di mezz'ora, un'ora, 5 ore, 20 ore, eppure niente, non ho mai dormito.
2: Io in aereo ci vado sempre molto volentieri, sì? Le mie esperienze sono sempre positive, ma perché mi becco le hostess, quelle belle.
0: Vabbè, però qua è facile così, le hostess sono belline, soprattutto la divisa, molto figa, mi piace molto, mi trovi in totale accordo. Se no c'è il messaggio di Carlo che dice: Fede, io non ci salirò mai su un aereo, c'ho troppa paura. Che da una parte ci può stare, anche se ti potrei fare il discorso: no, ma è il mezzo più sicuro del mondo, è più facile andare lì che in macchina, è più sicuro, eccetera eccetera, però ci sta che tu ci abbia paura. Certo, ti perdi belle cose, però vabbè. Io ho assistito ad una rissa su un volo, ho assistito una ragazza si sentiva male, quindi abbiamo ritardato la partenza di 4 ore, e poi la cosa più bella l'ho fatta io, secondo me. Io ho dato di stomaco addosso a mio fratello, era il mio primo volo, ho detto: quanto manca? 5 minuti, eravamo partiti da un quarto d'ora, quindi mi stava mentendo, non ce l'ho fatta all'atterraggio. Povero fratello.

0: quando ci sono le turbolenze, non solo la testa ti gira, ma anche lo stomaco borbotta. Si parla di turbolenze, qualcuno dice le flatulenze, no, quella è un'altra cosa, quella succede anche quello su un volo aereo, però insomma quello che brutta scena, anche perché non è che c'è tutto sto ricambio d'aria. Allora, il vostro rapporto al 393 736 240, con i voli, paura, racconti, storie.
1: Ciao, allora, ciao. Premetto che io non ho nessun problema a prendere l'aereo. Mi ricordo una volta che siamo partiti, doveva decollare, abbiamo avuto un problema con la pressurizzazione di uno sportello.
0: Mamma mia.
1: E quindi il pilota ovviamente si è fermato, hanno sistemato, dopodiché si doveva ripartire, molti sono stati presi dal panico, quindi non c'è stato verso di farli ragionare. E niente, non hanno più voluto partire a loro spese, perché comunque il viaggio era garantito. E niente, quindi siamo partiti, abbiamo dovuto rifare ancora il check-in di tutte le valigie, perché ovviamente scendendo le persone, certo, bisogna rifare tutto, però noi siamo partiti, siamo arrivati a destinazione e gli altri sono rimasti in aeroporto. Ciao.
0: Succede sta roba che quando vediamo una cosa che non ci piace, soprattutto su un aereo, almeno secondo me, ci impanichiamo, poi guardiamo gli hostess o il capitano magari di bordo che sono lì tranquilli, l'aereo nel frattempo va tutto a destra, tutto a sinistra, loro lì beati, perché è una cosa magari che può succedere, però noi la viviamo con molta più ansia. E poi lei aggiunge, non so il nome, visto che io dicevo al nostro amico Carlo che c'ha paura di volare, che comunque ci ha mandato lo screenshot che 1 su 13,7 milioni è la probabilità di morire durante un volo commerciale. Cioè è più facile che moriamo vittima di uno squalo. E io non voglio neanche più fare il bar.

0: nessun problema andare in giro in aereo, anche perché sono accoppiato con mia morosa che prende sonno al decollo, quindi sono da solo praticamente tutto il viaggio, perché io non riesco a dormire assolutamente, però mi guardo film, me la vivo bene. Devo dire che preferisco molto di più i viaggi lunghi da 5, 6, 7 ore, anche 10, 12, quello che è, con aerei grossi, che quindi li senti anche poco,
1: senti meno, certo,
0: piuttosto che i viaggetti da un'ora, un'ora e mezza, dove
1: c'hanno le fregole
0: quando atterrano sembra che stiano correndo contro il tempo e mi spaventa molto di più l'aereo più piccolo, ecco.
1: Sì, è vero. Ciao aereo piccolo, lo senti molto di più. Aereo grande stai più comodo, sai che devi stare lì 10 ore, quindi magari anche tu c'hai il tempo un po' per adattarti. Comunque ti racconto questa proprio a te, Seba. Devi sapere, a proposito di voli lunghi, che io ho fatto un volo di rientro dall'Australia di 24 ore, ho fatto uno scalo insomma, però nel complesso 24 ore, sono stato tutto il tempo bene, tranne quando siamo arrivati sopra Fiumicino, che c'era problemi alla pista, che non c'era spazio per farci atterrare, quindi abbiamo temporeggiato 10 minuti. Alla fine sono riuscito anche lì a stare male e a dare di stomaco all'ultimo minuto, incredibile.
2: E fai bordello.

0: a Cesole in provincia di Mantova e il Peter Pan 90210 alla festa del Frico a Carpacco Uden. Per quanto mi riguarda ci sentiamo domani dalle 13 alle 15 in Peter Pan a Manetta, mentre tra poco vi lascio in compagnia firmata dal direttore Marco Baxo di Tanta Estate. Ciao, mi raccomando, abbiate fede.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo. Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
3: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un city crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
2: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
4: Non si batte, è troppo forte.
5: Peter Pan O'Clock.
0: Le 20 in punto.
5: Peter Pan O'Clock. Peter Pan Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Peter Pan da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
7: Nelle prossime ore è tempo in prevalenza stabile e soleggiato sulle regioni settentrionali, con l'anticiclone africano che insisterà un po' per tutta la settimana e quindi porterà temperature ancora molto elevate, punte massime fino a 36-37 gradi sulla pianura padana. Da segnalare al pomeriggio e in serata qualche occasionale temporale sui settori montuosi, specie le Alpi settentrionali, in particolare tra zone retiche e Alto Adige. Anche martedì, giornate in prevalenza soleggiate e molto caldo, con qualche nuovo temporale di calore tra pomeriggio e sera sui settori alpini, ma localmente anche su prealpi ed aree pedemontane. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Forever Fun, Forever Summer.

canzoni di tutte le estati, compresa l'attuale estate, ma anche le passate estate. Andiamo subito ad ascoltare la prima terzina di questa sera. Dal 2020 era l'estate di Rama con Mediterranea, poi 2026 Jubel con Ocean House, e dal 1997, questa è una bella chicca, Bailando di Paradiso.

stasera, lunedì 10 di agosto, perché attenzione, c'è un bel 2000 Heroes, le più belle canzoni degli anni 2000, alla festa in piazza di Cesole, provincia di Mantova, dove troverete proprio Andrea De Luca in console con Salvo Gagliano, Rocky Festaiolo e l'animazione in stile Super Heroes. Ma questa sera ci sarò anch'io a Carpacco, cioè adesso appena finito vado a Carpacco, lì vicino a provincia di Udine, dove con Lady Ellen faremo un bel 90-210 alla festa del frico. Quindi sto leggerissimo mangiando due piatti di frico e poi mi scateno con la più bella musica degli anni 90-2000.

0: estate. Le intestine su Peter Pan.
1: No, Peter Pan.

0: suonano su Peter Pan. Peter Pan Squat.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium, doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da Soft Ergo, idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
4: Colisa, Marco, Lisa, este cuerpo y que delicia.
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Peter Pan per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
8: Quando manca la lubrificazione giusta, anche il lavoro si ferma. Affidati a Fiorese Lubriservice, distributore ufficiale di lubrificanti Mobil e Total Energies, per il settore dell'autotrazione leggera e pesante, per l'industria e l'agricoltura. Un partner che ti fornisce consulenza, assistenza tecnica e servizio di consegna tempestivo. Rendi tutto più scorrevole con Fiorese Lubriservice. Fiorese Lubriservice è parte del gruppo Fiorese.
9: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte, dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy, i corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan, l'hai sempre ascoltata, adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
12: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
14: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
13: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
14: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
15: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
16: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.

10 anni no, perché è del 2022, però sicuramente negli ultimi 5 anni è ancora molto richiesta, soprattutto nei DJ set dove le signorine vogliono un po' sculettare. Tra pochissimo ascolteremo invece questa terzina con Sad Girls, Day and Night dei Crookers e Moving to the Sun di

un'occhiata anche a quello che faremo nei prossimi giorni. Domani sera, martedì 11 agosto, il Peter Pan Tecno Impatto arriva al Work in Progress a Rampazzo, provincia di Vicenza, con Thomas Benegazzi e Muva, e poi ospiti Lady Braia e Igores. Mercoledì, quindi dopodomani, Peter Pan Impatto alla festa del Ciclamino a Fontanelle di Conco, sempre in provincia di Vicenza, con Andrea De Luca e Andrea Glam. Le prossime che ascolteremo è il remix di Funky Bahia Estate 2026, Despacito dall'estate 2015 con Luis Fonsi, e Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 30 litri, potenza 1,5 kW, con display digitale, è a soli 89 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulo autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulo, demoliamo per l'ambiente.
4: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
5: Ma va, sono andato da Ivan Team.
6: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
7: Battolo Design Store. Saldi fino al 70% su arredo e design. Battolo, il nuovo negozio sediearreda.com a Manzano.
8: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
9: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
10: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
11: Gino si batte, è troppo forte.
12: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Uni Euro.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
15: Fun, forever fun, forever summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music. Everybody make some TikTok. Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
16: Sono andato a comprarmi una camicia, però non sono riuscito a comprarla.
17: Perché?
16: Perché sono entrato in negozio e volevo una camicia con le maniche lunghe, no? E ho detto al commesso, mi dà una camicia con le maniche lunghe? Lui mi ha detto, la taglia? Io ho detto, no, no. E no,
17: la tengo con le maniche lunghe.
16: Certo. E lui mi ha detto, sì, ma la taglia? E no, e se la taglio non ha più le maniche lunghe. Allora la prendo direttamente con le maniche corte.

0: rosso di sera, bel tempo si spera, ma il cielo è celeste e si va a disoneste.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.

0: dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Scusate, ma alla fine a me che me frega degli addominali? Io mando messaggi vocali, capisci a me?

tu per non aver mal di testa, stare male il giorno dopo, comunque passartela meglio l'hangover, diciamo, ma anche durante la serata, cioè fai aperitivi lunghi, giornate dove bevi 10-15 ore, capito? Magari fai una Parigi da bar, capito? Non sai cos'è la Parigi da bar? La Parigi da bar, vecchio, è praticamente quando tu fai, tipo, dici ok, facciamo Jesolo, via Baffile, vabbè, chi non lo conosce, comunque via Baffile è una via dove lunga 4-5 km, sono tutti i baretti, eccetera, e dici ok, lato destro, tutti i bar lato destro dall'inizio alla fine di via Baffile, ok, ti fermi, bevi qualcosa, decidi qualcosa, può essere uno shot, un cocktail, una birra, dici boh, birre, solo birre, oppure americani, solo americani, ti fai tutti i bar, questa è una Parigi da bar, come Parigi da car, Parigi da bar, capito?

Avete mai notato che se si fa una cosa bella si dice «Ho fatto una figata!» Mentre se si fa una cosa sbagliata si dice «Ho fatto una cazzata!» Coincidenze? Io non credo. Stai ascoltando.

0: Jackpot.
1: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
2: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
1: Brava Samira!
2: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
1: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
2: Riso Flora, non scuoce mai.
3: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: non c'è altra scelta.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store. smusic.it.
2: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
3: Vattolo Design Store a Manzano. Ci sono i saldi. Sconti fino al 70% su arredo, design e oggetti.

0: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonica, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
3: Forever Fun, Forever Summer. This is TikTok Show con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
4: Everybody make some TikTok.
3: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, make your day.
5: Amore, butto la pasta?
6: Sì, butta anche il secondo, tanto cucini di merda.

0: caro, beh, che te frega delle tristezze? Lo sai qual è l'età più bella? Te lo dico io qual è quella che uno c'ha, giorno per giorno.
1: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B.

0: quanto mi innervosiscono quelli che ti dicono: Madonna, ma è luglio, ma come mai sei ancora così bianco? Ma che fai? Ce vai al mare? Sai, forse faccio una cosa che te non conosci. Lavoro, eh? Uno lavora, non c'ho tempo da perdere. Se sei abbronzato da giugno, un motivo ce sarà, no?
1: Tutti i trend e i tormentoni dal web per TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok.

0: Stai ascoltando TikTok Show su Peter Pan con Matteo B. TikTok Show, real people, real music.
1: Senti, mi stavo chiedendo, ma dopo che hai scritto tutti i tuoi problemi sui social, qualcuno ti ha dato la soluzione del problema? No? Mo te la do io. Bevi come tutti noi altri, non rompere i coglioni. Ho già un cazzo.
2: Vabbè.

quanto mi incazzo quando d'estate ci stanno quelle persone che ti dicono: non lo accendere il ventilatore per favore, perché l'aria diretta mi dà fastidio. No, il condizionatore assolutamente no, l'aria fredda fa male, poi mi viene la febbre. Apri le finestre, che tanto passa aria se sta freschi uguale. Io questa mattina le ho aperte le finestre e fuori dal balcone c'è stava Giovanna d'Arco che mi preparava il caffè con la fiamma ossidrica.

sun. Io vorrei capire una cosa: ci sono 35 gradi all'ombra, c'è il cambiamento climatico, c'è l'effetto serra, c'è il buco nell'ozono, si sciolgono i ghiacciai, gli orsi polari hanno delle crisi di identità, soffriamo di siccità 4-5 mesi l'anno, il Sahara si allarga, il Po va in secca ogni estate. E c'è gente che si compra un husky. No, lo chiedo perché oggi all'area sgambamento cani ho visto gente che faceva pascolare degli husky, che poveretti avevano la faccia della disperazione, della disperazione. Secondo me avere un husky ha senso se tu sei Umberto Nobile, se sei Amundsen che deve andare a conquistare il Polo Nord. Ma che senso ha comprarsi un husky e poi vivere, capito, in Piazzale Lotto? Ma che senso ha?

0: Lei si è definito libero professionista, quindi vorrei capire qual è la sua professione ad oggi.
1: Ad oggi nessuna.
0: Quindi per libero professionista che cosa intende?
1: Poco professionista, molto libero.

0: Sport.
1: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
2: Succede solo questo mese. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistica. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati. Potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka SPA.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Get the fuck, shut the fuck.
7: Who's gonna save the world?
8: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
9: Qualunque sia la tua prossima meta, viaggia con Carpisa. Sei alla ricerca di trolley ultra resistenti? Scopri Gotek Plus e Gotek Premium. Doppie ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Se invece ami la praticità, lasciati conquistare dalla versatilità di FlySky e da SoftErgo. Idrorepellente e antimacchia. Una gamma di zaini e trolley ideali per i voli low cost. Ovunque tu vada, per ogni tuo viaggio, Carpisa. Ti aspettiamo in store e su carpisa.it.
10: Con il fuori tutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da 1 euro.
11: Forever Fun, Forever Summer.

0: the Mix. Ci sentiamo lunedì prossimo. Ciao!
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Sei in spiaggia col mojito e pensi a quella cantina stracolma, quel cortile in stile giungla, capannone dimenticato? Dai, lo sanno tutti, quando si parla di rifiuti di ogni genere, la scelta è una sola, Minchio Mariano. Tu rilassati, noi sgomberiamo, aspiriamo, bonifichiamo.
7: Per noi il rifiuto è una cosa seria.
6: Minchiomariano.it.
8: Il tuo negozio potrà anche andare in ferie ad agosto, ma la tua voce no. Scegli di fare pubblicità con Radio Peter Pan.
9: Mentre ti godi del meritato riposo, la voce della tua attività arriva al mare, in auto, al supermercato, arriva ovunque.
8: Tu goditi le ferie. Alla tua attività ci pensa la pubblicità di Radio Peter Pan. Chiama l'800 651 651.
10: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
12: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
14: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
16: Hey, hey, here come the trouble.

0: Radio
1: Peter Pan. Peter Pan. Peter Pan.
2: Spot.
3: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ, vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
5: Bahia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato con Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Steffi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia la grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Bahia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
6: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla Nova Gorica.

0: grazie ad Hubbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro, fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
4: Forever Fun, Forever Summer su Radio Peter Pan.

0: l'hai vu ma brosse à dents?
1: Su Radio Peter Fan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
2: Mr. Alf, touch your soul.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
1: Quante volte hai alzato il volume e ti sei immaginato dall'altra parte? Dietro un microfono, dietro una console, dentro quella musica, dentro quella voce. Per qualcuno rimane un pensiero, per qualcun altro diventa un inizio. Peter Pan Academy. I corsi DJ e vocalist e speaker edizione ripartono sabato 3 ottobre. Scopri di più su peterpan.it. Radio Peter Pan. L'hai sempre ascoltata. Adesso vivila. Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
9: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
10: Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche ad agosto, con Nissan Pop Summer, hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto, Areana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Su Radio Peter Pan hai ascoltato The House Family, il suono house raccontato dai Mr. Alf. Grazie dell'ascolto.
1: Mr. Alf, touch your soul.
0: Peter Pan. Meraviglia.

0: Radio Peter Pan.
1: Non c'è altra scelta. Peter Pan.
2: Spot. L'estate di Porto Santa Margherita suona la musica 92.000 di Radio Peter Pan. Giovedì 20 agosto, dalle 21 in Piazzale d'Arsena sul grande palco, non perderti Peter Pan 90210. Il viaggio tra le migliori hit dance degli anni 92.000 che hanno fatto la storia con DJ Maxwell e Lady Ellen. Animazione, gadget, musica e la Peter Pan Dance Crew. Peter Pan 90210, giovedì 20 agosto, Piazzale d'Arsena a Porto Santa Margherita, Venezia.

1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No, no es así, no es.

0: La notte è mixata dai top DJ mondiali. È Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte è mixata dai top DJ mondiali. Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League.
1: Mogwai.

0: Baia Blanca, spiaggia, beach club e molto di più. Venerdì 14 agosto, dai il via ad un weekend esagerato col Peter Pan 2000 Heroes. In console, Marco Baxo, Stefi De Cicco e Fede, i supereroi del divertimento. Comincia alla grande il weekend di Ferragosto. Venerdì 14 agosto, Peter Pan 2000 Heroes al Baia Blanca, a Porto Santa Margherita, Caorle.
1: Forever Fun, Forever Summer.
2: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
3: Robin Schulz. Robin Schulz. Robin Schulz.